0: qui anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9 al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà i motori.
2: È passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
3: Offendiamolo, ragazzi, offendiamolo.
2: Offendiamolo subito.
1: Offendiamolo.
0: Come sempre, quando manca qualcuno non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però
2: sì.
3: È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro sentirla.
3: Certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi ospiti.
3: Sì, di solito
0: ospiti.
3: Questa però.
2: No, è la vanna.
3: Un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo se il nostro Leo
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di Guerre Stellari,
0: Star Trek, Guerre Stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars,
1: il babbo di tutti i Cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Quello che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Vader.
2: Scusate.
1: Usciamo da Star Wars così come ci siamo entrati. Esatto. Con la stessa rapidità io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove?
0: Ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale. Insomma.
0: Ah, quindi prima devono fare il bosco e poi mettere.
2: Come
0: il bosco
2: farlo?
0: c'è già
1: la famiglia.
0: Ah, ok.
1: Nel bosco, diciamo.
4: Tanto ci siamo, a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. Sì. C'è Riccardo Russo, ma lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Oh, si presume prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury.
1: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè, per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un accadimento.
3: La vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa. Caro
0: partiremo
2: mio Leo,
0: dalla notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di
0: c'è
1: che
0: stato
1: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Cioè io c'è il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide
2: questo è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Ah sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, una targa che ricorda questo evento?
0: Si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: C'è il countdown.
2: No, io bigiavo

0: C'è il pavone, sì, che ti chiama, che Cristiano.
1: Facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Secondo tu, sì, i Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
1: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì. Perché il nostro Mattia Gavallo le scova tutto.
0: Eh beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101. Poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
1: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, Acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno. Ma non tergiversiamo, eh!

0: perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
1: Ma poi dura invece, di più.
0: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
1: Che abbia inizio il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Sì.

0: ufficiale.
1: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
2: No, Paolo ha lasciato perdere che ha portato anche i cornetti ripieni.
0: Quindi offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
2: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
0: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
3: Risata finta.
0: Risata di Paolo.
2: Sì. Risata per compassione.
0: Si sente dal settimo piano in realtà.
2: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè
4: il pavone.
2: Pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
0: E poi la signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
5: Sì, posso dire una cosa?
2: Ci dica.
4: Che pavone, il pavone.
5: Rivoglio i pavoni, lasciamo perdere le battute.
0: Preferisce. No, ormai sì. Ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
2: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
3: Pavone,
2: no?
3: sì.
2: Starnazza, sembra un
0: po'. Non lo so, però effettivamente abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè una volta il coccodrillo mancava, coccodrillo ormai, il pavone
2: abbiamo rinunciato.
0: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
4: Scusate,
2: sì?
4: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
3: Bella idea.
0: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
3: No, Rita Pavone no. Questa è una gag di un marciume che però nel challenge ci sta,
0: ci sta.
3: Sì.
0: È inutile che provate veramente a tergiversare. Tocca ai nostri amici.
2: No, il ballo del pavone.
3: Bravo.
0: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto è da Monza.
0: Ciao Alberto.
3: Ciao, è andato.
0: Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti, andiamo a Palermo.
7: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, no. Avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione.
0: Sì.
7: E mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
2: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri insomma i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo. Già. Ecco,
3: meglio così, dai.
2: No.
0: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
8: Buongiorno al Re101.
0: Ciao.
8: Sono Gabriele da Magenta.
0: Buongiorno.
8: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
3: Ma cosa ride?
0: Ride da remoto, Paolo Dini.
2: Sì, posso. C'è questa breaking news.
0: Attenzione, cosa è successo?
2: Il verso del pavone
3: si
2: chiama paupulo.
3: Paupula.
2: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
3: Paupulare.
0: Non potevamo chiederlo direttamente al pavone in giuria?
2: Sì, in effetti sì.
0: Ci fa sentire come paupula?
3: Mazza. Pavone che ha fumato.
4: Sa
3: so
4: fare il
3: pavone
4: anche lontano. Cioè, il pavone vicino e il pavone. So fare
3: vai, lontano.
4: Aspetta.
0: Vabbè, vabbè, se ti allontani che gusto c'è?
3: Perfetto. Questo è meglio.
2: Grazie.
3: Sì, grazie.
2: Grazie.
0: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
9: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
0: Buongiorno, Leo.
9: I due maiali si parlano. Quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.

0: È nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec, oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
1: Bella domanda.
0: È una domanda che vi lasciamo, così ci pensate nel pomeriggio, domani però... ci fate sapere, ma c'è un ultimo sfidante.
2: Eh sì, vi avevo detto di non perdere tempo, che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
3: Ciao Chiara, ciao banda, sono Eros da Milano.
2: Eros.
3: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, Cercopiteco. Ho Beh. Capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
1: Basta. Però bella l'interpretazione.
2: Capite?
0: Sì, sì, sì.
2: Ma c'è dello studio dietro, mica sì, sono improvvisati sì. i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della
4: sì.
2: signora.
4: Ah! The winner is
1: subito via veloce, la leviamo.
5: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
1: Bravo,
2: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri alla Sardegna, sì. oggi la Sicilia. Oh, sì. le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
6: Io so fare il pavone.
1: Vai.
6: Ah,
1: vero, questo è pavone.
7: Sì. Buongiorno, ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
1: No, no,
7: Carlo,
1: è un'altra cosa.
0: Un'altra cosa, perché non ci fanno. Ma non è gabbiano questo? Chiedo.
2: Sì. No, è il pavone.
1: È il pavone. No, il pavone.
2: Il gabbiano l'abbiamo studiato Benissimo. Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
0: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire, se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
2: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
0: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica
2: chiudiamolo
0: per chiudere
2: qui.
0: La challenge di oggi e darvi, accidente alle vostre mamme,
2: la sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101. Beh.

0: Scusate, ma però a me sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Wiwa.
1: Esatto. Hai ragione.
2: Riccardino Cartone.
1: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
3: Banda, Roberto da Roma. Non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
4: Beh, accidenti.
2: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
4: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene il bruttaio, lo porta via veramente.
1: Ha parlato Brad Pitt.
4: No, ho capito. Insomma, oh, via, esci, corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
2: Bello.
5: Ah, sì, non si chiama Acqua, qualcosa.
4: No, Etilico Romantico, in featuring Paolo Dini, naturalmente. Certo, stamattina certo. Avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
2: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
4: a caso, proprio così.
2: Esatto.
4: Perfetto.
2: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato, Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto il titolo è "Ho beccato Caparezza su Google Maps".
4: Sì.
2: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta c'è lui.
4: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
2: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ma quindi abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è qua. Le Benfi.
6: Buongiorno, sono Le Benfi, l'hacker di R101.
1: Buongiorno.
6: Secondo nome mio in codice, Lino B.
1: Vabbè, ma così, scusi.
2: Ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
4: Il papà di Isa.
6: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
2: Come si fa? Cioè? Non lo faccia.
6: Mi sono avvicinato alla casa di credito di una vecchia e io ho freghetto la pensione.
1: Ma non si fa, ma mi scusi.
6: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetto.
2: Beh, perché poi lì siete tanti parenti, no?
4: Sì. Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
6: Sapete chi ha fatto la fotografia a Caparezza?
2: Perché?
6: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
4: Sentiamo. Dica.
6: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi dati.
1: Dati?
6: E volete sapere un segreto?
4: Sì, dica, certo.
6: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
1: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte, Caparezza.
4: Nota, non è una grossa informazione.
6: Scusi.
2: Con chi parla?
6: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
1: Quale?
6: Sono riuscito
1: con Smaila?
6: A cercare con Google Maps un personaggio molto famoso.
2: Chi? Dove?
4: Un altro.
6: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
4: Dove l'ha preso, scusi?
6: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
1: Vabbè, ma che scoop sono? Mi scusi.
6: Ho sbugiardetto, così come è venuto.
1: Sarà a casa sua.
2: Si vedrà lì un cappello e basta, poi di Albano.
6: Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio. Sta in 5 posti diversi.
1: Quello è vero. È vero.
4: È ovunque, è facile. Quello, sì?
6: Adesso sapete che cosa faccio? Ma non metto il terremoto dell'Eurofestival. E così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello, che rappresenta la Puglia.
2: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
6: È finito.
2: Eh sì,
1: era
2: sabato.
4: Sì. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
1: Ma che
6: fatto pure Paolo Dini, sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Torna un medico in famiglia. Di fare finalmente qualcosa di intelligente.
1: Torna un medico in famiglia.
2: Ma wow!
1: Sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
6: Date più spazio al nonno libero. Ecco. E poi Melita Toniolo. Ci sono.
2: Beh, mancava Melita Toniolo, è un po' una sua fissa, la nostra Melita delle Good Times.
4: Avrebbe fatto vincere anche Melita Toniolo all'Eurofestival, secondo me.
2: L'ha cercata su Google Maps?
6: L'ho cercata, io ho detto delle cosette, ho dato Melita Toniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
1: No,
6: ma preferisco ricordarti per le borracce. Questo è
1: meglio le parolacce.

0: Pensate a quelle che hanno perso, questa è quella che ha vinto.
1: Ma chissà chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge e poi magari torniamo sull'Euro. Una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
1: Dai.
0: Facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Sì, io sono sbalordito tutte le volte. So. Dico, vabbè, domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione. Guarda qui.
1: Peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette. Si sono posate questo weekend. C'erano.
0: A fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Sal Da Vinci e Jerry Calà.
1: Erano anche al matrimonio, sì.
0: Jerry Calà, che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera. E in quell'occasione disse: non sono bello, piaggio.
3: Dai.
4: Questo è la libidine coi fiocchi.
1: Non avete la botola per Cristiano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Geriatria?
1: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Sal Da Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
5: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
4: Questa è bella.
1: Che
4: però,
1: ti ridi?
2: Non deve essere carina, ma neanche neanche un accenno, non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
1: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare, quindi attenzione.
5: Buongiorno Chiara.
1: Ciao.
5: È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
1: Ciao Ale.
2: Alessandro non si risparmia. Urchiamando da Genova.
0: Perché non si imbarca Alessandro e non va?
2: Da dove può andare? Da Genova.
1: Ma non finisce qui.
6: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri checchi. Ciao Alberto da Cavenago.
0: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
1: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
7: Ciao banda.
1: Ciao.
7: Sapete come si misura l'area di un calvo?
1: Come?
7: Lato pelato.
1: Teramo ti ha fatto rialzare in piedi.
0: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
0: Bravo.
4: Bene.
1: Ultimo sfidante, ultima.
8: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E Linda da Catania.
1: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
2: Dobbiamo
1: è bellissimo.
2: Ammetterlo.
0: Sì, in effetti fa abbastanza schifo.
2: Ok, poi.
1: Abbiamo finito qua?
0: No,
1: in realtà. No.
0: C'è ancora una cosa.
1: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera. Vediamo. Apriamo la porticina, vediamo chi è.
9: R101, sono Daniele da Villanteria.
4: No.
9: Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao e Uiva.

0: Daniele, campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la DASPO da qualche posto, no, dall'asilo, sì, da Bra. Ma è quello sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal.
2: Eccoci qua.
0: Tocca a voi.
2: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
3: Sono sei mesi che non capisco.
2: Troppe battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
2: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
3: No.
2: Mi viene da piangere.
1: Dai.
4: E allora the winner is.
5: Anch'io sono stata al matrimonio Linda. Delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E wiwa, Linda da Catania.
1: C'era di peggio, c'era di peggio. Ma va bene così. Via.
0: La Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge. Che torna domani qui su R101.
3: Il problema. Sono divertito di più ieri in Juve Fiorentina. Questa tu.
1: Vabbè.
3: È tutto.
1: Detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani alle 8.

0: perché noi ci crediamo al Tortorella Challenge. È la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
2: eccoci qua.
1: Un giochino,
2: pazzello, dove dice questo è quello.

0: non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ha offerto nessuno, tra l'altro, stamattina. Sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng.
2: Cos'è? Io figo.
3: È scappata da Canosa.
2: Facciamolo
3: Filomegna Galupeira. È passata da Luceira. Ve la ricordate la storia di Filomegna?
2: Possiamo sentire tutta quanta? Devo andare alla fine.
1: Abbiamo altro, ragazzi, da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. Allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata
4: a gamba tesa.
1: Agevolata
0: per lui. Fabio Verona.
5: Ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
1: Ciao, Fabio, trovati un lavoro.
6: Non si è recata l'alma mia. Furo dalla polizia.
3: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
1: Aiuto.
4: Già, ma l'algoritmo non ti premierà.
1: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara. Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
2: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
7: Ciao dottorella.
0: Ciao.
7: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
7: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Mi sembra giusto.
3: Questo è peggio di Aristide.
1: Sì. Questo è peggio di Aristide.
3: Che vuoi fare? La quinta elementare 840 volte. Disgraziato.
0: Avanti.
8: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano.
0: Ciao Stefania.
8: Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto Davy?
0: Cosa?
8: Il ginsetto.
1: Ginsetto.
8: Vado da solo nella botola.
1: Sì, brava. Brava. Sì, si chiama quando arrivi.
4: Avviati.
2: Questa cosa che non c'è nessuno che faccia
0: davvero.
2: Le battute sulle cime di rap.
3: Ancora?
0: Abbiamo fatto più volte.
4: È peggio. Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai!
9: Pensa Chiara, invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia. Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
1: Cugino di Fabio di Verona. Probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
4: Abbiamo i due Lini Banfi, come
3: occhio,
4: li
3: occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
4: Vedi.
3: È come battizzo contro il malocchio.
2: Okay,
3: è un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Incoronata. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
2: Quante cose dicevo dal giovane, senti, c'è proprio la preparazione notevole.
3: Senti, io andrei col verdetto.
0: Finale. Questa festa dalle vostre parti?
3: Sempre.
2: Disgraziato che non sei altro.
0: Quindi,
2: devo andare, scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
7: Ciao dottorella.
0: Ciao.
7: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
1: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
1: trionfo.
0: Esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
4: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona,
0: città.
4: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
1: Ogni tanto riparte con queste cose.
4: No, perché è un finale da challenge.
1: Okay.
4: Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C, ma
1: quindi,
4: a causa di problemi finanziari, rischia di tornare indietro e retrocedere in eccellenza, quindi Vado e torno.
0: Beh,
4: hai capito?
0: Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui.
4: No.
0: Torna domani alle 8 su R101.

0: banda di R101 con una notizia che ci piace molto.
1: Vai,
2: sì, non ce l'ho, non la trovo.
1: Però una cosa devi fare.
3: Così tanto che
1: una
3: la teniamo cosa per noi e non ve la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond. Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane mesi e mesi prima scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato candidato?
3: Fernando Proce.
4: E là mi chiamo Proce. Fernando Proce.
2: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi, ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: Del presidente.
2: Propone il presidente quale nuovo 007.
3: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente?
0: Sì. Oh, quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
2: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
3: Certo.
2: Lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina con l'intelligenza artificiale,
2: certo,
0: l'ha pubblicata lui.
2: Certo. Sì, sì, sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: Beh, c'ha anche questo a cui pensare, ragazzi. Siamo
2: anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari che ha pagato Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
2: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
3: Certo.
2: E in sala erano in tre, forse, non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai.
2: Non ce lo diranno mai. Non ce lo
0: nel caso sia stato un flop.
2: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena, ok?
0: Quale sarebbe?
2: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
5: Buongiorno banditi, da oggi in poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà: signore, avete capito? Sono il sergente Atomo.
0: Buona giornata.
1: Metal Jacket.
2: No, roba
1: questa.
2: Esatto. Allora io che
4: non darmi più, signore.
2: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare: mi piace l'odore del Napisan al mattino. Una cosa del genere.
0: Che si chiamava
3: Tenente Kilgor.
2: Era il colonnello, quello Kilgor, che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
0: Buongiorno
6: banda. Visto la barba che mi sta crescendo, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago,
1: quello che
0: tutto
1: vola,
0: tutto bianco, esatto.
1: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo. Impressionato.
3: Sì,
1: veramente.
3: Ti invece con Suspiria di Dario.
1: Sì, quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
1: No.
0: Fare tutto il giro.
2: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
1: Dildo.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: parlando stamattina.
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, bella. Oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Me lo ricordate?
3: È vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
4: sì. Ma io basta che piango, lei arriva con latte.
1: Che bel film.
4: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
5: Lei non dorme più, amico di Cremona. Lei non dormirà.
1: Speriamo
5: più.
1: Però, bella piccina, benvenuta in questo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
6: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
6: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
3: Bello.
6: Ce lo do io, lo zolfone rosso con quei bei Minerva. Che ci do. E
7: uiua! Bravissimo il nostro amico
1: Andrea Roccato, buongiorno.
7: La tribù dei che ci do si riunisse.
1: Sì.
3: Bravo.
7: Ti ho mai raccontato di cosa ho fatto
8: Andrea,
7: nel 92?
8: Andiamo da Capulco, senti... Andrea.
0: Dai, c'è Gigi San Marco.
7: Gigi, il mio amico Gigi San Marco. Io non ce la faccio parlare con lui, Gigi San Marco. Che nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora, la grandezza di Leonardo Fiaschi è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, non fa l'imitazione di Andrea Roncato che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa. Fa l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
1: Se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
7: Mi ricordo quando ero giovane io. Che si davo dentro. Peccato che la Chiarina era piccola, probabilmente ci avesse avuto ora.
0: Ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
7: Sì, accerchiatone.
3: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quella.
1: Lui può invecchiare in una frase. Inizia da giovane, finisci la da vecchio.
0: Va bene. Sarebbe bellissimo averlo sul comodino, Leonardo Fiaschi.
3: Ma io ce l'ho ogni tanto.
0: Al posto di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
1: E poi adesso profilo destro, profilo sinistro, continuiamo i casting.
9: Ciao banda.
1: Ciao.
9: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cilone. Ma tu ce l'hai anche te viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio!
3: Grande, che faremo sapere.
0: Salutiamo.
5: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quelli di Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
0: La festa per i 30 anni del ciclone Leonardo, com'è andata?
5: Allora è andata bene, sono stati tra.
9: Giulianone del Cilone. Ma tu ce l'hai anche te viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio!
3: Grande, che faremo sapere.
0: Salutiamo.
5: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena.

0: gratta e vinci, sì, quando entra dentro lui. Le,
1: Giuliano, c'è la gratta e vinci te,
0: Giuliano, un gratta e vinci te, è Giuliano, che 30 anni fa aveva 60 anni, ora continua a chiedere gratta e vincita, e non ha vinto nulla.
2: Senti, c'era anche Ceccherini, però
3: c'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
2: tappami,
3: lì
2: tappami
0: levanti,
3: ecco quello, Gerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori
1: tutti amici,
3: che
1: tutti amici,
3: hanno
1: tutti
3: fatto
1: amici.
3: Grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
1: Film delizioso. Tu Matteo Torre l'hai visto? Ciclone, sì, strano perché hai delle
2: l'ha
1: falle.
2: Visto anche nel derby Ciclone, sei abbattuto. Dai,
1: ora
2: volevo
1: basta,
2: infierire
1: dai,
2: anche di martedì, scusate.
3: Però oggi gli è scappato un sorriso, fino ad oggi ogni battuta era
2: poi scusate, guarda, detto da me, detto da me fa ridere, no?
3: Ma sì, ma infatti è così che funziona.

0: Anche Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto. Grazie Peppino.
2: Ah, però è successo.
1: Grazie per
0: sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
3: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, Andrea, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Vai. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
4: Bello.
0: Aspetta,
4: dai.
0: Il grande Lebowski.
4: No, lo chiamavano Trinità. Terenzin.
2: Voi, se non mangiano fagioli in un film, mica non vedete,
4: Ma va.
5: A Gaberia arriva sta pizza?
4: Questo è un altro.
5: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
4: Hai fame? Come sicuri, Chiara? Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Io vorrei essere il marchese del Grillo, con la frase io sono io e voi non siete un buongiorno.
0: Esatto. Vedi Cristiano come si fa?
2: Fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, tanto
2: si evita! Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in di martedì.
0: Allora,
2: sono maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo!
4: Di politica!
2: Amore mio, vieni qua!
0: Con gli occhi di ghiaccio?
4: Sì.
2: Ah. Leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
4: Sì.
2: Il Temptation Island, la pupa e il secchione, quante ne fai amore, quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo conto di mamma.
4: Bravo.
5: Si è rifatto anche mia cugina.
1: L'hanno smontato.
4: Se l'era già fatto.
1: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Ma l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
1: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
2: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
5: Io se lo faccio solo un frenulo. Cioè,
2: scusate, ma chi l'ha chiamato?
1: Immediato allora. 12 ore è un controsenso, però mi piace.
2: Facciamo entrare tutti gli ospiti.
4: Dai.
2: Di Mario Treppelli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà Tu scendi dalle stelle,
0: bellissimo,
2: Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi, Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne.
0: Si balla
2: con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Bugs Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la porno star di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce.
0: No,
2: Tony Pitoni Mattarella balleranno il jege jege jege. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi.
0: Wow.

0: tenori, pensando, sì, così immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101, sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. Cosa? Dicevo, no, Riccardo, mi piaceva il coro della... ecco, il coro dell'armata russo.
2: Russo?
1: È lui.
2: Bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamo in diretta.
0: Radio verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano con un sedere sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente, no?
1: Sì,
0: è un po' alla fine un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì,
0: no? La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ma è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo, più di 26 ore sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dove è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno a tutti. Alice da Genova, io non vedo l'ora che sia il 18 perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia, siamo gasatissimi, siamo delle bibbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione. Ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic, non so se vi ricordate. Fu il record di quelle che videro per 56 volte.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Forse quello.
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato. Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: Sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, è vera. Questa cosa è vera.
1: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda
1: anche
0: Regina. Vabbè, in onda del Procediamolo.
4: Questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Per oggi
2: avrei dovuto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Non vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti
1: un regalo.
2: È andato via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa
4: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
2: Ciao Chiara.
7: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto, potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
0: Brava. Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 101.

0: una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani Trump, di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Jacob Elordi o Tom Holland o Tom Francis, che sono gli altri in lizza.
3: Ma sì, secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
3: Sì.
1: Aiutami a ricordare Jacob Elordi, che cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Sembra. Jacob Elordi, un film di Jacob.
1: Ah beh, sono preparato io. Tre uomini e una gamba, facciamo la gamba.
0: Beh, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora No Time to Die di Billie Eilish, grande successo, potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora, bene. E tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film, interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Cosa c'è? Ray Marina?
1: No,
0: Ray,
1: quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Jacob Elordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso capito.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta nel ruolo di Ursula, perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bravo.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle.
1: Ciao,
0: le canzoni,
1: Vale,
0: della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista, un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti,
1: a
5: un bacione, la Dani da Udine. Ciao.
0: Dani.
1: La Dani, la casa nella prateria.
2: Bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione, ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare Abbatantuono giovane nel film eccezionale veramente, nella parte di Tirzan, è camionista, tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Come
6: una bella notizia per i tifosi della Juventus. Tirdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
7: Bene, bene! Vai, vai, tamburino esatto! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi palle della porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Ecco. Te lo dice Diz, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, ce l'abbiamo a Abbatantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come
3: esatto,
2: ultima partita
3: esatto
2: di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
8: Se vi facevano ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua è sera da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
8: Non so, tu fai lo spiritoso. Però fai. Io ho vinto un Oscar, Mediterraneo, capito? Primo film, la persona seria ha vinto l'Oscar.
1: Bravo.
3: Ha ragione.
8: Perché cosa mi dici tu?
0: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
8: Ha vinto l'Oscar, sì, capito?
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
2: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
3: Quale?
2: Filomegna, che lavoro faceva alla fine?

0: 7:31, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101, in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio, mi sembra
0: già
1: un po'
0: c'erano.
2: Quanto?
0: Allora, potevano fare qualche parcheggio in più, posto, e invece
1: posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina,
3: ma accanto alla Papa Mobile.
1: Ma
3: dove,
1: che
3: dove
1: so?
3: Parcheggi?
1: Allora,
0: è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore, e non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio vicino alla Fontana di Trevi un altro posto auto siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì. Che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì.
0: Un box di 24 metri quadri 330.000 euro è la richiesta,
3: e poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma che macchina devi avere?
1: No,
0: perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino di plastica.
0: Spiccio.
1: Sì, esatto. È spalle in 12 metri quadri.
0: Pazzesco che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
1: Ah,
0: era partita
4: per parcheggiare l'auto.
0: No?
4: È un po' scomodo,
1: è un po' fuori spazio.
3: Se stai vicino al Pantheon,
1: sì.
3: A Roma.
1: Sì. Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire. Ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare la tua casetta. Attualmente c'è.
3: Ma se non si può costruire.
0: No, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto auto, ed è un'isola intera.
4: Stai già vendendo la casetta lì in montagna.
1: Sì, un'isola in Grecia costa meno di un posto auto a Roma.
0: Parterà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno. Sì?
5: Sono Flavio,
4: è arrivato.
5: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
4: certo,
5: va bene.
4: Certo.
0: Come posa cenere, ecco.
1: Flavio,
5: sì.
1: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
5: Sì, è vero.
1: È vero.
3: Il vibriatore parcheggia a Pianosa, hai visto che è piatta? E
5: scusate,
3: la usa come parcheggio quando va all'Elba.
5: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa, è Gattuso.
0: Lei parcheggia Gattuso. L'auto.
6: Buongiorno ragazzi, come state?
4: Bene,
0: buongiorno.
4: Grazie.
3: Che fine hai fatto?
6: Metti un beep che stamattina va che ci scappa il baffa.
4: Strano, stamattina.
6: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte,
4: Magalli.
6: Mancini non ha mai vinto niente. Non ha mai vinto, ragazzi, scusate. Cosa ha vinto Mancini?
3: Il europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi.
0: Sì, dire.
6: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè. Insomma.
6: Ma allora, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
1: No.
6: A me non caga nessuno. Comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio. Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso.
1: Come? Fastidioso?
6: Sì. Non so cosa vuol dire ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori da casa di Chiara. L'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
0: Sì.
1: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
4: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
6: Aspetta, che non riesco a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? È bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un.
6: Pronto?
1: Calabria ci piace, ha soppressato.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
6: No, non vengo.
1: Chi è?
6: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia?
6: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso
1: fosse. Meglio coi peli.
3: Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie a Ringhio Gattuso, alla banda.

0: 6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi nel 2027. Sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma, lasciami nel mio dolore. Successo? Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi.
2: Cioè?
1: Perché? Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
3: Cosa?
1: Cosa?
0: Cosa è successo?
2: C'è Paolo.
1: Sì.
3: Roba legata al vino, io.
1: Ma no, no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
3: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
2: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
2: Si sono sciolti gli acqua.
1: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni si sono sciolti.
1: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa: perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia. Quindi, dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: che cosa hanno fatto.
1: Negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di Come on, Bobby.
0: Questa canzone.
3: Ma non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
2: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
3: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di.
3: No, beh, adesso, adesso i titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
3: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale. Una.
0: Ma come
3: una?
0: Barbie Girl.
3: Ma non è possibile.
1: Cioè, avete frantumato il.
3: Ma
1: per,
3: non è
1: per
3: vero.
1: 30 anni.
2: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua. Acqua is new.
0: Oh, questa anche.
4: I nostri sono i Jalisse praticamente.
2: Sì.
3: Ma guarda che.
2: Avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
2: Come si chiama? Euro Festival.
0: Eurovision. Song Contest. Dai, questa anche.
2: È sonorità proprio da Eurovision. No,
1: sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
2: Ma
1: e anche lì hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa. Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge.
1: Ehi,
0: ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete.

0: Che canzone era?
1: La canzone misteriosa.
0: L'ha creata lui stamattina?
1: Vabbè, uno può fare anche canzoni meno note approfittando della nostra.
2: Controlleremo.
1: Nei varchi della nostra ignoranza, specie la mia. Andiamo.
2: Andiamo al VAR poi. Vai!
3: Bella. Il coccodrillo come fa?
2: Para.
3: Non c'è nessuno che lo sa.
2: Coppia.
1: Vedi che quando è nella seconda strofa lo calcano per fare sentire. Eccola, arriva la parola c'è. Nessuno. Tipo la prossima anche. Vai.
3: Nessuno mi può giudicare,
2: nemmeno tu.
3: La verità mi fa male, lo so. Ciao Roberto e Federico da Saronno.
2: Grandi
3: Ciao.
2: Ragazzi, buongiorno.
4: Cerca di essere un tenero amante, ma fuori dal letto
5: nessuno è perfetto,
6: nessuna pietà, nessuna pietà. Cosa volevo fare con te? Attitudine sull'amore, nessuna.
2: Bellissimo. Su questa canzone, un pezzo di Aldo, Giovanni e Giacomo, meraviglioso. Avanti ancora? Ce n'è.
4: Nessun impianto.
1: Ti pareva? Nessun.

0: busta, ma io non aprirò.
1: Brava.
2: Certo, Max Pezzali è in ritardo però,
1: È in ritardo Max. È lei che andava in due per, diciamo. Però brava, brava, brava.
3: Che bello svegliarsi canterini.
4: Non c'è più, non c'è più nessuno?
3: Non c'è più nessuno.
4: Ah, mannaggia.
2: Ma non ci sta nessuno.
4: Poi mi dispiace.
1: È vero che non ci sta nessuno, non l'ha detto
2: che
1: nessuno.
2: Non ci sta nessuno.
1: A Luna sarebbe? Rossa, Luna Rossa Arbore.
4: Ah, ok, vabbè.
3: L'avete ritirato fuori. In tantissimi avete partecipato, grazie al karaoke del venerdì di R101 che torna venerdì prossimo. Non

0: heart to heart, ed è proprio col cuore in mano che ve lo diciamo. State attenti, qua inizia il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella! Bello, dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Va bene, bene, oggi siamo intempestati, direi impestati da questi, come dire, contributi vocali del nostro Michael Jackson. Michael Jackson, che sembra sia stato avvistato in Brasile. Ce l'abbiamo in giuria per il Tortorella Challenge. Stamattina, signor Jackson, buongiorno.
0: Insieme a Bruno Vespa.
2: Insieme al nostro Bruneo. Buongiorno.
3: Sta comunque, guardate, la mia casa è già trasformata grazie a Michael Gesso.
4: Sa come mette i muri in gesso Michael Gesso?
0: Come?
4: In moonwall.
0: Voilà!
2: Mamma mia,
0: ci stiamo. Moonwall, come muro.
3: Santo Dio, i fanetti voglio, santo Dio.
0: Però purtroppo sei arrivata poco dopo la possibilità di entrare tra la rosa di partecipanti. Un leggero ritardo, ci può provare la prossima volta, perché gli sfidanti sono qui con noi. Rispondono al fatto che io oggi volevo uscire a fare festa con i miei amici che fanno scherma, ma niente, fanno fioretto e via.
2: Dovresti cambiare sport e anche radio, secondo me. Andiamo a sentire un po' di amici allora?
0: Sì, cominciamo. Vai. Così.
5: Ciao banda.
0: Ciao.
5: Ma a proposito dei fioretti.
0: Sì.
5: 10 fioretti, sì. Fanno un fiorchilo. Ma non è da più tempo.
3: Adesso lo muro vivo nella botta.
0: Non si può, li libereremo entro lunedì mattina. Dai, dovrebbero arrivare i tecnici all'alba di lunedì.
2: Sì.
0: Chissà cosa arriva dal secondo sfidante. Andiamo a Bra.
6: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
6: In ristrutturazione della mia casa.
0: Sì.
6: Un parquet ha chiesto alla piastrella porcellanata, ma te dove ti piazzano? All'ingresso. Francesco da Bra.
0: Ciao Francesco.
4: Vedi, vabbè, come siamo simpatici noi.
0: Vero.
2: Il Bra che sul campo è anche retrocesso domenica scorsa, e le disgrazie non vengono mai da sole.
4: Ci sono dei motivi
2: sì, peculiari. Vabbè, andiamo avanti così nel buio.
0: Terzo sfidante.
7: Buongiorno.
0: Ciao.
7: Allora, per la battuta di oggi, la mia parrucchiera ha creato una band musicale.
0: Dai.
7: Si chiama Dito nella piega.
0: Bella.
7: Ciao Sandra da Palazzolo sull'Oglio.
0: Da Palazzolo sull'Oglio.
2: Palazzolo sull'Oglio.
0: Dai, dai, non abbiamo nessuna botola lì, quindi può stare tranquilla.
2: No, va bene, abbiamo un fiume, un ponte anche, volendo, insomma. Vabbè.
4: Il nostro amico in botola come sta? Scusate, quello che abbiamo chiuso. Ah, benissimo.
0: Ma è partito Michael.
2: Da segni di squilibrio, un po' come farò io se non chiudiamo alla svelta questa puntata. Andiamo con le prossime. 2 secondi dura questo file. Battuta brevissima.
0: Vai.
8: Sta battuta è proprio una sciaboiata.
0: Capito? Perché basta poco.
2: Sì, basta poco. Bravo.
0: Sciaboiata.
2: Farei vincere lui, ma vedo a monitor che purtroppo abbiamo un ultimo.
0: Ultimo sfidante. Chi c'è? Troppo. Bruno.
3: Incitiamo.
0: Sei pronto?
3: Sfidanti.
0: Te la senti?
3: Entri farabutto.
0: Vai.
9: Ciao Chiara, ieri ho assistito a una gara di 100 metri ad ostacoli degli evangelisti.
0: Dai.
9: Oh, non ha vinto nessuno.
0: No.
9: Secondo Matteo, secondo Luca, secondo Giovanni e Antonio da Cerignola.
0: Cerignola c'è signori, c'è. La Puglia si illumina con il Tortorella Challenge.
2: Dopo questa battuta vorrei contraddire i patti lateranensi, ma non lo farò qui con voi. Diamo un appuntamento. Ecco la bella notizia.
4: Qual è?
2: Abbiamo 2 giorni di pausa.
0: Ma dobbiamo ancora dare il vincitore. Abbiamo due giudici di gara contrattualizzati apposta.
3: Sì, abbiamo un vincitore, 5 secondi, con noi si accomodi pure.
4: Bruno Vespa.
3: Entrare, siamo pronti. Senta, Michael Jackson, che cosa ne pensa di questa puntata di Tortorella Challenge?
4: I faretti da mettere, giusto? A me Michael Gesso? Io però posso mettere. Metto i LED! I LED! Metto i LED! I LED! E the winner is anche.
6: Buongiorno a tutti. Grazie. Per il Tortorella Challenge. In ristrutturazione della mia casa.
4: Grande.
6: Un parquet ha chiesto alla piastrella porcellanata: ma te dove ti piazzano? All'ingresso.
4: All'ingresso.
6: Francesco da Bra.
4: Bravo.
0: Il cambio di tonalità quando
2: Sì?
0: Arriva la battuta.
2: Quando è posseduto. E finalmente esatto. Abbraccia qualcuno che vince qualcosa. Dai, ecco, se non altro. Chiudiamola così.
4: Festeggiamo.
2: Cara Chiara, ci fa per dire ovviamente, ci rivedremo belli garruli alle 8. Lunedì.
0: Purtroppo sì, domani e dopodomani niente, vi lasciamo tranquilli, ma il Tortorella Challenge torna lunedì su R101.
2: Non hai neanche dei campioncini da lasciarci per il weekend. No, vabbè, peccato.
0: Vedrò, magari ve li spedisco direttamente a casa.
2: Bene.
0: A domicilio, ma rimanete qui perché tra poco potremo mandare a domicilio qualcuno anche un bel regalo musicale dalla banda di R101. State con

0: E perché non un po' di Brotox?
1: Cioè?
0: E il Brotox, stavamo parlando di. No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox
3: è. Il Brotox!
0: Allora, i chirurghi estetici. Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: Eh certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non
1: sempre.
0: So cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
0: Sì.
3: Okay. Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti.
0: Rilassa.
3: Ti si distendono le rughe, esatto. Okay.
2: Perché sapete queste cose?
0: No, perché sta è la moda.
3: È
0: sempre
3: la moda.
0: È sempre più, cioè gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so,
2: bro,
0: lo dicono
2: perché
0: qua.
2: Da bro.
0: E allora c'è chi, poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso. E se la spara in panza è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler tutte le sere, dalle 6 alle 8 qua,
0: i trafficanti.
2: Sì, sì, sì.
3: I Finlay sono.
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu, di brodo?
1: Io sai dove me lo sono fatto il filler?
2: Dove? Lo scrotox hai fatto?
1: Avanti con lo scrotox ho fatto. Che è un metà.
3: È quello che dicevano che
1: tra scrap e lo scrotox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti.
0: Sì,
2: ma che ne sai?
3: Gli atleti.
0: C'era la notizia
3: data a noi.
0: Che gli atleti, quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi. Per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che aiutava.
3: Sì, se no la tuta balla
0: balla. Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti. Sei così magro che sembri sottovuoto. Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè.
3: Beh,
1: allora
3: abbiamo
1: mi fate.
3: Imparato una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox, cosa aggiungiamo? Sentiamo
0: allora,
3: le vostre.
0: Sentiamo.
4: Ciao, sono Stefania D'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, trinciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag a seconda di come ti vesti.
0: Il bite lo mette mia moglie per non digrignare i denti.
3: Signora il tuo
0: di
3: Alba. Swag.
0: Il mio swag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper. Okay. La trap. Ok. Mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Gian Antonio che ieri nella motocicletta.
2: Bravi, Fra.
1: Romano.
2: Bravi.
1: Ha trionfato.
0: Di Gian Antonio faceva il TG, giusto?
1: Sì. Poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi Aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Esatto.

0: ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia, conferto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: No, ragazzi, Fedro. Cos'è che hanno offerto? Che io non c'ero.
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
3: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Uguale a Psy.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
4: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
4: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, boh, cosa ci fa l'Eurovision?
4: L'Australia all'Eurovision.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
1: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
5: Bene, bene, bene.
0: Ciao Carlo.
5: Qua. Sigla dell'Eurovision.
4: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
5: Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
4: Ma non credo proprio.
3: Ma non è vero.
5: Allora, bene, bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
5: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza livornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
4: Chi?
5: Sinner.
4: No!
6: Io mi sento, sono sempre sentito livornese.
0: No, è vero, questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
3: Sì,
0: c'era
3: sì.
0: Anche il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
5: Che non l'abbiamo proiettato, però, perché certo. No, sto scherzando.
3: Allora, ci voleva un commento.
5: Ora devo andare perché me la danno a Casarremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
4: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
4: Ma infatti,
1: hai detto te che smettevi.
3: L'hai incoronato nell'ultima edizione, davanti
5: sul
3: a tutti.
5: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora,
0: era un pacco.
5: Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
5: applauso
0: perché?
5: A questa mia frase.
1: Ma non dire
5: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Salda Vinci, quinto in classifica.
4: Sì.
5: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
5: dovrebbe. No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Salda, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, vi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli-Sassuolo. Si scherza, grande Salda. Grande Salda, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
4: Ah!
5: Cosa c'entra l'Australia?
6: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision. Anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
5: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
1: Vero, però. L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision trasferito quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
3: perché
1: vuoi.
3: Perché non hanno vinto subito allora?
5: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Ho detto: no, Capoverde.

0: grande musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma allora, ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini.
1: Leonardo,
2: c'è anche una seconda parte del file?
0: Certissima, nella quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha. Lenny!
2: Minchia Lenny!
3: È un file degli anni fa.
1: Veramente? Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì. Sì.
1: Che dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto le sue, i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stragrande.
1: Eh sì, perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile, effettivamente, però è stato il governo stesso a doversi tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3180 90 101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra, che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto, 22 anni fa diventò diciamo virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, diciamo,
1: a calabbo, io dicevo,
2: ok. Con entrambi con la sciarpa, e una foto molto molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto a
2: cristone,
1: salire sulle spalle,
2: è salita la nonna.
1: Ah, ok.
2: È stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: Di più,
1: ancora
3: certo,
1: di più,
3: certo.
1: Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Da Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni, insieme a tutta la mia famiglia, eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: La famiglia italiana sana che si riproduce
3: e
2: se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi, tutti.
3: La festa dove l'ha fatta lo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, orsù.
3: Certo.
2: Bravissimi.
1: Poi, tra l'altro, leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero di abitanti. Sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Sai le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi, ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo, bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
2: Chi
1: qui con
2: suona?
1: Noi, Superstar, tornano Tiziano Ferro e Giorgia.

0: Pat Evans, I'll Be Missing You alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate, il canale Paolo.
0: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: Bello. E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo
3: o quando piove
0: audio.
3: Sei l'ultimo a saperlo.
2: Bene,
4: pensarci Paolo.
0: Paolo, accendi le luci. Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok.
1: Va bene, come, okay. È come un assistente vocale ormai, a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa. Con questo sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
4: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo
0: a
1: dalla
0: casa.
1: Recuperiamo il filo del discorso. Partendo sì. dalla falsa notizia che si è difesa. Allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro, e quindi tutti che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: vieni a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone, vieni.
4: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto. E quindi vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps.
1: Cioè?
0: Perché
1: cioè?
0: Sta girando.
1: Si vede dal satellite.
0: Ragazzi,
1: la testa di Caparezza.
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì. Vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli,
0: sì, okay. Ricasoli, le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, sì. Però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ah. Vabbè,
2: e chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro,
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, lo riconosci, dai, la sua caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, certo. Poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monchidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro, poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra
2: pochissimo.
0: Esatto.
2: Vabbè.
0: Ma dicevi bene, Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
5: ieri
0: qua.
5: Ieri sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
5: ciao,
0: bello.
5: Giulia Bergamo.
0: Grande. Però. Giulia.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Chiamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti,
2: via.
3: Dici?
0: A casa, no?
4: Via, via, no. A casa,
3: sì, ma è ancora
4: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
3: Certo.
5: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono 2 sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Ciao a tutti. Oh, mi sa che è andato proprio bene.
4: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire, che quando torna la protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi da soli per una festa, la mamma, sì, c'era la gente aggrappata ai lampadari,
3: ah, già, è vero,
4: che saltava con jump around praticamente.
0: Mrs. Doubtfire,
4: sì mi sembra, sì quella dove
0: con Robbie Williams che si trasforma, sì, che si veste da donna,
4: sì.
0: Ricordo la festa, vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esteroletto. Donald Trump assicura che non firmerà un accordo con l'Iran se non è vantaggioso per Israele e se non include la questione dell'uranio arricchito. Tuttavia, annuncia il presidente americano, ci stiamo avvicinando molto ad un'intesa. Elezioni amministrative, oltre 6.600.000 aventi diritto sono chiamati alle urne domani e lunedì in 894 comuni, di cui 18 capoluogo di provincia. Occhi puntati su Venezia e Reggio Calabria, eventuali ballottaggi il 7 e 8 giugno. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella. Nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni salde e azioni di contrasto efficaci e coerenti. Leone XIV rientrato in Vaticano dopo la visita a Lampo ad Acerra nella Terra dei Fuochi. Qui un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza, frutto di persone e organizzazioni senza scrupoli, ha denunciato il Papa, invitando a scardinare la cultura della prepotenza che agisce in molte regioni. Sarà la procura di Busto Arsizio a disporre l'autopsia sui corpi dei sub italiani recuperati dalla grotta delle Maldive dove hanno trovato la morte. Al setaccio degli inquirenti le mail tra la professoressa Montefalcone e l'Università di Genova, in particolare su eventuali autorizzazioni alle varie attività scientifiche. Ciclismo, 14esima tappa del Giro d'Italia, Aosta, Pila, al danese Vingegaard, anche nuova maglia rosa. In Formula 1 George Russell vince la gara sprint del Gran Premio del Canada davanti a Norris e Antonelli. Calcio, 38esima e ultima di Serie A, al Dallara, l'Inter pareggia in rimonta con il Bologna, finisce 3-3. Dalle 20.45 Lazio-Pisa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda,

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Oletto. Donald Trump assicura che non firmerà un accordo con l'Iran se non è vantaggioso per Israele e se non include la questione dell'uranio arricchito. Tuttavia, annuncia il presidente americano, ci stiamo avvicinando molto ad un'intesa. Elezioni amministrative, oltre 6.600.000 aventi diritto sono chiamati alle urne domani e lunedì in 894 comuni, di cui 18 capoluogo di provincia. Occhi puntati su Venezia e Reggio Calabria, eventuali ballottaggi il 7 e 8 giugno. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella. Nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni salde e azioni di contrasto efficaci e coerenti. Leone XIV rientrato in Vaticano dopo la visita a Lampo ad Acerra nella Terra dei Fuochi. Qui un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza, frutto di persone e organizzazioni senza scrupoli, ha denunciato il Papa, invitando a scardinare la cultura della prepotenza che agisce in molte regioni. Sarà la procura di Busto Arsizio a disporre l'autopsia sui corpi dei sub italiani recuperati dalla grotta delle Maldive dove hanno trovato la morte. Al setaccio degli inquirenti le mail tra la professoressa Montefalcone e l'Università di Genova, in particolare su eventuali autorizzazioni alle varie attività scientifiche. Ciclismo, 14esima tappa del Giro d'Italia, Aosta, Pila, al danese Vingegaard, anche nuova maglia rosa. In Formula 1, George Russell vince la gara sprint del Gran Premio del Canada davanti a Norris e Antonelli. Calcio, 38esima e ultima di Serie A, al Dallara, l'Inter pareggia in rimonta con il Bologna, finisce 3-3. Dalle 20.45 Lazio-Pisa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

farmi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

0: la banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Ruletto. Colpi di arma da fuoco fuori dalla Casa Bianca. Morto l'attentatore, 21 anni, si credeva Gesù. Sui social scriveva: vorrei fare male a Trump. Aveva disturbi mentali. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento. Un passante è rimasto ferito in modo grave. Lo stretto di Hormuz verrà aperto. L'annuncio di Donald Trump sul suo social Truth, parlando dei negoziati dell'accordo con l'Iran. Ma i Pasdaran smentì: nessuna intesa sul nucleare, la questione non è stata discussa. Massiccio raid russo nella notte su Kiev, lanciato anche il supermissile Oreshnik, progettato per colpire l'Europa. Mosca aggiorna il bilancio dell'attacco ucraino al dormitorio nella regione di Luhansk, 21 morti e 42 feriti. Elezioni amministrative, oltre 6.600.000 aventi diritto sono chiamati alle urne in 894 comuni, di cui 18 capoluogo di provincia. Oggi seggi aperti sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Subito dopo lo spoglio delle schede, eventuali ballottaggi 7 e 8 giugno. Sarà la procura di Busto Arsizio a disporre l'autopsia sui corpi dei sub italiani recuperati dalla grotta delle Maldive, dove hanno trovato la morte. Al setaccio degli inquirenti le mail tra la professoressa Montefalcone e l'Università di Genova, in particolare su eventuali autorizzazioni alle varie attività scientifiche. Calcio, la Lazio saluta con un successo casalingo l'ultima giornata di Serie A, battendo il Pisa 2-1. Al Dall'Ara è finita 3-3 tra Bologna e Inter. Ma le partite che contano si giocano stasera alle 20.45. Al fischio finale conosceremo le ultime due squadre qualificate in Champions e quella della terza retrocessa in B. Formula 1 al Gran Premio del Canada, Paul di Russell. Ciclismo al Giro d'Italia, 14ª tappa e maglia rosa al danese Vingegaard. Oggi spazio ai velocisti con arrivo a Milano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E Wiwa!
3: Ciao banda, sono

0: la banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Spari contro la Casa Bianca, ucciso dalle forze dell'ordine l'assalitore, un 21enne con precedenti per violenza e con l'ossessione per Donald Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla residenza del presidente americano. Il giovane soffriva di disturbi mentali, si credeva Gesù. Iran, c'è l'annuncio di Trump sul suo social Truth. Negoziate le linee generali di un accordo. Hormuz sarà riaperto, ma Teheran replica, lo stretto rimarrà sotto il nostro controllo. Nella notte pioggia di missili balistici russi su Kiev, un morto e almeno 34 feriti. Ultimo bilancio dell'attacco ucraino al dormitorio a Starobelsk, nella regione di Luhansk, 21 vittime e 42 feriti. Oltre 6 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli di oltre 700 comuni e 18 capoluoghi. Venezia e Reggio Calabria, ago della bilancia, oggi seggi aperti sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Subito dopo il via allo spoglio. L'eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e l'8 giugno, quando si voterà anche in Sardegna. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vavu alle Maldive. Le salme dei 5 subi italiani sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate Varese, dove domani si procederà con le autopsie, dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma, conferirà l'incarico. Calcio all'Olimpico, la Lazio batte in rimonta il Pisa 2-1, spettacolare 3-3 tra Bologna e Inter, nell'altro anticipo della 38esima di Serie A. Stasera gli ultimi verdetti. Quattro squadre in corsa per la Champions, Milan, Roma, Como e Juventus, due in lotta per evitare la retrocessione. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi tappa per i velocisti da Voghera a Milano. Ieri Vingegaard ha vinto la Aosta Pile, conquistato la maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Creed.

0: banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Colpi di arma da fuoco fuori dalla Casa Bianca. L'attentatore ucciso dalle forze speciali. Un 21enne con disturbi mentali. Si credeva Gesù. Sui social scriveva: vorrei fare male a Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento. Nella sparatoria ferito un passante. Hormuz verrà aperto, l'annuncio di Donald Trump sul suo social truff, parlando dei negoziati dell'accordo con l'Iran. Ma i Pasdaran smentiscono: lo stretto resta sotto il nostro controllo. Nessuna intesa sul nucleare, la questione non è stata discussa. Massiccio raid russo nella notte su Kiev, lanciato anche il supermissile Oreshny, che è progettato per colpire l'Europa. Mosca aggiorna il bilancio dell'attacco ucraino al dormitorio nella regione di Luhansk: 21 morti e 42 feriti. Sarà la procura di Busto Arsizio a disporre l'autopsia sui corpi dei sub italiani recuperati dalla grotta delle Maldive, dove hanno trovato la morte. Al setaccio degli inquirenti le mail tra la professoressa Montefalcone e l'Università di Genova, in particolare su eventuali autorizzazioni alle varie attività scientifiche. Elezioni amministrative: oltre 6.600.000 aventi diritto sono chiamate alle urne in 894 comuni, di cui 18 capoluoghi. Oggi seggi aperti sino alle 23, domani dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede. Eventuali ballottaggi il 7 e 8 giugno. Calcio: la Lazio saluta con un successo casalingo l'ultima giornata di Serie A, battendo il Pisa 2-1, ad Allara 3-3 tra Bologna e Inter. Ma le partite che contano si giocano stasera alle 20.45. Al fischio finale conosceremo le ultime due squadre qualificate in Champions, tra Milan, Roma, Como, Juventus e quella della terza retrocessa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

heart to heart, ed è proprio col cuore in mano che ve lo diciamo. State attenti, qua inizia il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Va bene, bene, oggi siamo intempestati, direi impestati da questi, come dire, contributi vocali del nostro Michael Jackson.
1: Michael Jackson,
0: che sembra sia stato avvistato in Brasile. Ce l'abbiamo in giuria per il Tortorella Challenge stamattina. Signor Jackson, buongiorno.
1: Insieme a Bruno Vespa.
0: Bruneo. Buongiorno.
2: Sta comunque, guardate, la mia casa è già trasformata grazie a sì. Michael Gesso.
3: Sa come mette i muri in gesso Michael Gesso?
1: Come?
3: I moonwall.
1: Voilà.
0: Ah, mamma mia, ci stiamo.
1: Moonwall, ragazzi. Come muro.
2: Santo Dio, i fanetti voglio, santo Dio.
1: Però purtroppo sei arrivata poco dopo la possibilità di entrare tra la rosa di partecipanti. Un leggero ritardo, ci può provare la prossima volta, perché gli sfidanti sono qui con noi. Rispondono al fatto che io oggi volevo uscire a fare festa con i miei amici che fanno scherma, ma niente, fanno fioretto e via.
0: Dovresti cambiare sport e anche radio, secondo me. Andiamo a sentire un po' di amici allora?
1: Sì, cominciamo. Vai. Così.
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Ma a proposito dei fioretti.
1: Sì.
4: 10 fioretti, sì. Fanno un fiorchilo. Ma non è da più tempo.
1: Ma
3: adesso lo muro vivo nella botta.
1: Non si può, li libereremo entro lunedì mattina. Dai, dovrebbero arrivare i tecnici all'alba di lunedì.
0: Sì.
1: Chissà cosa arriva dal secondo sfidante. Andiamo a Bra.
5: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
5: In ristrutturazione della mia...
1: Secondo sfidante, andiamo a Bra.
5: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
5: In ristrutturazione della mia casa.
1: Sì.
5: Un parquet ha chiesto alla piastrella porcellana.

0: come un fiume, un ponte anche volendo, insomma. Vabbè.
1: Il nostro amico in botola come sta? Scusate, quello che abbiamo chiuso. Ah, benissimo.
2: Ma da, è partito Michael.
0: Da segni di squilibrio, un po' come farò io se non chiudiamo alla svelta questa puntata. Andiamo con le prossime. Due secondi dura questo file. Battuta brevissima.
2: Vai.
3: Sta battuta è proprio una sciaboiata.
2: Capito? Perché beh, basta poco.
0: Basta poco, bravo.
2: Sciaboiata.
0: Farei vincere lui, ma vedo a monitor che purtroppo abbiamo un ultimo.
2: Ultimo sfidante. Chi c'è? Purtroppo. Bruno.
4: Incitiamo.
2: Sei pronto?
4: Sfidante.
2: Te la senti?
4: Entri farabutto.
2: Vai.
5: Ciao Chiara, ieri ho assistito a una gara di 100 metri ad ostacoli degli evangelisti.
2: Dai.
5: Oh, non ha vinto nessuno.
2: No.
5: Secondo Matteo, secondo Luca, no, secondo no. Giovanni e Wiwa Antonio da Cerignola.
2: Cerignola c'è signori, c'è. La Puglia si va, illumina io. Con il Tortorella Challenge.
0: Dopo questa battuta vorrei contraddire i patti lateranensi, ma non lo farò qui con voi. Diamo un appuntamento. Ecco la bella notizia.
1: Qual è?
0: Abbiamo due giorni di pausa.
2: Ma dobbiamo ancora dare il vincitore. Ma abbiamo due giudici di gara contrattualizzati apposta.
4: Vabbè. Sì, abbiamo un vincitore, 5 secondi, con noi si accomodi pure.
1: Bruno
4: entrare, siamo pronti. Senta, Michael Jackson, che cosa ne pensa di questa puntata di Tortorella Challenge?
1: I faretti da mettere, giusto? A me Michael Gesso? Io però posso mettere metto i led e the winner is anche.
6: Buongiorno a tutti. Grazie. Per il Tortorella Challenge in ristrutturazione della mia casa.
1: Grande.
6: un parquet ha chiesto alla piastrella porcellanata: ma te dove ti piazzano? All'ingresso. Francesco da Bra.
1: Bravo.
2: Il cambio di tonalità quando
0: sì?
2: arriva la battuta.
0: Come è posseduto. E finalmente esatto. Abbraccia qualcuno che vince qualcosa. Dai, ecco, se non altro. Chiudiamola così.
1: Festeggiamo.
0: Cara Chiara, ci fa per dire ovviamente, ci rivedremo belli garruli alle 8.
2: Purtroppo sì, domani e dopodomani niente, vi lasciamo tranquilli, ma il Tortorella Challenge torna lunedì su R101.
0: Non hai neanche dei campioncini da lasciarci per il weekend. No, vabbè, peccato.
2: Vedrò, magari ve li spedisco direttamente a casa.
0: Bene.
2: A domicilio, ma rimanete qui perché tra poco potremo mandare a domicilio a qualcuno anche un bel regalo musicale dalla banda di R101. State con noi.

0: contro coro come, come
1: avevo
0: vuole.
1: Avevo perso le paroline, non le trovo più, quindi sono andato sul classico, diciamo.
0: Ci sono delle regole nel karaoke. Una parola da cantare, quella su cui suona il gong mentre facciamo il nostro giro di canzoni. Oggi la parola era nessuna o nessuno, vale anche quello. Ve la state cantando in tutte le salse.
2: Bene.
1: Sentiamoli allora?
2: Sì, sentiamoli, dai,
1: dai,
2: sentiamoli.
1: Dai.
3: Nessun dorma, nessun dorma.
0: Nessun dorma, sveglia.
3: Nessun saprà, non ho sulla tua bocca. Tramonto.

0: vincerò.
1: Chiara, non fare la splendida.
0: San Siro da Milano.
2: Ciao. Grande San Siro da Milano, ha detto. No, ho capito così.
1: Non credo.
2: Va bene.
3: Sì, non penso nemmeno io. Andrei glissando sul prossimo contributo.
2: Ce ne sono, hai voglia. Altro che nessuno.
4: Prova a prendere quelle, ma nessuna è più bella di te.
2: Irene Grandi.
4: E non dirmi ti amo anche tu.
1: Un po' smonata.
3: Un po' languida la nostra amica. Andiamo. Sì.
4: Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino mi può separare.
2: Bella.
1: Perché questo, amore, questa è la data facile, a 1, 1.0
2: sì,
1: proprio. Sì, nei Bookmakers. Vai, vai,
2: c'è anche
1: vai.
2: Questa.
5: Mai nessuna mi ha mai detto sono pazza di te. Simone da Bologna. E Wiwa.
2: E Wiwa a te, buongiorno. Ancora?
6: E non c'è più nessuno che mi parli ancora un po' di lei. Ancora un po' di lei.
1: No, questa
6: e
1: manco io la so.
6: Ricky da Genova.
2: Ciao Ricky da Genova.
1: Che canzone era?
3: La canzone misteriosa.
1: L'ha creata lui stamattina?
3: Vabbè, uno può fare anche le canzoni meno note approfittando
1: certo,
3: della nostra.
1: Certo,
2: controlleremo, controlleremo.
3: Nei varchi della nostra ignoranza, specie la mia. Andiamo.
2: Andiamo al VAR poi. Vai! Bella.
4: Dillo, dillo come fa.
2: Para, para, para, para.
4: Non c'è nessuno che lo sa.
2: Coppia.
3: Vedi che quando è nella seconda strofa lo calcano per fare sentire. Eccola, arriva la parola
2: c'è.
3: Nessuno. Tipo la prossima anche. Vai.
4: Nessuno mi può giudicare,
2: nemmeno tu.
4: La verità mi fa male, lo so. Ciao Roberto e Federico da Saronno.
2: Grandi
4: ciao.
2: Ragazzi, buongiorno.
5: Cerca di essere un tenero amante. Ma fuori dal letto
7: nessuno è perfetto.
8: Nessuna pietà. Nessuna pietà. Cosa volevo fare con te? Attitudine sull'amore, nessuna.
1: Nessuna.
2: Bellissimo. Beh, su questa canzone, un pezzo di Aldo, Giovanni e Giacomo. Meraviglioso. Avanti ancora? Ce n'è.
5: Nessun impianto.
3: Ti pareva?

0: Bustamma, io non aprirò.
1: Brava.
2: Certo, Max Pezzali è in ritardo però,
1: È in ritardo Max. È lei che andava in due per, diciamo. Però brava, brava, brava.
3: Che bello svegliarsi canterini.
4: Non c'è più, non c'è più nessuno?
3: Non c'è più nessuno.
4: Ah, mannaggia.
2: Ma non ci sta nessuno.
4: Poi mi dispiace.
1: È vero che non ci sta nessuno, non l'ha detto
2: che
1: nessuno.
2: Non ci sta nessuno.
1: A Luna sarebbe? Rossa, Luna Rossa Arbore.
4: Ah, ok, vabbè.
3: L'avete ritirato fuori. In tantissimi avete partecipato, grazie al Chiaraoke del venerdì di R101 che torna venerdì prossimo. Non mancate.

0: Ce l'abbiamo fatta.
1: Sì. Dai, non male.
2: Dice, non sapete neanche dire tre parole insieme. Aspetta un attimo.
0: Erano difficili anche
2: tre parole. Così diventa impegnativo.
1: Ed è solo il controcoro del Chiarao che sgrappa, sfrappa, sfavilla.
0: Sfavilla, vedi che non riesci?
1: Ma perché il Chiarao che è un giro di parole, una catena di canzoni. L'ultima parola detta da uno deve essere contenuta nella strofa successiva. A un certo punto suonerà il gong, perché il primo giro lo facciamo noi, e vi lasceremo con una parola da cantarci al 331 80 90 101.
0: Oddio,
1: sono
0: cosa sento?
1: Sono stati i protagonisti
0: ancora loro
1: di questa settimana. Si sono sciolti e quindi riascoltiamo.
0: Oddio.
1: Barbie Girl. Siamo
0: non
1: ripartiti
0: ne possiamo
1: da qua
0: più.

0: Sulla
1: a cosa mi devo attaccare?
2: Te lo direi.
1: Oltre che, diciamo, a sua. Ma siete bastardi, veramente.
2: Ti ho dato un indizio.
1: Bravo, grazie.
2: Nada.
1: Sembra un angelo caduto dal cielo.
2: Vai.
1: Com'è vestita quando entra il sassofono blu?
2: Bravo!
1: È delle mie parti.
0: Leonardo Fiaschi, la parola è blu.
2: Blu. No, sto scherzando. È troppo facile.
3: Blu le mille bolle blu, blu mi sento dondolar. Blu le mille bolle blu che danzano su grappoli di nuvole.
0: Su grappoli di nuvole.
2: Sembrava Vanna Marchi a fare
4: Vanna Marchi.
2: Nina.
0: Va nuvole, bene. Nuvole.
2: Io posso farla in maniera tenorile perché questa va su tantissimo.
0: Qual è? Nuvole lenzuola.
5: Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole.
0: Bellissima.
2: Prego.
0: Chiudi qua?
2: Io chiuderei su fragole.
0: C'è fragole, panna e champagne. Fragole sotto la luna.
2: Se venite preparati, però.
0: Guardate, un altro dirà. Non l'ho mai detto a nessuna.
2: Tutta la volevi fare, non lo so.
0: Siamo partiti da una bambolina, la Barbie.
1: Un'evidente disparità in questo gioco. Perché lo ha ideato Chiara, col fiancheggiamento di Riccardo, che insieme sanno tipo 5.000 canzoni. Quattro, capito?
2: Però te la cavi, eh?
0: Dai.
1: Vabbè, me l'hai suggerita tu.
0: Quindi, comunque, veri professionisti, qua sono i nostri amici che hanno da cantarci la parola nessuna o nessuno al 331 80 90 101. Vi verrà in mente almeno una canzone che contiene questa parola? Cantatecela tra poco, il Chiaraoke su R101.

0: questo venerdì. Buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Con un pezzettino che dovrebbe mancare, ma che invece alla fine è già qui. Buongiorno da Chiara Tortorella a Paolo Dini.
1: Buongiorno.
0: Ma
1: Cristiano,
0: tu devi arrivare alle 9 del mattino.
1: Ma però oggi devo gridare: Cristiano Militello, dammi il regalo.
2: È lui o una voce registrata?
0: Buongiorno. È lui veramente oggi. E qui lo potete vedere sul canale 67
3: Paolo.
0: Del Digitale Terrestre con la nostra app.
3: Ecco.
4: Paolo!
3: Ah, non ti senti?
0: Ah, sì, adesso deve mettere
4: sono con le cuffie. E cosa hai da fare da mezzogiorno alle due?
1: Da mezzogiorno? No, no, perché? No,
3: perché fai la doppia, puoi fare anche la tripla.
1: Sì, sto sostituendo Fernandone, però mi è arrivato un uccellino che nell'orecchio mi ha detto: guarda che Cristiano ha portato dei doni per i componenti della banda.
2: Ah, ecco perché.
1: E allora ho detto se manco io, poi lo prende qualcun altro.
2: Certo.
1: E sono curioso di sapere. No. Sono disposto ad aspettare anche un quarto d'ora. Guarda.
3: Il libro che ti ho regalato non puoi che prenderlo te. Cari amici, buongiorno.
0: Buongiorno, Cristiano Militello.
3: Moto Militello tascabile. Ah, mi hanno tagliato le stime.
1: Ah, pensavo le altre.
3: È quando mi tagliano le stime di crescita, sì. Io sono.
0: Di viene la voce. 2027.
3: Sì. A Peppino gliel'hanno tagliato tanto tempo fa. Le stime di crescita, infatti, sì, poi sì. È rimasto un po' così. Perché
1: cantava.
3: Abbiamo il nostro Peppino Milano ai Pippoli, il nostro Matteo Torre.
0: In produzione. C'è anche Edoardo Mondino.
3: In arrivo.
0: Nessuno riesce a stimare quante voci sa fare il nostro Leonardo Fiaschi.
3: No, neanche lui, credo.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno, benvenuti a questa nuova lezione di yoga. Adesso ci sdraiamo tutti quanti.
2: Abbiamo pure il maestro di yoga, ma oggi
3: ci manca questa.
0: Ci sta, andiamo verso la primavera, verso un bel weekend. Magari quello che ci vuole dire è che dobbiamo assolutamente provare una lezione di yoga con Leonardo Fiaschi.
3: Ma così ci addormentiamo. Aspetta la canzone che ci fa stare bene.
1: Mia moglie mangia sempre lo yoga.
2: Non è
3: quella roba.
5: O respirate o vi metto Tiziano Ferro.
3: Sì.
5: Respira. Ispira.
1: Uno di sempre. Lo yoga
0: fa bene, svegliare con un risveglio muscolare.
2: È arrivato
0: non così.
2: Severino ci cerchi. Era un attimo.
1: Quando espira lui smettono di respirare gli altri.
0: Tra l'altro, se volete già iniziare anche voi al 331 80 90 101, ragazzi, dovete assolutamente provare qualcosa che magari avete provato recentemente, qualcosa che volete spingere tantissimo e di parlarne anche in radio.
1: Non c'era uno snack che si chiamava Urra? Dovete provare,
3: sì,
1: Urra. Hai provato Urra?
2: Le patatine erano.
3: Aveva anche un attore, un testimonial buffo,
1: sì, sì.
3: Me lo ricordo, degli spot molto azzeccati. Quello che volete supportare, segnalare, che dovete convincerci di provare assolutamente, di
0: uno
3: qualsiasi
0: sport,
3: genere.
0: Un piatto culinario.
3: Ecco, sì.
0: Un'avventura.
3: Una cucina.
1: Sì, ma il mio regalo. Il mio regalo.
3: Aspetta, facci fa un pezzo.
6: Dammi il regalo.
0: Tempo al tempo. Forse arriverà anche un bel regalo oggi con la banda di R101. Così, qualche indizio ve l'abbiamo dato. La banda c'è. Buongiorno anche a Riccardo Russo, che è già in piedi da due ore. Con i più svegli d'Italia.
2: Ecco, aspettavo Paolo alle 5, non è venuto.
3: Dovete assolutamente provare a svegliarvi per un anno alle 4 e mezzo, vero Riccardo?
2: Un anno? Siamo al quarto, credo, perso il conto.
3: Una stagione poi. Cioè, con un po' qualche giorno di vacanza.
0: Dovete assolutamente provare a diventare i più svegli d'Italia ascoltando il buongiornissimo di R101.
1: Anche perché non hai più neanche partite da vedere tardi la sera in settimana.
2: Non faccia lo spiritoso, che la mando da proce per sempre.
3: Vabbè, in Serie A sono tutte tardi la settimana ormai.
0: Le partite non finiscono mai quando giochi a PES. Ecco, lì magari ancora qualcosa potete fare nel cammino.

0: nostro Bruneo Vespa.
1: Chi è che suona? L'unico che ha accesso al citofono dello studio della banda.
0: Chi è che dice buonasera alle 7:52 di mattina?
2: Solo lui.
0: Bruneo, buongiorno.
3: Buonasera, benvenuti a Porta Porta speciale 5 secondi. Benvenuti, che nei con i peli che fastidio, i selfie di Gasparri che fastidio, il brufolo a linguine che fastidio, quello che ha i vestiti che puzzano di umido che fastidio, l'amico l'amico che fa il fico che fastidio, il Trottorello Challenge che fastidio, i capezzoli di Capezzone che fastidio, le ascelle sudate dopo lo spettacolo di Beppe Grillo che fastidio, Enrico Papi più simpatico della cena da Gianni Morandi a base di pseudo cioccolato che fastidio.
1: Bene, è la sua nuova sigla questa?
3: Parleremo del mio nuovo libro. Mussolini non faceva saluti romani, ma voleva solo chiudere il portellone posteriore dell'auto della macchina blocca. Grande successo anche per il libro Come ballare la Legalli con il passo dell'oca. Benito sicuramente avrebbe chiuso
2: esca da quel trip
3: aperto perché... lo stretto di Hormuz con un no look, con un colpo di tacco il pavone di Punta Marina con un lutto. Bene. Buonasera, sono Virgola, il tuo gattino, il cagnolino, facciamo entrare il cagnolino che sa disegnare i paesaggi con la coda e poi li distrugge facendocela sopra. Bene, Ciccio bello, voglio te. Facciamo entrare il parrucchiere di Trump, il presidente Milei e altri bovini stupidi con la parrucca. Bene. I want to be free. Questa notizia può essere ferro, può essere piuma, ma stavolta è piuma. Se ne parla tanto, Michael Jackson è stato visto in Brasile, c'è chi dice però che... c'è chi lo ha scambiato per Massimo Moratti. Allora,
2: sa che c'è una leggera somiglianza. C'è una foto che gira sul web.
1: E dopo aver trovato Caparezza su Google Maps, hanno trovato Michael Jackson in giro.
0: A Florianopolis.
3: Quando gli hanno chiesto il biglietto, ho detto: scusi, non c'ho il biglietto. Benissimo, allora facciamo entrare il nostro Michael Jackson che è stato visto in Brasile. Lo abbiamo catturato. Allora, era lei in autobus a Rio de Janeiro?
1: Lui davvero?
2: Poi là, conservato la voce.
3: Vuole uscire allo scoperto? Vero che sai imitare i pavoni di Punta Marina?
1: Attenzione perché è notizia di oggi, ragazzi. Sono stati avvistati i pavoni anche in un'altra città italiana, a Renzano.
2: Ma basta.
3: Vuole di qualcosa i fan? Non è lei. Ha rotto le palle, se ne vada. Arrivederci, grazie per questa puntata.
1: Ma scusi.
0: Sta pulendo il pavimento da 20 anni.
3: Moonwalk, prego, fa che moonwalk e se ne vada in un altro studio. Prego, sempre di più. Vada in linea. Ragazzi, arrivederci.
2: Pensa la costruzione di questa gag con Peppino.
4: Te lo metto subito.
1: Portavano da un'ora.
4: Tu gli fai le domande e lui risponde.
3: Se ne vada dallo studio, se ne vada.
1: Grazie Bruno Vespa, torni quando vuole. Abbiamo anche una bella nuova canzone, se vuole la ascoltiamo insieme. Torna qui Saif, poco prima del Tortorella Challenge, della sfida, la battuta più brutta del giorno, con Buona Domenica.

0: Scusate, ma solo a me sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Wiwa.
1: Esatto. Hai ragione.
2: Riccardino Cardone.
1: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
3: Domanda, Roberto da Roma. Non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
4: Beh, accidenti.
2: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
4: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene bruttaio, lo porta via veramente subito.
1: Ha parlato Brad Pitt. Parlato.
4: No, ho capito. Insomma, oh, esci corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
2: Bello. Ah,
5: sì, non si chiama Acqua, qualcosa.
4: No, Etilico Romantico in featuring Paolo Dini, naturalmente.
1: Certo,
4: stamattina
1: certo.
4: Avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
2: Esatto, procederemo dalle meglio 9 alle 12 dai. Con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
4: a caso, proprio così.
2: Esatto.
4: Perfetto.
2: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto il titolo è "Ho beccato Caparezza su Google Maps".
4: Sì.
2: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta, c'è lui.
4: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
2: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ecco. Ma abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è Le Benfi.
6: Buongiorno, sono Le Benfi, l'hacker di R101.
1: Buongiorno.
6: Secondo nome mio in codice, Lino B.
1: Vabbè, ma così, scusi.
2: Ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
4: Papà di Isa.
6: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
2: Come si fa? Cioè? Non lo faccia.
6: Mi sono avvicinato alla carta di credito di una vecchia e gli ho freghetto la pensione.
1: Ma non si fa, sì. Ma mi scusi.
6: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetti.
2: Beh, perché poi lì siete tanti parenti, no?
6: Sì.
4: Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
6: Sapete chi ha fatto la fotografia a Caparezza?
2: Perché?
6: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
4: Sentiamo. Mica.
6: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi dati. E volete sapere un segreto?
4: Sì, dica. Certo.
6: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
1: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte Caparezza.
4: Nota, non è una grossa informazione.
6: Scusi.
2: Con chi parla?
6: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
1: Quale?
6: Sono riuscito
1: Cosmaila?
6: A registrare con Google Maps un personaggio molto famoso.
2: Chi? Dove?
4: Un altro.
6: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
4: Dove l'ha preso, scusi?
6: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
1: Vabbè, ma che scoop sono? Mi
6: scusi. Ho sbugiardetto così come è venuto.
1: Sarà a casa sua.
2: Si vedrà lì un cappello e basta poi, sì, di Albano.
6: Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio. Sta in 5 posti diversi.
1: Quello è vero. È vero.
4: È ovunque, eh? È facile quello,
6: adesso,
4: sì.
6: Adesso sapete che cosa faccio? Ma non metto il terremoto dell'Eurofestival. Così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello, che rappresenta la Puglia.
2: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
6: Certo.
2: Eh sì, sabato.
4: Sì. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
1: Ma che
6: è pure Paolo Dini sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Torna un medico in famiglia. Di fare finalmente qualcosa di intelligente.
1: Torna un medico in famiglia.
2: Ma wow!
1: Sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
6: Date più spazio al nonno libero. E poi Melita Toniolo. Ci sono.
2: Beh, mancava Melita Toniolo, è un po' una sua fissa, la nostra Melita delle Good Times.
4: Avrebbe fatto vincere anche Melita Toniolo all'Eurofestival, secondo me.
2: L'ha cercata su Google Maps?
6: Melita, sì, l'ho cercata, io ho detto delle cosette, ho dato Melita Toniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
1: No,
6: ma preferisco ricordarti per le borracce. Questo è un
1: Meglio le parolacce.

0: qui anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9. Al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà
2: i motori. Passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
3: Ragazzi. Offendiamolo
2: subito.
0: Come sempre, quando manca qualcuno non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però
3: sì. È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro
3: è
0: sentirla.
3: La mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi
3: ospiti.
0: Sì,
3: di solito è questa, però.
2: La vanna.
3: Un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo se il nostro Leo
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di Guerre Stellari,
0: Star Trek, Guerre Stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars,
1: il babbo di tutti i cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Vader. Usciamo da Star Wars, così come ci siamo entrati, con la stessa rapidità io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove
0: ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale.
0: Ma quindi prima devono fare il bosco e poi mettere
1: c'è già la famiglia nel bosco, diciamo.
3: Ci siamo a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, la prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury.
0: Grazie,
1: ve lo dico. Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè per fare un misto,
2: un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un bel un accadimento.
3: Una vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa, caro
0: partiremo
2: mio Leo,
0: con una notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di
0: c'è
1: che
0: stato
1: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: C'è il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide?
2: Questo è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Ah sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, una targa che ricorda questo evento
2: Lui è stato qui ma nessuno se ne è accorto.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
3: Buona giornata.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Stati Uniti, Iran, l'accordo è pronto, Teheran riaprirà lo stretto di Hormuz, annuncia Trump dopo un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu. Prevede una tregua di 60 giorni, sanzioni sospese alla Repubblica Islamica e l'avvio di un nuovo negoziato sul programma nucleare. I Pasdaran smentiscono, è propaganda. Soffriva di disturbi mentali il 21enne che ha aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca e che è stato ucciso dalle forze speciali. Nasir Best era del Maryland, si credeva Gesù ma anche Bin Laden. Aveva un divieto di avvicinamento alla residenza di Trump, al quale aveva scritto sui social voleva fare del male. La catena di comando dell'esercito israeliano nel mirino della procura di Roma, che indaga sulle violenze e sugli abusi sessuali denunciati da alcuni attivisti durante il fermo ad Ashdod. Faro su 4 ufficiali e 2 titolari del governo Netanyahu. La Francia interdetta Ben Gavir, che li ha derisi e umiliati. Kiev è sotto attacco russo la notte scorsa, colpita da missili balistici, almeno 4 morti e 60 feriti. E la risposta di Mosca, raid ucraino su un dormitorio di studenti in cui hanno perso la vita 21 persone e altre 40 sono state ricoverate in ospedale. Elezioni amministrative al voto 895 comuni, seggi aperti oggi sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli aventi diritto sono oltre 6.600.000. L'eventuale ballottaggio nei centri con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno. Calcio, 38esima e ultima di Serie A, alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, poi le sfide Champions e salvezza. Dalle 20.45 in campo Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: stress, gioco un po' ecco.
1: Giorno Spalletti,
2: mister, giochi pure a PES. Guardi,
0: nemmeno se ciò faccio l'incubi, scrivo. Neanche se mangio le pappardelle al cinghiale, mi scrivo questi testi qui. Vergogna!
3: Ha parlato con la proprietà, ho letto che era quello il discrimine. Era
2: trovato,
3: quello.
2: Trovato occupato.
0: No, me ne vado.
1: Basta. Anche Paolo Dini in teoria se ne dovrebbe andare, perché sì, il suo turno oggi inizia dalle 9 e finisce alle 12 al posto di
3: Sì, io
1: Fernando Proce.
3: Esatto,
1: che mancavamo troppo. Dillo.
3: Sì, è vero anche questo, è vero anche questo. Sono passato solo perché mi hanno detto: guarda, che Cristiano
1: offre Cristiano Militello.
3: È andato in libreria.
1: Dillo.
3: Sì, è vero anche questo, è vero anche questo. Sono passato solo perché mi hanno detto: guarda, che Cristiano
1: offre Cristiano Militello.
3: È andato in libreria.
4: Sono andato nella libreria Hoepli, è una storica libreria milanese che, ahimè, tra

0: Due di loro sono dei noti grandissimi ascoltatori sul canale 67.
1: Ciao.
0: Niente, visto che aprono
2: gente
0: alle 10.
2: Così intelligente. Beh, vedi, i nostri ascoltatori sono i migliori.
0: Siccome c'era tutto a metà prezzo, io sono andato con il mio trolley. Gli ho lasciato giù una cifra che secondo me riaprono. Secondo me hanno valutato l'idea.
1: Hai fatto qualcosa per la cultura.
2: Aspetta, che abbiamo la sigla per questo momento. Ma regalo veramente? A Paolodini, sentiamo.
3: Un regalo mio più grande.
0: Il regalo
2: Tiziano Ferro.
0: Allora vabbè, una sigla per
4: ma quindi
0: per
4: hai preso tutti. Un libro per tutti?
0: Sì. Ho preso un libro per tutti.
4: Ma che carino.
0: Cercando di un andare a tema testa. Ecco, non è che fosse rimasta tanti, quindi ho dovuto pescare un po'. Ecco, allora per Paolo, visto che poi te ne devi andare,
2: cominciamo da Paolo.
0: Bellissimo libro fotografico. Sì, tra l'altro viticoltura storica ed eroica.
2: Ma è bellissimo.
0: I paesaggi rurali storici d'Italia. Madonna. Capito? Tutti i comprensori.
1: Ma che bello.
0: Valdobbiadene, Valpolicella, Vermentini,
1: c'è anche Val di Tara che ti insegna qualcosa
0: in fondo.
1: Bella sta cosa.
2: L'eroica è quella sulle terrazze, sui muri a secco terrazzati.
1: Sì, quella è la gara ciclistica che fanno sulle terre,
0: non asfaltate. Esatto. Ma eroico nel senso che chiaramente molte terre sono state strappate proprio all'agricoltura, piantate a vigna anche in terreni impervi.
4: Paolo, adesso il vino lo puoi anche leggere.
1: No, a me non dispiace leggere, però ecco, la prossima volta una bottiglia magari.
0: Quando chiuderà una famosa enoteca, ora non mi fare dire che parliamo di una cosa, un'ironia, ma anche una
1: grazie,
0: cosa
1: Cristiano.
0: Un po' ci dispiace.
1: Fa niente se il bacio non lo do a te, ma alla tua compagna poi alle 10.
0: Tanto lo fai tutti i giorni quando io non ci sono. Ogni tanto arrivo, faccio delle improvvisate e li trovo appolpati lì sul pianerotto. Lui ed Elena.
1: Ci vediamo alle 9.
2: Basta, sei già staccato le cuffie, se ne sta andando.
1: Ciao.
2: Ma non vuoi sapere cosa c'è assolutamente da provare nella vita? Stanno dicendo i nostri amici, magari proprio questo weekend.
5: Buongiorno Mario da Reggio Emilia. Ragazzi, dovete provare assolutamente il gnocco fritto pucciato dentro il cappuccino con il latte.
0: E dopo questa me ne vado.
5: Detto
0: davvero
5: così, sembra una schifezza galattica. Ma rimarrete stupiti. Anch'io non potevo neanche pensarci. Poi ho provato e adesso me lo mangio parecchie volte. Ciao a tutti.
6: Ciao banda.
2: Ciao.
6: Una cosa che dovete provare assolutamente è lo spiedo bresciano. Niente, come descriverlo, dovete provarlo. Ciao banda, Giovanni.
2: Ciao,
6: da Brescia.
2: Lo
4: spiedo bresciano pucciato nel caffè
2: nel
4: latte,
2: cappuccino anche quello.
0: Sì, in una tannica di cappuccino. Spiedo bresciano che ha bisogno tipo di un giorno di preparazione,
2: lo proverò.

0: perché?
1: Che bello l'allenamento di ieri, ragazzi.
2: Sì, in effetti un'ora e mezza. Ma ho puoi vinto farla durare di più almeno, no?
1: Lo so, ho vinto nonostante Salvini sugli spalti.
3: Era la finale dell'impresa.
4: Scusate, i norvegesi, facciamoli vincere a casa loro.
5: Ah, infatti tutti favi il norvegese per quello che ha vinto Sinner, adesso ho capito.
1: Comunque è stato bello battere cosa in finale.
0: Come cosa?
6: Rud.
2: Dai,
1: Gullit. Dopo aver battuto Pinco e Pallino prima.
3: Casper.
1: Ma allora voi parlate di parlate tanto di questi termini nuovi, queste cose qua. Sì. Allora ve le indico alcuni.
3: Vai. Sì.
1: Sto in rud.
2: Sì.
1: Vuol dire mi annoio.
5: Ah sì.
1: Sì. Sto
3: povero, già ha perso pure
1: Sto giocovicciando.
5: Sì.
1: Vuol dire sto rosicando.
3: Non puoi fare modi di dire sui nomi dei tuoi poi dei tuoi sfidanti.
1: Poi c'è Miss Mattarello.
3: Cosa vuol dire?
5: Attenzione.
1: Quando mi preparo e mi sistemo dove dico io.
5: Sì.
1: Cioè seduto e preparo il discorso prima della vittoria.
3: Okay. Vilipendio al presidente.
2: Pensavo peggio, però mi smattarello non partiva bene.
5: No.
1: Panattoso.
5: Panattoso.
3: Cos'è?
1: Quando sei un po' così, un po' che non sorridi.
5: Non è vero.
3: Come pedaloso.
6: È un po' sornione.
5: Beh, posso chiedere? Panattoso e sornione.
4: È il tuo primo tifoso, Panatta, dai.
1: Posso dire una cosa?
2: Vai.
1: Perché Panatta sta diventando Margherita Hack?
5: No, ma cosa dici?
2: Ma non dire
6: così. Sente ti mena.
2: Ma cos'è
3: Panatta? Panatta?
1: Poi c'è Iannicare.
3: Oh, cosa vuol dire Iannicare?
1: Vincere vuol dire.
5: Ah, vincere.
1: E sinnerare?
2: Sinnerare?
3: Sì. Trionfare.
1: Vuol dire sempre vincere.
6: meno poi... male che sono sinonimi. Meno male per noi tifosi italiani del tennis.
1: Sì. Volevo dire una cosa e poi vado via perché devo allenarmi.
2: Sì.
6: Anche
1: ho vinto
6: oggi.
1: Sì, ma a un certo punto ho sbagliato un colpo. Quindi quando sbagli si dice ho fatto un'alcarazzata.
2: No! Povero.
5: Dai. Guarda che adesso torna quella, appena torna quella e ricomincia ad impegnarti un po' di più anche te.
6: Vabbè, ricordiamo che Jannik Sinner, quello vero,
1: è
6: l'unico giocatore insieme a Djokovic che ha vinto tutti i tornei Master 1000 possibili disponibili nella Terra.
2: Djokovic della Terra Rossa.
6: Tutti i tornei
2: Master 1000. Certo.
5: Hai mai vista verde?
6: No. Ok. Ma Djokovic lo fece per la prima volta a 31 anni.
5: Certo.
6: E quindi insomma, sì, ne era ancora margine.
5: Margine per
6: veramente.

0: eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile. Siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Tarzan non c'entrava niente. Avanti, sentiamo
2: questa
1: cosa.
2: La sigla dell'almanacco del giorno dopo.
3: No.
1: Dagli un'altra quello possibilità.
0: Era. Come faceva?
4: Esatto,
1: bravo, era quella. Era quella. Me
3: l'hai boomer.
4: Poco dopo,
1: sì.
4: Qualche minuto dopo,
1: però forse
4: dopo.
1: Era sullo stesso canale.
4: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
4: 3-1.
5: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva.
0: Ciao Massimo, sbagliato.
4: Calindri, grande attore teatrale, testimonial dell'aperitivo con Carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro, ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
3: È vero.
1: Esatto, avanti.
5: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca? No. Di Brescia.
0: Quasi, dai.
4: Antonio, Fochino.
6: Beh, facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
7: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
8: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
4: No. Sì, cosa? C'era un altro?
1: Sì, ce n'è un altro. Yeah. L'ultimo, vedo qui l'ultimo impegnato.
6: Yeah. Quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava una.
1: E invece, allora sì, era
9: buonasera. Penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: E questa è la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Poi scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla perché leggeva.
4: L'ha tolto anche Bernacca.
1: Esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica certo. Erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Beh, se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti. Poi dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi che parlava in un linguaggio semplice, riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché, e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
4: Infatti, ormai Che Tempo Fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
4: Ha detto andavi a casa, ti eri perso questa cosa, sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate,
4: che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta, c'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente, no, 3 minuti dovete darceli tutti e 3, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
10: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione.
1: Allora, questo era invece il generale perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti
4: colonnello.
1: Era colonnello. E lui invece era già generale, Andrea Baroni.
0: Ci azzeccava di più?
1: Ed era quello che lo sostituì. positiva è che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso è tutto in mano adesso, alla famiglia ragazzi. Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello vero. Risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire perché? Che temperature c'erano.
4: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
4: C'è anche un'ultima curiosità, sì. Visto che come amo, come indizio vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il, no, con il titolo che tempo
0: Tarzan
4: fa?
0: Boy?
4: No, a nome di Adelmo Amadori. Ah. E non risulta poi, cioè anche su YouTube andare a vedere.
1: Esatto.
4: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero.
1: Vai a capire a chi
4: un po' di nebbia per rimanere.
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Valpadana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi. Se vi è piaciuto, vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì.

0: ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia ha offerto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: No, ragazzi, Fedro, Fedro. Cos'è che hanno offerto?
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
3: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Uguale a Psy.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
4: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
4: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, cosa ci fa l'Eurovision?
4: L'Australia all'Eurovision.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
1: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
5: Bene, bene, bene. Eccoci.
0: Ciao Carlo.
5: Qua. Sigla dell'Eurovision.
4: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
0: Infatti.
5: E Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
4: Ma non lo credo proprio.
3: Ma non è vero.
5: Allora, no. Bene, bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
5: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Vornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
4: Chi?
5: Sinner.
4: No.
2: Sono sempre sentito livornese.
0: No, è vero, questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
3: Sì.
0: C'era
3: sì.
0: Anche il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
5: Che non abbiamo proiettato però, perché certo. Sto scherzando.
3: Allora, ci voleva un commento.
5: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
4: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
4: Ma infatti.
1: Hai detto a te che smettevi.
3: L'hai incoronato nell'ultima edizione, davanti a
5: sul
3: tutti.
5: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora.
0: Era un pacco
5: Stefanone. Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
5: applauso
0: perché?
5: A questa mia frase.
3: No, ma non dire
5: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Salda Vinci, quinto in classifica.
0: Sì.
5: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
3: dovrebbe?
5: No, dico, vi sembra giusto che se in Italia sia arrivato primo?
0: No.
5: Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Salda, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli Sassuolo. Si scherza, grande Salda. Grande Salda, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
4: Ah!
5: Cosa c'entra l'Australia?
4: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
5: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
1: Vero, però. L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision trasferito quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
3: perché
1: vuoi.
3: Perché non hanno vinto subito allora?
5: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Io ho detto: no, Capoverde.

0: Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sì!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'han detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Motoraduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino e nascia qua.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire,
3: mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi, però le legge.
0: Esatto.
3: È vero.
1: Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione quando...
2: L'emozione. È stata a proposito di polemiche del povero Beccalossi che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Cioè,
1: non
0: farla anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Ciao. Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: E perché non un po' di Brotox?
1: Cioè?
0: E Brotox, stavamo parlando di. No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox è.
3: Il Brotox!
0: Allora, i chirurghi estetici. Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: Eh certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non so cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
0: Labbra. Sì. Okay.
3: Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti
0: rilassa.
3: Ti si distendono le rughe, esatto.
2: Perché sapete queste cose?
0: No, perché è la moda. È sempre più. Cioè, gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so, lo dicono
2: qua. Da bro.
0: E allora c'è chi, poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso. E se la spara in panza è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler tutte le sere dalle 6 alle 8 qua,
0: i trafficanti. 101.
3: I Finlay sono.
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu, di brodo?
1: Io lo sai dove me lo son fatto il filler?
2: Dove? Lo scrotox hai fatto?
1: Andiamo avanti con lo scrotox ho fatto. Che è un
3: è quello che dicevano che
1: tra scrap e botox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti
0: sì,
2: ma che ne sai?
3: Gli atleti è uscita la notizia.
0: Che gli atleti quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che gli
3: ottavano. Sì, se no la tuta balla rallenta.
0: Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti sei così magro che sembri sottovuoto? Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè. Allora
3: abbiamo
1: imparato
3: una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox cosa aggiungiamo? Sentiamo le vostre.
4: Ciao, sono Stefania d'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, grinciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag, a seconda di come ti vesti.
0: Il bite lo mette mia moglie per non digrignare i denti.
3: Il tuo swag.
0: Il mio swag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper. Okay. La trap. Ok, mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Giannantonio che ieri nella motocicletta romano ha trionfato.
0: Di Giannantonio faceva il TG, giusto?
1: Sì, poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Esatto.

0: pensate le altre, pensate a quelle che hanno perso, questa è quella che ha visto, eh.
1: Ma m'han detto... chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge, poi magari torniamo sul, sull'Euro, una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
1: Dai, avanti. dai
0: facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Io sono sbalordito tutte le volte, dico vabbè domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione, guarda qui.
1: Peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette, si sono posate questo weekend e
0: ecco, e
1: c'erano
0: a fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Sal Da Vinci e Jerry Calà.
1: Erano anche al matrimonio, sì.
0: Jerry Calà che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera e in quell'occasione disse: non sono bello, piaggio.
3: Dai. Questo è l'olipidine coi fiocchi.
1: Non avete la botola per Cristiano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Geriatria?
1: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Sal Da Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
4: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
3: Questa è bella.
1: Che
3: però,
1: ti ridi?
2: Non deve essere carina, ma neanche un accenno, non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
1: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare, quindi attenzione.
4: Buongiorno Chiara.
1: Ciao.
4: È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
1: Ciao Ale.
2: Alessandro non si risparmia. Urchiamando da Genova.
0: Perché non si imbarca Alessandro? Non va.
2: Da dove può andare? Da Genova.
1: Ma non finisce qui.
5: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri che Ciao Alberto da Cavenago.
0: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
1: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
6: Ciao banda.
1: Ciao.
6: Sapete come si misura l'area di un calvo?
1: Come?
6: Lato pelato.
1: Da Teramo. Ti ha fatto rialzare in piedi.
0: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
0: Bravo.
3: Bene.
1: Ultimo sfidante, ultima.
7: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E qui va Linda da Catania.
1: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
2: Dobbiamo
1: è bellissimo.
2: Ammetterlo.
0: Sì, in effetti fa abbastanza schifo.
2: Ok, poi.
1: Abbiamo finito qua?
0: No,
1: in realtà? No.
0: No?
2: C'è ancora una cosa.
1: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera.
3: No.
1: Vediamo. Non lo
3: Occio,
1: so, noi apriamo la porticina, vediamo
3: Occio.
1: Chi è.
3: No.
8: 301, sono Daniele da Villanterio.
3: No.
8: Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao e Uiwa.

0: Daniele, campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la Daspo da qualche posto, no, dall'asilo, sì,
2: da Bra.
1: Da Bra. Beh, quello è sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal.
3: Eccoci qua.
0: Tocca a voi.
3: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
4: Sono sei mesi che non capisci.
3: Battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
3: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
4: No.
3: Mi viene da piangere.
1: Dai.
3: E allora the winner is.
5: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E we wa, Linda da Catania.
1: C'era di peggio, c'era di peggio. Ma va bene così. Via.
0: La Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge, che torna domani qui su R101.
4: Il problema. Sono divertito di più ieri in Juve Fiorentina, pensa tu.
1: Vabbè.
4: È tutto.
1: Detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani. Vai. Alle 8.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Uletto. Iran, c'è l'annuncio di Trump sul suo social truth. Negoziate le linee generali di un accordo. Hormuz sarà riaperto, ma Teheran replica: lo stretto rimarrà sotto il nostro controllo. Il premier israeliano Netanyahu ha espresso preoccupazioni per alcune parti della bozza, in particolare quella sulla fine della guerra tra lo Stato ebraico ed Hezbollah in Libano. Spari contro la Casa Bianca, ucciso dalle forze dell'ordine l'assalitore, un 21enne con precedenti per violenze e con l'ossessione per Donald Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla residenza del presidente americano. Il giovane soffriva di disturbi mentali, si credeva Gesù, ma anche Bin Laden. Nella notte pioggia di missili balistici russi su Kiev, ci sono morti e feriti. E la risposta di Mosca all'attacco ucraino contro un dormitorio a Starobelsk, nella regione di Luhansk, che ha fatto 21 vittime, 42 le persone ricoverate in ospedale. Oltre 6 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere i sindaci e consigli di oltre 700 comuni e 18 capoluoghi. Oggi seggi aperti sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Subito dopo il via allo spoglio, l'eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e l'8 giugno, quando si voterà anche in Sardegna. Al 79esimo Festival di Cannes Palmadora Fiord, del rumeno Mungiu, al suo secondo palmarès, miglior regia con Storico ed Zecco per La Bolla Negra e Fatherland, premiati i migliori attori protagonisti di Coward e di All of a Sudden. Calcio negli anticipi del sabato dell'ultima di Serie A, vittoria casalinga della Lazio sul Pise, pareggio tra Bologna e Inter, alle 15 Parma Sassuolo, alle 18 Napoli Udinese. Stasera gli ultimi verdetti, 4 squadre in corsa per la Champions, Milan, Roma, Como e Juventus, 2 in lotta per evitare la retrocessione, tutte in campo dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: anche Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto, grazie Peppino.
2: Ah, però è successo.
1: Grazie per
3: sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
4: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
1: Bello.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Il grande Lebowski.
1: No, lo chiamavano Trinità. Terenzin.
2: Voi se non mangiano fagioli in un film, mica non vedete, eh.
1: Ma va.
5: A Gaberia arriva sta pizza?
1: Questo è un altro.
5: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
1: Hai fame? Come sicuri, Chiara? Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Io vorrei essere il marchese del Grillo con la frase io sono io e voi non siete un
0: vedi Cristiano come si fa?
2: Fa che?
0: Si evita la parolaccia finale.

0: L'hanno l'era già fatta.
1: Esatto. L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
2: È vero. Cioè, l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
3: Ah sì?
2: Praticamente ti stendono, sì? Ti narcotizzano.
3: Sì, sì, l'ha fatto.
2: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
4: Non se lo fa sul frenulo.
3: Scusate,
0: immediato allora. 12 ore è un controsenso, però mi piace.
3: Facciamo entrare tutti gli ospiti,
0: dai,
3: Tiberio Treppelli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà Tu scendi dalle stelle, Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi. Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne.
2: Si balla
3: con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Bugs Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la porno star di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce.
2: No,
3: Tony Pitoni Mattarella balleranno il Jege Jege Jege. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi. Wow.

0: alcuni film con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
1: Allora,
2: ecco.
1: Ragazzi, come state? Sono Cristian.
0: Ciao Cristian.
3: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi a Cristian De Sica. C'è altro nel mondo, comunque.
1: No, sono io, Andrea Roncato, che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non le facciamo fare dopo 007, ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
4: Sì.
1: Facciamo fare Dazzy Driver.
4: Dazzy Driver.
3: Sì, bello, mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di Boria. Anche questo.
1: Beh, c'è la russa e sono io, ho chiesto di fare un film a Pucci, vero Pucci?
5: Figo, sono Pucci, Andrea Pucci. E il mio nome è Pucci, Andrea Pucci.
1: Questo
5: questa è mia moglie, l'Angela Bond Girl.
1: Amore, bravo, pure facciamo un bel film. C'eravamo camerati. Ma abbiamo pensato a Valeria Marini in Guerre Stellari, facciamo fare Baci Stellari, dove Ciubecca viene accarezzata, spazzolato continuamente, profumato. Poi abbiamo Jerry Calà, li facciamo fare Ricomincio da capo al posto di Bill Murray, così il giorno della marmotta, dove ogni giorno rivive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno gli può di niente.
0: Pratica la mia vita.
4: Esatto.
3: Allora, Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
6: E poi abbiamo Mara Venier al posto di
0: Silvia, lei ha fatto l'attrice di, sì,
6: a posto di Cillian Murphy in
1: Poppenheimer.
6: Paolo Dini
5: sentiamo,
4: sì,
6: farà il remake di C'era una volta l'America. E poi ci sono i nostri amici che ci vogliono sfidare, sentite un po'.
0: Vai. Sentiamo.
7: Parcheggio perfetto.
6: Che film
7: perché
6: è?
7: Perché qua siamo nella tribù dei ticacà e dei cacati.
6: Che film è?
0: Aspetta, questa è roba di Riccardo, è un cinepanettone.
1: No.
3: Parcheggio perfetto.
1: Perfetto.
3: Chi è? Non ce l'ho. Parcheggio perfetto.
0: The Mask.
1: Ace Ventura.
0: Ace Ventura, eccolo. Ce l'avevo.
1: Ace Ventura.
0: Sentiamo subito. Africa. Giusto?
1: Siamo il prossimo.
0: Era Missione Africa.
7: Banda. E dopo tutto, domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma. Ciao.
0: Ciao Teresa.
3: Via col vento, dai.
0: Certo.
3: Anzi, no, aspetta. Sì, sì. No.
0: Sì, sì, domani certo. Un altro giorno si vedrà.
3: Sì, giusto.
0: Frase finale.
3: Del budello. Per
0: di Rossella Oara.
3: Sì.
0: Giusto.
8: Quando va via, Clark Gable si gira, se ci fate caso dal labiale, gli dice. È il budello di tua madre.
3: Sei uno scemo.
1: Paura.
8: È stata tagliata, una scena che è stata tagliata. Poi
7: dopo Ululà, Castello Ululì, ma come parli? Ha cominciato lei?
3: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
0: Frankenstein Junior.
1: E l'ultimo, questo è più facile di tutti, però.
0: Questo livello militello abbiamo. Leggo sul file.
1: Dico solo mio cognato.
7: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
4: Non l'ho mai saputo. Borotalco, questo ragazzi.
8: Che fa Manuel Fantone in Borotalco e poi quando arriva la Giorgia a casa, Carlo Verdone prende l'identità di Manuel Fantoni.

0: una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani Trump, di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Giacomo Elordi o Tom Holland o Tom Francis, che sono gli altri in lizza.
3: Ma sì, secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
1: Sì. Aiutami a ricordare Giacomo Elordi, che cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Sembra. Giacomo Elordi, un film di Jacob.
1: Ah, beh, sono preparato io allora. Tre uomini. Una gamba, facciamo la gamba.
0: Vabbè, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora No Time to Die di Billie Eilish, grande successo, sì, potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora, bene. E tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film, interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Scusate, cosa c'è? Ray Marina?
1: No, Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Frankenstein, Giacomo Elordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso capisco.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta nel ruolo di Ursula, perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bello.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che bello. Ciao, le canzoni della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, un bacione, la Dani da Udine.
0: Ciao Dani.
1: La casa nella prateria.
2: Bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione, ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare a Abbatantuono giovane nel film eccezionale veramente, nella parte di Tirzan, e camionista tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Come domenica.
6: Una bella notizia per i tifosi della Juventus. Virdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
7: Bene! Vai, tamburino santo! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi i pali della porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Te lo dice Diz, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, ce l'abbiamo a Abbatantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come
3: esatto,
2: ultima partita di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
8: Se vi facevano ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua c'è da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
8: Non so, tu fai lo spiritoso. Però io ho vinto un Oscar, Mediterraneo,
1: so.
8: Capito? Primo film da persona seria, ha vinto l'Oscar.
1: Bravo.
3: Ha ragione.
8: Perché cosa mi dici tu?
0: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
8: Vinto l'Oscar, sì, capito.
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
2: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
3: Quale?
2: Filomegna.

0: parlando stamattina.
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, bella. Oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Me lo ricordate?
3: È vero, è vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
4: sì.
3: Ma io basta che piango, lei arriva con latte.
1: Che bel film.
3: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
5: Lei non dorme più, amico di Cremona.
0: Speriamo
1: di no. Bella piccina, benvenuta in questo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
6: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
6: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
3: Bello.
6: Ce lo do io, lo solfone rosso con quei dei Minerva. Che ci do.
3: E
6: uiua.
7: Bravissimo il nostro amico
1: Andrea Roccato, buongiorno.
7: La tribù dei che ci do che si riunisse.
1: Sì.
3: Bravo.
7: Ti ho mai raccontato di cosa ho fatto
5: Andrea,
7: nel 92?
5: Andiamo da Capulco, senti... Andrea.
0: Dai.
7: Gigi, il mio amico Gigi San Marche. Io non ce la faccio a parlare con lui, Gigi San Marche. Che nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora la grandezza di Leonardo Fiaschi è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, di Andrea Roncato, che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa, l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
1: Se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
7: Mi ricordo quando ero giovane io. Che si davo dentro, peccato che la chiarina era piccola, altrimenti ci avessi avuto
0: ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
7: Cioè, sono miei accattone.
3: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quella.
1: Lui può invecchiare in una frase, inizia da giovane,
0: sì.
1: La da vecchio.
0: Va bene. Sarebbe bellissimo averlo sul comodino, Leonardo Fiaschi.
3: Ma io ce l'ho ogni tanto.
0: Al posto di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
3: E poi
1: adesso profilo destro, profilo sinistro, continuiamo i casting.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cilone. Ma tu ce l'hai anche te viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio.
3: Grande, le faremo sapere.
0: Salutiamo.
5: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quelli Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
0: La festa per i 30 anni del ciclone. Leonardo, com'è andata?
5: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone. E allora, ragazzi, stava il nostro ragazzo, ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede il gratta e vinci quando entra dentro.
3: Un gratta e vinci te,
5: Giulianone. 30 anni fa aveva 60 anni, ora... continua a chiedere gratta e vincita, dai, non ha mai vinto nulla.
3: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
1: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
3: tappami,
1: lì.
3: Tappami
5: Levante.
1: Ecco quello. Gerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori
0: amici,
1: che
0: tutti amici,
1: hanno
0: tutti
1: fatto
0: amici.
1: Grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
0: Film delizioso. Tu Matteo Torre l'hai visto? Ciclone, sì, strano perché hai delle
3: l'ha
0: falle.
3: Visto anche nel derby il ciclone, si è battuto. Dai,
0: ora
3: volevo infierire anche di martedì, scusate.
1: Però oggi gli è scappato un sorriso, fino ad oggi ogni battuta era...
3: Scusate, guardare detto da me, fa ridere, no?
1: Ma sì, ma infatti è così che funziona.

0: minori, pensando, sì, così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101, sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. Diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro ecco, il coro dell'armata russo.
2: È lui. Bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo, e poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate, ormai ci siamo agli sgoccioli, quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno, non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: L'ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano col sedere sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente, no?
1: Sì,
0: che un po' alla fine è un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
0: No? La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ma è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano, è successo. Ma, più di 26 ore sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno
5: a tutti. Alice da Genova, io non vedo l'ora che sia il 18 perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia, siamo gasatissimi, siamo delle bibbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione.
1: Ma
5: ciao ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic, non so se vi ricordate. Il record di quelle che videro per 56 volte.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Forse quello.
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato.
4: Vabbè.
6: Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: Ma beh, sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, è vera. Questa cosa è vera.
1: Sì, sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Beh, una delle tante comparse, ma certo, si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche.
0: Regina in onda nel Croce Diavolo.
4: Questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Per oggi
2: avrei dovuto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Non vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Guarda, ciao. Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti un regalo.
1: È andato davvero.
2: È andato via davvero.
0: Non ne approfitta, si fa.
4: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via pure quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
2: Ciao, Chiara.
7: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto, potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
0: Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 100.

0: lunedì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, cioè, ragazzi.
1: Allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi perché.
2: Oh, beh, ragazzi, ma gliela scoiattolina.
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una le cosa noccioline, no, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: È lei?
1: No.
3: Che bella voce.
2: Che domani trovare magari qualcosa di diverso.
1: Di dov'è?
2: Tutte le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina.
0: Adesso mi sembra un po' esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece, Cristiano,
0: mi metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: No. Ma i capezzoli col pelo o senza? Ah, perché devi controllare quello.
4: No, no, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina,
4: succede?
0: Lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami o cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono
4: normale.
0: Meravigliosi.
4: Va bene.
0: No. Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smettila. Smettila, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia.
1: Sì.
4: Quando Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
4: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo peloso.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: È vero!
5: Il mercoledì col giro di boa.
3: Come vola il tempo.
0: Veramente. Leonardo Fiaschi
3: era
0: con tutte le sue
3: ieri.
0: Voci.
3: Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
3: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
3: Io la scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sempre le noccioline, no? Che ci racconta i miei figli.
0: Sì, cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
3: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico, altro che colazione. Perché dai tutta la scoiattolina, io non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Porterò
3: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
3: brava,
0: mondo.
3: Brava Chiara, brava.
1: Oh. Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
3: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona, io credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa chiedevi, dove fare la marcia?
3: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cos'è, che no, c'è allora, una partita ieri sera.
3: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea.
0: Ah,
3: quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
3: Ma è stata abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0 per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
3: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come
3: così,
4: punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale,
1: certo.
4: Sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio
0: un faro
1: c'è
4: ed è
1: la nuova edizione di Temptation Island.
3: Ragione Paolo.
0: Ah, Filippo Bisciglia è qui con noi.
3: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Guccini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e
6: Figlia.
1: Ho detto di dovere.
4: Ma Bisceglie non era un terzino della Juve anni fa.
1: Che ne so, io non...
6: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
6: De Ciglio.
1: De Ciglio, che okay. Bisceglie.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel, quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Oh, può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006,
4: ragazzi,
1: e finalmente è il momento.
4: Però da andare a vedere Sfera e basta, con
6: davvero.
0: Con tutta questa voglia. Non vedi l'ora, quindi?
4: Non vedo l'ora. Non
6: ci credo mai.
4: No, no, come non ci credo mai? Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
6: voglio una foto.
4: Dai. E la farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto. Vi aspettiamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Stati Uniti, Iran, l'accordo è pronto. Teheran riaprirà lo stretto di Hormuz, annuncia Trump. Dopo un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu, prevede una tregua di 60 giorni, sanzioni sospese alla Repubblica Islamica e l'avvio di un nuovo negoziato sul programma nucleare. I Pasdaran smentiscono e propaganda. Soffriva di disturbi mentali il 21enne che ha aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca e che è stato ucciso dalle forze speciali. Nazir Best era del Maryland, si credeva Gesù ma anche Bin Laden. Aveva un divieto di avvicinamento alla residenza di Trump, al quale aveva scritto sui social voleva fare del male. La catena di comando dell'esercito israeliano nel mirino della procura di Roma, che indaga sulle violenze e sugli abusi sessuali denunciati da alcuni attivisti della flottiglia durante il fermo ad Ashdod. Faro su 4 ufficiali e 2 titolari del governo Netanyahu. La Francia interdetta Ben-Gvir, che li ha derisi e umiliati. Kiev sotto attacco russo la notte scorsa, colpita da missili balistici, almeno 4 morti, oltre 80 feriti. E la risposta di Mosca al raid ucraino su un dormitorio di studenti in cui hanno perso la vita 21 persone, altre 40 sono state ricoverate in ospedale. Elezioni amministrative, al voto 895 comuni, seggi aperti oggi sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli aventi diritto sono oltre 6 milioni e 600 mila. L'eventuale ballottaggio dei centri con più di 15 mila abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno. Calcio, 38esima e ultima di Serie A, alle 15 Parma Sassuolo, alle 18 Napoli Udinese, poi le sfide Champions e salvezza. Dalle 20.45 in campo Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus, Verona Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: grande musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma, allora, ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini.
2: C'è anche una seconda parte del file?
0: Nella quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny!
2: Minchia Lenny.
3: È un file di anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: Che dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto le sue, i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stragrande.
1: Perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile, effettivamente, però è stato il governo stesso a doversi tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3180 90 101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto che 22 anni fa diventò diciamo virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, diciamo
1: a calabbo, io dicevo,
2: ok. Con entrambi con la sciarpa, e una foto molto, molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto un a
2: cristone.
1: Salire sulle spalle?
2: È salita la nonna.
1: Ok.
2: È stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: Di più.
1: Ancora
3: certo,
1: di più.
3: Certo.
1: Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Ciao Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia. Eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: La famiglia italiana sana che si riproduce e se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi. Tutti,
3: festa dovevano fatta allo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, Orsù.
3: Certo.
2: Bravissimi.
1: Tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
3: Qua a Livorno. Chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua a Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero degli abitanti. Ah. Sì. Ah.

0: 5-6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi nel 2027. Sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè?
2: Perché?
1: Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
2: Cosa
0: è successo?
3: C'è Paolo?
1: Sì.
3: Roba legata al vino, io.
1: Ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
3: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
4: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
4: Si sono sciolti gli acqua.
1: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni.

0: pista perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto: ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia. Quindi, dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
1: negli
0: ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto, sì. Perché sono quelli di
2: ma
1: non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
0: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
2: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli Acqua. Adesso gli Acqua che si sciolgono cosa diventano?
0: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
3: Gas Nevada diventa.
0: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
1: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un altro. Io ne so 5-6, ne so.
2: Dai, tipo di.
1: No, beh, adesso, adesso i titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
2: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli Acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
1: Acqua azzurra, acqua chiara.
0: No, aspetta, non vale. Una.
1: Ma come una?
2: Girl.
1: Ma non è possibile.
0: Cioè, avete frantumato per 30 anni
3: la canzone che ti bagna bene.
0: Esatto. Acqua is new.
2: Oh, questa anche.
4: I nostri sono Jalis praticamente.
0: Sì.
1: Ma guarda che
3: avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
0: Sì.
3: Come si chiama? Euro Festival?
2: Eurovision Song Contest. Dai, ora anche.
3: È sonorità proprio da Eurovision. No,
0: sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
3: Ma
0: e anche lì hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
2: Dr. Jones, Scusate, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa. Ora fanno le seratine a pomarance, ora di Acqua.
2: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli Acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge, ragazzi.
0: No, allora meglio gli Acqua.
2: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate e raccontateci ciò che volete.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Chiamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via.
3: Dici?
0: A casa, no?
4: Via, via, no. A casa,
3: sì, ma è ancora
4: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
3: Certo.
5: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono due sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Di sì. Ciao a tutti. Oh, mi sa che è andata proprio bene.
4: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire che quando torna. La protagonista femminile a casa sua che aveva lasciato i ragazzi
0: la
4: da
0: mamma.
4: Soli per una festa, la mamma, sì, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
3: Ah, già, è vero.
4: Che saltava con jump around praticamente.
0: Mrs. Doubtfire.
4: Sì, mi sembra. Sì, quella dove
0: con Robbie Williams che si trasforma, sì. Che si veste da donna.
4: Sì.
0: Ricordo la festa. Vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90

heart to heart, ed è proprio col cuore in mano che ve lo diciamo. State attenti, qua inizia il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: come dire, contributi vocali del nostro Michael Jackson, che sembra
1: Michael Gesso
0: che sembra sia stato avvistato in Brasile. Ce l'abbiamo in giuria per il Tortorella Challenge stamattina, signor Gesso, buongiorno.
1: Insieme a Bruno Vespa.
0: Insieme al nostro Bruneo. Buongiorno.
2: Sta comunque, guardate, la mia casa è già trasformata grazie a Michael Gesso.
3: Sa come mette i muri in gesso Michael Gesso?
1: Come?
3: I moonwall.
1: Voilà!
0: Ah, mamma mia,
1: moonwall come muro.
2: Santo Dio, i fanetti voglio, santo Dio.
1: Però purtroppo sei arrivata poco dopo la possibilità di entrare tra la rosa di partecipanti. Un leggero ritardo, ci può provare la prossima volta, perché gli sfidanti sono qui con noi. Rispondono al fatto che io oggi volevo uscire a fare festa con i miei amici che fanno scherma, ma niente, fanno fioretto e via.
0: Dovresti cambiare sport e anche radio, secondo me. Andiamo a sentire un po' di amici allora?
1: Sì, cominciamo. Vai. Così.
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Ma a proposito di fioretti.
1: Sì.
4: 10 fioretti con un fiorchilo. Manuel da Piacenza.
1: Manuel.
3: Adesso peccato. Lo muro vivo nella botta.
1: Non si può, li libereremo entro lunedì mattina. Dai, dovrebbero arrivare i tecnici all'alba di lunedì.
0: Sì.
1: Chissà cosa arriva dal secondo sfidante. Andiamo a Bra.
5: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
5: In ristrutturazione della mia casa.
1: Sì.
5: Un parquet ha chiesto alla piastrella porcellanata. Ma te dove ti piazzano? All'ingresso. Francesco da Bra.
1: Francesco.
3: Vedi, vabbè, come siamo simpatici noi.
1: Vero.
0: Il Bra che sul campo è anche retrocesso domenica scorsa, e le disgrazie non vengono mai da sole.
3: Dei motivi, ci sono dei motivi.
0: Ci sono dei motivi, sì, peculiari. Vabbè, andiamo avanti così nel buio.
1: Terzo sfidante.
6: Buongiorno.
1: Ciao.
6: Allora, per la battuta di oggi,
1: sì,
6: la mia parrucchiera ha creato una band musicale.
1: Dai.
6: Si chiama Dito nella piega.
1: Bella.
6: Ciao Sandra da Palazzolo sull'Oglio.
1: Da Palazzolo sull'Oglio.
0: Palazzolo sull'Oglio.
1: Dai, dai, non abbiamo nessuna botola lì, quindi può stare tranquilla.
0: No, va bene, abbiamo un fiume, un ponte anche, volendo, insomma. Vabbè.
3: Il nostro amico in botola come sta? Scusate, quello che abbiamo chiuso. Ah, benissimo.
1: Ma è partito Michael.
0: Da segni di squilibrio, un po' come farò io se non chiudiamo alla svelta questa puntata. Andiamo col prossimo. 2 secondi dura questo file. Battuta brevissima.
1: Vai.
7: Sta battuta è proprio una sciaboiata.
1: Capito? Perché basta poco.
0: Basta poco, bravo.
1: Sciaboiata.
0: Farei vincere lui, ma vedo a monitor che purtroppo abbiamo un ultimo.
1: Ultimo sfidante. Chi c'è? Troppo. Bruno.
2: Incitiamo.
1: Sei pronto?
2: Sfidante.
1: Te la senti?
2: Entri farabutto.
1: Vai.
8: Ciao Chiara, ieri ho assistito a una gara dei 100 metri ad ostacoli degli evangelisti.
1: Dai.
8: Oh, non ha vinto nessuno.
1: No.
8: Secondo Matteo, secondo Luca, secondo Giovanni e Wiwa Antonio da Cerignola.
1: Cerignola c'è, c'è, signori, c'è. La Puglia si illumina con il Tortorella Challenge.
0: Dopo questa battuta vorrei contraddire i patti lateranensi, ma non lo farò qui con voi. Diamo un appuntamento. Ecco la bella notizia.
3: Qual è?
0: Abbiamo 2 giorni di pausa.
1: Ma dobbiamo ancora dare il vincitore.
0: Ma
1: abbiamo 2 giudici di gara contrattualizzati apposta.
2: Vabbè. Sì, abbiamo un vincitore, 5 secondi, con noi si accomodi pure.
3: Bruno Vespa.
2: Siamo pronti. Senta, Michael Gesso, che cosa ne pensa di questa puntata di Tortorella
3: Challenge? I faretti da mettere, giusto? A me Michael Gesso? Io però posso mettere, metto i led e the winner is anche.
5: Buongiorno a tutti. Grazie. Per il Tortorella Challenge. In ristrutturazione della mia casa.
3: Grande.
5: un parquet ha chiesto alla piastrella porcellanata: ma te dove ti piazzano? All'ingresso. Francesco da Bra.
3: Bravo.
1: Il cambio di tonalità quando arriva la battuta.
0: Quando è posseduto. E finalmente abbraccia qualcuno che vince qualcosa. Dai, ecco, se non altro. Chiudiamola così.
3: Festeggiamo.
0: Cara Chiara, ci fa per dire ovviamente, ci rivedremo belli garruli alle 8. Lunedì.
1: Purtroppo sì, domani e dopodomani niente, vi lasciamo tranquilli, ma il Tortorella Challenge torna lunedì su R101.
0: Non hai neanche dei campioncini da lasciarci nel weekend. No, vabbè, peccato.
1: Vedrò, magari ve li spedisco direttamente a casa.
0: Bene.
1: A domicilio, ma rimanete qui perché tra poco potremo mandare a domicilio qualcuno, anche un bel regalo musicale dalla banda di R101. State con noi.

0: può fare il controcoro come, come
1: avevo
0: vuole.
1: Avevo perso le paroline, non le trovo più, quindi sono andato sul classico, diciamo.
0: Ci sono delle regole nel karaoke. Una parola da cantare, quella su cui suona il gong mentre facciamo il nostro giro di canzoni. Oggi la parola era nessuna o nessuno, vale anche quello. Ve la state cantando in tutte le salse.
2: Bene.
1: Sentiamoli allora?
2: Sì, sentiamoli, dai,
1: dai,
2: sentiamoli.
1: Dai.
3: Nessun dorma. Nessun dorma.
0: Nessun dorma, sveglia.
3: Nessun saprà. Non ho sulla tua bocca tramontate stelle.
0: Tramontate stelle.
3: Tramontate stelle.
1: Sì.
0: Domenica.
3: Vincerò.
1: Chiara, non
4: ciao,
1: fare la splendida.
4: Da Milano.
1: Ciao.
0: Grande. San Siro da Milano, ha detto.
1: No.
0: Ho capito così.
1: Non credo.
0: Va bene.
2: Sì, non penso nemmeno io. Andrei glissando sul prossimo contributo.
0: Ce ne sono, hai voglia. Altro che nessuno.
5: Prova a prendere quelle, ma nessuna è più bella, bella di te.
0: Irene Grandi.
5: E non dirmi ti amo anche tu.
1: Un po' smonata.
2: Un po' languida la nostra amica. Andiamo. Sì.
5: Nessuno, ti giuro, nessuno,
0: nemmeno il destino mi può
5: separare.
0: Bella.
1: Questa era data facile, a 1, 1.0 proprio. Sì, nei Bookmakers. Vai.
0: Anche questa.
6: Mai nessuna mi ha mai detto
0: sono pazza di te.
6: Simone da Bologna.
0: E Wiwa a te, buongiorno. Ancora?
7: E non c'è più nessuno che mi parli ancora un po' di lei. Ancora un po' di lei.
1: No, questa
7: e
1: manco io la so.
7: Ricky da Genova.
0: Ciao Ricky da Genova.
1: Che canzone era?
2: La canzone misteriosa.
1: L'ha creata lui stamattina?
2: Vabbè, uno può fare anche canzoni meno note approfittando
1: della nostra
0: controlleremo.
2: Nei varchi della nostra ignoranza, specie la mia. Andiamo
0: al VAR poi. Vai. Bella.
5: Il coccodrillo come fa?
0: Para, pa, para, para.
5: Non c'è nessuno che lo sa.
0: Coppia.
2: Vedi che quando è nella seconda strofa lo calcano per fare sentire. Eccola, arriva la parola
0: c'è.
2: Nessuno. Tipo la prossima anche. Vai.
5: Nessuno mi può giudicare,
0: nemmeno tu.
5: La verità mi fa male, lo so. Ciao Roberto e Federico da Saronno.
0: Grandi
5: ciao.
0: Ragazzi, buongiorno.
8: Cerca di essere un tenero amante. Ma fuori dal letto
9: nessuno è perfetto.
10: Nessuna pietà. Cosa volevo fare con te? Attitudini sull'amore, nessuna.
0: Bellissimo. Ho messo questa canzone, un pezzo di Aldo, Giovanni e Giacomo. Meraviglioso. Avanti ancora? Ce n'è.
11: Nessun impianto.
2: Ti pareva?
11: Nessun

0: chiusa, ma io non aprirò.
1: Brava.
2: Certo, Max Pezzali è in ritardo però,
1: È in ritardo Max. È lei che andava in due per, diciamo. Però brava, brava, brava.
3: Che bello svegliarsi canterini.
4: Non c'è
3: sì.
4: più, non c'è più nessuno?
3: Non c'è più nessuno.
4: Ah, mannaggia. Peccato.
2: Ma non ci sta nessuno.
4: Poi mi dispiace.
1: È vero che non ci sta nessuno, non l'ha detto
2: nessuno.
1: Non ci
2: sta nessuno.
1: La luna rossa, Luna Rossa Arbore.
4: Ah, ok. Vabbè.
3: L'avete ritirato fuori. In tantissimi avete partecipato. Grazie al karaoke del venerdì di R101 che torna venerdì prossimo. Non

0: Ce l'abbiamo fatta.
1: Sì. Dai, non male.
2: Dice, non sapete neanche dire tre parole insieme. Aspetta un attimo.
0: Erano difficili anche
2: tre
0: oggi.
2: Tre parole, così diventa impegnativo.
1: Ed è solo il controcoro del, del chiaro che sgrappa, sfrappa, spavilla.
0: Spavilla, vedi che non riesci?
1: Ma perché il chiaro che è un giro di parole, una catena di canzoni. L'ultima parola detta da uno deve essere contenuta nella strofa successiva. A un certo punto suonerà il gong, perché il primo giro lo facciamo noi, e vi lasceremo con una parola da cantarci al 331 80 90 101.
0: Oddio,
1: sono,
0: cosa
1: sono stati
0: ancora
1: i protagonisti
0: ancora loro
1: di questa settimana. Si sono sciolti e quindi riascoltiamo.
0: Oddio.
1: Barbie Girl, siamo
0: non
1: ripartiti
0: ne possiamo
1: da qua
0: più.

0: Ah, sull'A.
1: A cosa mi devo attaccare?
2: Te lo direi.
1: Oltre che, diciamo, ma siete bastardi, veramente.
2: Ti ho dato un indizio.
1: Bravo, grazie.
2: Nada.
1: Sembra un angelo caduto dal cielo.
2: Vai.
1: Com'è vestita quando entra il sassofono blu?
2: Bravo.
1: È delle mie parti.
0: Leonardo Fiaschi, la parola è blu.
2: Blu. No, sto scherzando. Troppo facile.
3: Blu le mille bolle blu, blu. Mi sento dondola. Blu le mille bolle blu che danzano su grappoli di nuvole.
0: Su grappoli di nuvole.
2: Sembrava Vanna Marchi a fare.
4: Era Vanna Marchi.
2: Nina.
0: Nuvole.
2: Nuvole, io posso farla in maniera tenorile perché questa va su tantissimo.
0: Qual è? Nuvole lenzuola.
5: Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole.
0: Bellissima.
2: Prego.
0: Chiudi qua?
2: Io chiuderei su fragole.
0: C'è fragole, panna e champagne.
2: Vabbè.
0: Sotto la luna.
2: Se venite preparati,
0: panate
2: però
0: un altro dirà. Non l'ho mai detto a nessuna.
2: Tutta la volevi
0: bambolina.
2: Fare, non lo so.
0: Siamo partiti da una bambolina, la Barbie.
1: Un'evidente Giusto. Disparità in questo gioco, perché lo ha ideato Chiara,
0: sì,
1: col fiancheggiamento di Riccardo, che insieme sanno tipo 5.000 canzoni.
2: Sì,
1: io ne
2: sì,
1: so 4, capito?
2: Però te la cavi, eh.
1: E arrangi.
0: Dai.
1: Vabbè, me l'hai suggerita tu.
0: Quindi, comunque, i veri professionisti qua sono i nostri
1: loro.
0: Amici che hanno da cantarci la parola nessuna o nessuno al 331 80 90 101. Vi veramente almeno una canzone che contiene questa parola, cantatecela tra poco. Il Chiaraoke su R101.

0: questo venerdì. Buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Con un pezzettino che dovrebbe mancare, ma che invece alla fine è già qui. Buongiorno da Chiara Tortorella a Paolo Dini.
1: Buongiorno,
0: ma
1: Cristiano.
0: Tu non devi arrivare alle 9 del mattino.
1: Ma però oggi devo gridare: Cristiano Militello, dammi il regalo!
2: È lui o una voce registrata?
0: Buongiorno. È lui veramente oggi. E qui lo potete vedere sul canale 67
3: Paolo.
0: Del Digitale Terrestre con la nostra app.
3: Ecco.
4: Paolo!
3: Ah, non ti senti,
0: sì,
3: c'è la cuffia.
0: Adesso deve mettere la cuffia.
4: Sono con le cuffie. E cosa hai da fare da mezzogiorno alle due?
1: Da mezzogiorno? No, no, perché? No,
3: perché che fai la doppia, puoi fare anche la tripla.
1: Sì, sto sostituendo Fernandone, però mi è arrivato un uccellino che nell'orecchio mi ha detto: guarda che Cristiano ha portato dei doni per i componenti della banda.
2: Ah, ecco perché.
1: E allora ho detto: se manco io, poi lo prende qualcun altro.
2: No. Certo.
1: E sono curioso di sapere. No. Sono disposto ad aspettare anche un quarto d'ora. Guarda.
3: Il libro che ti ho regalato non puoi che prenderlo te. Cari amici, buongiorno. Sono
0: buongiorno,
3: il
0: Cristiano Militello.
3: Moto Militello tascabile. Ah, mi hanno tagliato le stime.
1: Ah, pensavo le altre.
3: Quando mi tagliano le stime di crescita, sì. Io sono.
0: Di viene la voce. Il 2027.
3: Sì. A Peppino gliel'hanno tagliato tanto tempo fa. Le stime di crescita, infatti, sì, poi sì. È rimasto un po' così.
1: Cantava.
3: Perché abbiamo il nostro Peppino Milano ai Pippoli, il nostro Matteo Torre
0: in produzione, c'è anche Edoardo Mondino.
3: In arrivo.
0: Nessuno riesce a stimare quante voci sa fare il nostro Leonardo Fiaschi.
3: No, neanche lui, credo.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno, benvenuti a questa nuova lezione di yoga. Adesso ci sdraiamo tutti quanti.
2: Abbiamo pure il maestro di yoga, ma oggi.
3: Ci manca questa.
0: Ci sta. Andiamo verso la primavera, verso un bel weekend. Magari quello che ci vuole dire è che dobbiamo assolutamente provare una lezione di yoga con Leonardo Fiaschi.
3: Ma così ci addormentiamo. Aspetta la canzone che ci fa stare bene.
1: Mia moglie mangia sempre lo yoga.
2: Non è
3: quella roba.
5: O respirate o vi metto Tiziano Ferro.
3: Sì.
5: Respira. Ispira.
1: Uno di sé. Yoga
0: fa bene, svegliare con un risveglio muscolare, non così.
2: Severino ci cerca. Cioè, era un attimo.
1: Quando espira lui smettono di respirare gli altri.
0: Tra l'altro, se volete già iniziare anche voi al 331 80 90 101, ragazzi, dovete assolutamente provare qualcosa che magari avete provato recentemente, qualcosa che volete spingere tantissimo e parlarne anche in radio.
1: Non c'era uno snack che si chiamava Urra? Dovete provare,
3: sì,
1: Urra. Provato Urra.
2: Le patatine erano.
3: Aveva anche un attore, un testimone al buffo.
1: Sì, sì.
3: Me lo ricordo, degli spot molto azzeccati. Quello che volete supportare, segnalare, che dovete convincerci di provare assolutamente.
0: Uno
3: di qualsiasi
0: sport,
3: genere.
0: Un piatto culinario.
3: Ecco, sì.
0: Un'avventura.
3: Una cucina.
1: Sì, ma il mio regalo. Il mio regalo.
3: Aspetta, Nafa. Ci fa un pezzo,
6: dammi il regalo.
0: Tempo al tempo, forse arriverà anche un bel regalo oggi con la banda di R101. Così qualche indizio ve l'abbiamo dato. La banda c'è. Buongiorno anche a Riccardo Russo, che è già
2: in piedi
0: da due ore. Con i più svegli d'Italia.
2: Ecco, aspettavo Paolo alle 5, non è venuto.
3: Dovete assolutamente provare a svegliarvi per un anno alle 4 e mezzo, vero Riccardo Russo?
2: Un anno? Siamo al quarto, credo, ho perso il conto.
3: Una stagione poi. Cioè, con un po' qualche giorno di vacanza.
0: Dovete assolutamente provare a diventare i più svegli d'Italia ascoltando il buongiornissimo di R101.
1: Anche perché non hai più neanche partite da vedere tardi la sera in settimana.
2: Non faccia lo spiritoso, che la mando da proce per sempre.
3: Vabbè, in Serie A sono tutte tardi la settimana ormai.
0: Le partite non finiscono mai quando giochi a PES. Ecco, lì magari ancora qualcosa potete fare nel campionato.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Permangono le divergenze tra Iran e Stati Uniti su una o due clausole dell'accordo annunciato da Donald Trump. Il dossier nucleare, secondo quanto riferisce Teheran, non farebbe parte dell'intesa preliminare. Prevede l'apertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi nei 60 giorni di tregua, via le sanzioni sul petrolio della Repubblica Islamica. Il 21enne che ha aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca e che è stato ucciso, in passato si era già scontrato con gli agenti del Secret Service mentre tentava di entrare nella residenza di Trump. Era infatti la sua ossessione, secondo quanto emerso finora. Nasir Best del Maryland soffriva di disturbi mentali. Si credeva Gesù, ma anche Bin Laden. Massiccio attacco russo sull'Ucraina, concentrato soprattutto su Kiev, con più di 600 droni e un centinaio di missili. Segue la promessa di ritorsioni di Putin, che ha accusato Zelensky di avere colpito un dormitorio studentesco nell'Uhansk, uccidendo 21 civili. Alle 12 l'affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73%, quando sono arrivate 5.581 sezioni su 6.278, coinvolti quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si vota oggi sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede. L'ultimo saluto questa mattina, Carlo Petrini, morto a Bra, 76 anni. La commemorazione funebre nel quadrilatero dell'agenzia di Pollenzo. Migliaia di persone hanno reso omaggio, oggi come ieri, alla Camera Ardente, al fondatore di Slow Food. Per le istituzioni, tra gli altri, il presidente della regione Piemonte Cirio, l'assessore Gallo e l'ex sindaco di Torino ed ex parlamentare Fassino. Calcio, ultimo turno di Serie A, apre alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, ma le partite che contano si giocano alle 20.45. Al fischio finale conosceremo il nome delle ultime due squadre qualificate in Champions, tra Milan, Roma, Como, Juventus, e quello della terza retrocessa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: qui anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9. Ah, al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà
2: i motori. Passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
0: Mi è
3: piaciuto, ragazzi. Offendiamolo
2: subito.
1: Offendiamolo.
0: Come sempre, quando manca qualcuno, sì, non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però.
3: Sì. È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro
3: è
0: sentirla.
3: La mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi
3: ospiti.
0: Sì,
3: di solito è questa, però.
2: La vanna.
3: Un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo se il nostro Leo da
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di guerre stellari,
0: Star Trek, guerre stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars,
1: il babbo di tutti i cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Vader.
2: Scusa.
1: Usciamo da Star Wars così come ci siamo entrati. Esatto. Con la stessa rapidità io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove
0: ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale.
0: Ah, quindi prima devono fare il bosco e poi mettere.
2: Come
0: il bosco
2: farlo?
0: c'è già
1: la famiglia.
0: Ah, ok.
1: Nel bosco, diciamo.
3: Tanto ci siamo a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Oh, si presume per prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury.
0: Ragazzi, ve lo dico.
1: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ah, ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un bel un accadimento.
3: Una vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa. Caro
0: partiremo
2: mio Leo,
0: con
2: grazie.
0: La notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di
0: c'è
1: che
0: stato
1: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Cioè c'è il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide
2: questo
1: o
2: è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Ah sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, una targa che ricorda questo evento a Bra.
2: Lui è stato qui ma nessuno se ne è accorto.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
3: Buona giornata.

0: Faith Evans, I'll be missing you, alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate, canale Paolo.
0: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: Bello. E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo i file.
3: Quando piove
0: audio.
3: Sei l'ultimo a saperlo.
4: Bene, pensarci Paolo. Paolo, accendi le luci.
0: Di Paolo Divi.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok.
1: Va bene, è come un assistente vocale ormai, a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa. Con questo sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
2: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo
0: da casa,
1: recuperiamo il filo del discorso. Partendo
2: sì.
1: dalla falsa notizia che si è diffusa, allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro e quindi tutti. Che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: è a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone, vieni.
4: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto. E quindi vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps,
1: cioè?
0: Sta girando,
1: si vede dal satellite,
0: ragazzi,
1: la testa di
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì, vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino

0: Ricasoli 7.
1: Ricasoli, sì,
0: okay. Ricasoli. Le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, sì. Però c'è la silhouette di Caparezza. Uno dei due è lui.
1: Ah. Vabbè, ma
2: e chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, sì, lo riconosci, dai, la sua caparezza.
1: Beh, certo, certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, certo. Poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la, sì, sua via.
1: Sì, se vai a Monchidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra
2: pochissimo.
0: Esatto. Ma dicevi bene, Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
3: ieri
0: qua.
3: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
3: ciao,
0: bello.
3: Giulia Bergamo.
0: Grande. Però. Giulia.

0: Adesso sì. Gioco un po', ecco.
1: Buongiorno Spalletti.
2: Mister, giochi pure a PES, guardi.
0: Nemmeno se ciò faccio l'incubi, scrivo. Neanche se mangio le pappardelle al cinghiale, mi scrivo questi testi qui. Vergogna!
3: Ha parlato con la proprietà, ho letto che era quello il discrimine. Era
2: trovato occupato?
0: No, me ne vado.
1: Basta. Anche Paolo Dini in teoria se ne dovrebbe andare, perché sì, rimane, il suo turno oggi inizia dalle 9 e finisce alle 12 al posto di
3: Sì, io
1: Fernando Proce.
3: Esatto,
1: ti mancavamo troppo. Dillo.
3: Sì, è vero anche questo. Sono passato solo perché mi hanno detto: guarda che Cristiano
1: offre Cristiano Militello.
3: È andato in libreria.
4: Sono andato nella libreria Oepli, è una storica libreria milanese che ahimè tra purtroppo qualche giorno chiude. Quindi un saluto innanzitutto a tutti gli amici che tra qualche giorno sono in cassa integrazione. Due di loro sono dei noti grandissimi ascoltatori sul canale 67.
3: Ciao.
4: Niente, visto che aprono
1: gente
4: alle 10.
1: Così intelligente. Vedi, i nostri ascoltatori ovviamente sono i migliori.
4: Siccome c'era tutto a metà prezzo, io sono andato con il mio trolley. Gli ho lasciato giù una cifra che secondo me riaprono. Secondo me hanno valutato l'idea.
3: Hai fatto qualcosa per la cultura.
1: Aspetta, che abbiamo la sigla per questo momento. Ma regalo veramente a Paolo Dini. Sentiamo.
5: Un regalo mio più grande.
4: Il regalo
1: Tiziano Ferro.
4: Allora vabbè, una sigla per
2: ma quindi
4: per
2: hai preso tutti. Un libro per tutti?
4: Sì, ho preso un libro per tutti.
2: Ma che carino.
4: Cercando di
1: un
4: andare
1: a testa.
4: Tema, ecco, non è che fosse rimasta tanti, quindi ho dovuto pescare un po', ecco. Allora per Paolo, visto che poi te ne devi andare,
1: cominciamo da Paolo.
4: Bellissimo libro fotografico. Sì, tra l'altro viticoltura storica ed eroica.
1: Ma è bellissimo.
4: I paesaggi rurali storici d'Italia. Madonna, capito? Tutti i comprensori.
3: Ma che bello.
4: Val Dobbiadene, Valpolicella, Vermentini,
3: c'è anche Val di Tara che ti insegna qualcosa.
4: In fondo,
3: bella sta cosa.
1: L'eroica è quella sulle terrazze, sui muri a secco terrazzati.
3: Sì, quella è la gara ciclistica che fanno sulle terre senesi.
4: Non asfaltate, esatto. Ma eroico nel senso che chiaramente molte terre sono state strappate proprio all'agricoltura, piantate a vigna anche in terreni impervi.
2: Paolo, adesso il vino lo puoi anche leggere.
3: No, a me non dispiace leggere, però ecco, la prossima volta una bottiglia magari.
4: Quando chiuderà una famosa enoteca, ora non mi fare dire che parliamo di una cosa, un'ironia, ma anche una
3: grazie
4: cosa.
3: Grazie Cristiano.
4: Un po' ci dispiace.
3: Fa niente se il bacio non lo do a te ma alla tua compagna poi alle 10.
4: Tanto lo fai tutti i giorni quando io non ci sono. Ogni tanto arrivo, faccio delle improvvisate e li trovo appolpati lì sul pianerotto. Lui ed Elena.
3: Ci vediamo alle 9.
1: Basta, sei già staccato le cuffie, se ne sta andando.
3: Ciao.
1: Ma non vuoi sapere cosa c'è assolutamente da provare nella vita? Dai, ce lo stanno dicendo i nostri amici, magari proprio questo weekend. Sentiamo.
6: Buongiorno Mario da Reggio Emilia. Ragazzi, dovete provare assolutamente il gnocco fritto pucciato dentro il cappuccino con latte
3: e
6: al mattino.
3: E dopo questa me ne vado.
6: Detto
3: davvero,
6: così,
3: ciao.
6: Sembra una schifezza galattica, ma rimarrete stupiti. Anch'io non potevo neanche pensarci, poi ho provato e adesso me lo mangio parecchie volte. Ciao a tutti.
7: Ciao banda.
1: Ciao.
7: Una cosa che dovete provare assolutamente è lo spiedo bresciano. Aspetta, niente, come descriverlo, dovete provarlo. Ciao banda, Giovanni.
1: Ciao,
7: da Brescia.
1: Giovanni.
2: Lo spiedo bresciano pucciato
1: nel cappuccino anche quello.
4: In una tanica di cappuccino. Spiedo bresciano che ha bisogno tipo di un giorno di preparazione.
1: Lo proveremo.

0: C'è il pavone, sì, che ti chiama,
1: che facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Tu, sì? I Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
1: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì, perché il nostro Mattia Gavallo le scova tutto.
0: Una boy band come i Velvet qui alla banda di R101, poi poco prima del Tortorella Challenge, non può che impreziosire il momento, capisci?
1: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, Acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno, ma non tergiversiamo, no, perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura
1: invece,
0: di più.
1: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Sì.

0: speciale.
1: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
2: Ancora. No, Paolo, lascialo perdere, che ha portato anche i cornetti ripieni.
0: Quindi offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
2: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
0: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la verma ha lasciato il verme e lui le ha detto: ti amo.
3: La risata finta fa ridere.
0: La risata di Paolo.
2: Sì. Risata per compassione.
0: Si sente dal settimo piano, in realtà.
2: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè
4: il Pavone.
2: Pavone a capo del sindacato dei Pavoni di Punta Marina, e che è qui con noi stamattina in diretta.
0: Signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social. Sì,
4: posso dire una cosa?
2: Ci dica.
0: Dica.
4: Che pavone, il pavone. Rivolgo i pavoni, lasciamo perdere le battute.
0: Preferisce. No, ormai sì. Ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
2: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
3: Pavone,
2: no?
3: sì.
2: Starnazza, sembra un
0: po'. Non lo so, però effettivamente abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè, una volta il coccodrillo mancava, coccodrillo, il pavone,
2: ci abbiamo rinunciato.
0: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
4: Scusate,
2: sì?
4: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
3: Bella idea.
0: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
3: No, Rita Pavone, no. Questa è una gag di un marciume. Che però nel challenge ci sta,
0: ci sta, ci sta.
3: Sì, sì,
0: è
3: sì.
0: Inutile che provate veramente a terciversare. Tocca ai nostri amici.
2: No, il ballo del pavone.
5: Bravo.
0: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto è da Mozzi.
0: Ciao Alberto.
3: Ciao, è andato.
0: Oh. Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti. Andiamo a Palermo.
7: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, no. Avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione.
0: Sì.
7: E mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
2: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri, insomma, i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo. Già. Ecco,
5: meglio così, dai.
2: No.
0: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
8: Buongiorno al Re 101.
0: Ciao,
8: sono Gabriele da Magenta.
0: Buongiorno.
8: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere? Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
3: Ma cosa ride?
0: Ride da remoto, Paolo Dini.
2: Sì, sì, posso. C'è questa breaking news.
0: Attenzione, cosa è successo?
2: Il verso del pavone
3: si
2: chiama paupulo.
3: Il paupula.
2: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
3: Paupulare.
0: Non potevamo chiederlo direttamente al pavone in giuria?
2: Sì, in effetti sì.
0: Ci fa sentire come paupula?
3: Mazza. Il pavone che ha fumato.
9: Sa fare il pavone anche lontano. Cioè, il pavone vicino e il pavone. So fare.
3: Vai, due. Lontano.
9: Aspetta.
0: Vabbè, sì. Vabbè, se ti allontani, che gusto c'è?
5: Perfetto,
3: questo è meglio.
2: Grazie, grazie.
3: Sì, grazie, grazie.
2: Grazie.
0: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
10: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
0: Buongiorno, Leo.
10: I due maiali si parlano. Quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.
0: Il maialetto. Ancora per andare a vedere i pavoni a Punta Marina. Perché?
2: È nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec, oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
3: Bella domanda.
2: È una domanda che vi lasciamo, così ci pensate nel pomeriggio, domani però... ci fate sapere, ma c'è un ultimo sfidante.
0: Eh sì, vi avevo detto di non perdere tempo, che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
5: Ciao Chiara, ciao banda, sono Eros da Milano.
0: Eros.
5: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
3: Basta. Però bella l'interpretazione.
0: Capite?
2: Sì, sì, sì.
0: C'è dire. Dello studio dietro, mica sì, sono improvvisati sì. I nostri challengeari. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della signora.
11: Ah, the winner is
3: subito via. Pavone. Ce la leviamo.
7: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Ah, Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
3: Bravo,
0: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri alla Sardegna. Sì. Oggi la Sicilia, le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
12: Io so fare il pavone.
3: Vai. Vero, questo è pavone.
13: Sì. Buongiorno ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
3: No.
13: No, Carlo, quello è un'altra Turano. Cosa.
9: No. È un'altra cosa.
2: Perché non ci fanno. Ma non è gabbiano questo? Chiedo.
0: Sì. No, è il pavone.
3: È il pavone. No, il pavone.
0: Il gabbiano l'abbiamo studiato benissimo. Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
2: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire, se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
0: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
2: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica.
0: Chiudiamolo
2: per chiudere
0: qui.
2: La challenge di oggi e darvi, accidente alle vostre mamme.
0: La sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101. Beh.

0: Ed eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile. Siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Tarzan non c'entrava niente. Avanti, sentiamo.
2: Ma questa
1: cosa
2: è la sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No. Dagli un'altra quello possibilità.
0: Era. Come faceva?
3: Esatto.
1: Bravo, era quella. Era quella.
4: Me l'hai boomer.
3: Poco dopo.
1: Sì.
3: No, dico.
1: Sì, poco dopo,
3: qualche
1: spesso.
3: Minuto dopo.
1: Però forse
3: del giorno dopo.
1: Era sullo stesso canale.
3: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
3: Rai 1.
5: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva!
0: Ciao Massimo, Ernesto sbagliato.
3: Calindri, grande attore teatrale, testimonial dell'aperitivo col carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro, ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
4: È vero.
1: Esatto, avanti.
5: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca?
1: No.
5: Di Brescia?
0: Quasi, dai.
3: Antonio, Fochino.
6: Beh, facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
7: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
8: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
3: No.
1: Sì, cosa?
3: C'era un altro?
1: Sì, ce n'è un altro. Se l'ultimo vedo qui l'ultimo impegnato.
6: Beh, quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava una.
1: E invece, allora sì, era
9: buonasera. Penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: E questa è la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Poi scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla,
1: sì,
0: perché
1: ovvio,
0: che lo leggeva.
3: Ha tolto anche Bernacca.
1: Esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Ma se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti.
1: Poi
0: dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi che parlava in un linguaggio semplice, riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché, e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
3: Infatti, ormai che tempo fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
3: Ha detto andavi a casa, ti eri perso questa cosa, sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate.
3: Che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta, c'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente, no, 3 minuti dovete darceli tutti e tre, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
10: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione.
1: Allora, questo era invece il generale, perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti
3: colonnello.
1: Era colonnello. E lui invece era già generale, Andrea Baroni.
0: Ci azzeccava di più?
1: Ed era quello che lo sostituì sportiva e che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso è tutto in mano adesso, alla famiglia ragazzi. Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello vero. Risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire perché? Che temperature c'erano.
3: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
3: C'è anche un'ultima curiosità, sì. Visto che come indizio vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il nome, con il titolo che
0: Tarzan
3: tempo fa.
0: Boy.
3: No, a nome di Adelmo Amadori. Ah. E non risulta poi. Cioè anche su YouTube andare a vedere.
1: Esatto.
3: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero.
1: Vai a capire a chi
3: un po'
1: è...
3: di nebbia per rimanere.
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Valpadana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le Azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi, se vi è piaciuto vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì.

0: e perché non un po' di Brotox?
1: Cioè?
0: E Brotox, cos'è? Stavamo parlando di no, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox è
3: il Brotox.
0: Allora, i chirurghi estetici, cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: E certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non
1: sempre.
0: So cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
0: Sì. Okay.
3: Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti
0: rilassa.
3: Ti si distendono le rughe, esatto.
2: Perché sapete queste cose?
0: No, perché è la moda. È sempre più. Cioè, gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so, lo dicono
2: qua. Da bro.
0: E allora c'è chi, poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso. E se la spara in panza è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler tutte le sere dalle 6 alle 8 qua, su R101.
3: I Finlay sono.
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu, di brodo?
1: Io lo sai dove me lo son fatto il filler?
2: Dove? Lo scrotox hai fatto?
1: Andiamo avanti con lo scrotox ho fatto. Che è un
3: è quello che dicevano che
1: tra scrap e lo botox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti.
0: Sì,
2: ma che ne sai?
3: Gli atleti. È uscita la notizia.
0: E gli atleti, quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi. Per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che gli stavano.
3: Sì, se no la tuta balla
0: balla. Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti sei così magro che sembri sottovuoto? Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè. Allora
3: abbiamo
1: imparato
3: una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox cosa aggiungiamo? Sentiamo le vostre.
4: Ciao, sono Stefania D'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, grinciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag, a seconda di come ti vesti.
0: Il bite lo mette mia moglie per non digrignare i denti.
3: Il tuo di swag. Alba.
0: Il mio swag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper. Okay. Una trap. Ok? Mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Giannantonio che ieri nella motocicletta romano ha trionfato.
0: Di Giannantonio faceva il TG, giusto?
1: Sì, poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Esatto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'approvazione finale di un eventuale memorandum tra Iran e Stati Uniti spetta a Khamenei, lo riferisce una fonte iraniana di alto livello. Per il presidente Trump l'accordo però è pronto, Hormuz verrà riaperto, i Pasdaran frenano. Nell'intesa 60 giorni di tregua e stop alle sanzioni. La numero uno della Commissione Europea von der Leyen accoglie con favore i progressi nei colloqui per una pace tra Washington e Teheran. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev, 600 i droni lanciati. Il presidente ucraino Zelensky denuncia Mosca ha utilizzato il missile Oreshnik. Il bilancio è di almeno 4 morti e una 80 di feriti. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Callas, Russia in un vicolo cieco terrorizza i civili, ferma condanna da parte della premier Meloni. Gli spari vicino alla Casa Bianca con le forze di sicurezza che hanno ucciso l'aggressore, un giovane di 21 anni, originario del Maryland, era già noto per i suoi problemi psichiatrici. Si credeva a Gesù, sui social scriveva «Vorrei uccidere Donald Trump». Oltre 6 milioni di cittadini chiamati al voto per le elezioni amministrative, quasi 750 i comuni coinvolti da nord a sud. Tra i principali capoluoghi coinvolti ci sono Venezia e Reggio Calabria. A mezzogiorno affluenza vicina al 15%, in calo rispetto alle precedenti consultazioni. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Si è chiuso il festival di Cannes, il regista romeno Cristian Mungiu vince la Palma d'Oro con il film Fjord, raccontando una famiglia divisa tra fede, educazione e tensioni sociali. La vittoria dopo quella nel 2007. Il premio per la miglior regia è stato diviso ex aequo tra il duo spagnolo Calvo Ambrossi per La Bolla Negra e il polacco Palikowski per Fatherland. Calcio, si gioca l'ultima giornata del campionato di Serie A. Dalle 15 il Parma riceve il Sassuolo, alle 18 il Napoli al Maradona attende l'Udinese. In serata le sfide clou per la Champions e la salvezza: Cremonese Co, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Giacomo Elordi o Tom Holland o Tom Francis, che sono gli altri in lizza.
3: Ma secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
1: Aiutami a ricordare Giacomo Elordi, chi è, cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Sembra Giacomo Elordi, un film di Jacob.
1: Ah beh, sono preparato io allora. Tre uomini e una gamba, facciamo la gamba.
0: Beh, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora No Time to Die di Billie Eilish, grande successo, potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora, e tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Scusate, cosa c'è? Ray Marina?
1: No, Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Giacomo Elordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso ho capito.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta nel ruolo di Ursula. Perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bravo.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle. Ciao, le canzoni della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, un bacione, la Dani da Udine.
0: Ciao Dani.
1: La Dani, la casa nella prateria.
2: Beh, bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione, ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare Abatantuono giovane nel film eccezionale veramente, nella parte di Tirzan, che è camionista, tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Come domenica.
7: Una bella notizia per i tifosi della Juventus. Virdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
8: Bene, bene! Vai, vai, tamburino esatto! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi palle dalla porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Te lo dice Diz, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, ce l'abbiamo a Batantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come
3: esatto,
2: ultima partita
3: esatto
2: di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
9: Se te facevano ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua c'era da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
9: Lo so, tu fai lo spiritoso. Però fai. Io ho vinto un Oscar, Mediterraneo,
1: so.
9: Capito? Primo film da persona seria ha vinto l'Oscar.
1: Bravo. Cioè,
3: ha ragione.
9: Perché cosa mi dici tu?
0: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
9: Vinto l'Oscar, sì, capito?
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
2: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
3: Quale?
2: Filomegna, che lavoro faceva alla fine?

0: Amici di cinema stiamo parlando stamattina.
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte e 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, bella. Oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Me lo ricordate?
3: È vero, è vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
4: sì.
3: Ma io basta che piango, lei arriva con la.
1: Che bel film.
3: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
5: Lei non dorme più, amico di Cremona.
0: No,
5: lei non dormirà.
1: Però, bella piccina, benvenuta in questo pazzo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
6: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
6: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
3: Bello.
6: Ce lo do io, lo solfone rosso con quei dei Minerva. Che ci do, che ci do, che ci do.
3: E
7: bravissimo il nostro amico
1: Andrea Roccato, buongiorno.
7: La tribù dei che ci do, che si do, che si do, che si riunisse.
1: Sì,
3: bravo.
7: Ti ho mai raccontato di cosa ho fatto
5: Andrea,
7: nel 92?
5: Andiamo da Acapulco, Andrea.
0: Gigi, c'è anche Gigi San Marco.
7: Gigi, il mio amico Gigi San Marco. Io non ce la faccio a parlare con lui, Gigi San Marco. Perché nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora, la grandezza di Leonardo Fiaschi è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, fa l'imitazione di Andrea Roncato che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa. Fa l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
1: Se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
7: Mi ricordo quando ero giovane io. Che se davo dentro, peccato che la Chiarina era piccola, altrimenti ci avessi avuto ora.
0: Ma no, ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
7: Cioè, oddio. Anche il fiatone.
3: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quella.
1: Lui può invecchiare in una frase. Inizia da giovane, la da vecchio.
0: Va bene. Sarebbe bellissimo averlo sul comodino, Leonardo Fiaschi.
3: Ma io ce l'ho ogni tanto.
0: Al posto di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
3: E poi
1: profilo destro, profilo sinistro. Continuiamo i casting.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cielone. Ma tu c'è anche te, viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio!
3: Grande, le faremo sapere.
0: Salutiamo.
5: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questa weekend.

0: weekend mi sembra ci siano stati in quelli Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
0: La festa per i 30 anni del ciclone Leonardo, com'è andata?
2: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone e allora ragazzi, stava il nostro ragazzo, ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede il gratta e vinci quando entra dentro.
3: Ah, lui.
2: Un gratta e vinci te, Giulianone. 30 anni fa aveva 60 anni, ora... continua a chiedere gratta e vincita, dai, non ha vinto nulla.
3: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
1: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
3: tappami,
1: di
3: Tappami
2: Levante.
1: Ecco quello. Gerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori
0: amici,
1: che
0: tutti amici,
1: hanno
0: tutti
1: fatto
0: amici.
1: Grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
0: Film delizioso. Tu Matteo Torre l'hai visto? Ciclone, sì, strano. Hai delle
3: l'ha
0: falle.
3: Visto anche nel derby il ciclone, sei battuto. Dai,
0: ora basta,
3: volevo infierire anche di martedì, scusate.
1: Però oggi gli è scappato un sorriso, fino ad oggi ogni battuta era...
3: Scusate, guarda, detto da me, fa ridere, no?
1: Ma sì, ma infatti è così che funziona.

0: tenori, pensando, sì, così immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. Ma diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro ecco, il coro dell'armata russo.
2: Russo.
1: È lui.
2: Bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori, Riccardo, con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamolo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano, come si dire, sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente,
1: il
2: no?
1: Sì.
0: Che un po' alla fine è un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
0: No? La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ma è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo più di 26 ore sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno,
0: ciao, buongiorno
5: a tutti. Alice da Genova, io non vedo l'ora che sia il 18 perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia. Siamo gasatissimi, siamo delle bimbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione.
1: Ma
5: ciao ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo, stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic. Non so se vi ricordate. Fu il record di quelle che videro 56 volte.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Forse quello.
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato. Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: Sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, è vera. Questa cosa è vera.
1: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda
1: anche
0: la regina in onda del procediamo.
4: Questo vi dovevo,
1: grazie.
4: Per oggi
2: avrei voluto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Non vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti
1: un regalo.
2: È andato via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa
1: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
2: Ciao,
0: ma
7: quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
0: Brava. Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 100.

0: mercoledì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, ragazzi.
1: Allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi per
2: scoprire. Vabbè, una chiamata scoiattolina.
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una le cosa noccioline, del no, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: È lei?
1: No.
3: Che bella voce.
2: Possibile domani trovare magari qualcosa di diverso?
1: Di dov'è?
2: Tutte le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina?
0: Adesso mi sembra un po' esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece, Cristiano,
0: mi metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare
3: di Cristiano.
0: Quello.
4: No, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina,
4: succede?
0: Lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capezzoli? Vogliamo
4: aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami o cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono
4: normale.
0: Meravigliosi.
4: Va bene.
0: No. Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smetti, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia,
1: sì,
4: quando Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
4: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo peloso.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: E c'è vero!
5: Il mercoledì col giro di boa.
2: Come vola il tempo.
0: Veramente.
5: Tutto intorno a
0: Leonardo Fiaschi.
2: Era con
0: tutte
2: giovedì
0: le sue voci.
2: Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
2: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
2: La scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sempre le noccioline. Che ci racconta i miei figli?
0: Ti cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
3: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico. Altra colazione. Perché dai tutta la scoiattolina. Io non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Porterò
3: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
3: brava,
0: mondo.
3: Brava Chiara, brava.
1: Oh. Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
3: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Io credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa che devi? Dove fare la marcia?
2: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cosa c'è allora, una partita ieri sera.
3: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea.
0: Ah,
3: quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
3: Ma è stato abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0 per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però. Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
3: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come
3: così,
4: punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale,
1: certo.
4: Sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio
0: un faro.
1: Di un faro c'è
4: ed è
1: la nuova edizione di Temptation Island.
0: Filippo Biscilli è qui con noi.
2: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Guccini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e ho detto di dovere.
4: Ma Bisceglie era un terzino della Juve anni fa.
1: Che ne so, io non...
3: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
3: De Ciglio.
1: De Ciglio, che okay. Bisceglie.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel.
1: Quella
0: quell'evento
1: cosa...
0: di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Oh, può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006.
4: Ragazzi,
1: finalmente è il momento.
4: Però da andare a vedere Sfera e basta.
1: Davvero.
3: Con tutta questa
0: non
3: voglia.
0: Vedi l'ora quindi?
4: Non vedo l'ora. Sì.
3: Ci credo
4: sente?
3: Mai.
4: No, come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
3: voglio una foto.
4: Dai. E la farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto.

0: 7:31, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101, in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio, mi sembra
0: già
1: un po'
0: c'erano.
2: Quanto?
0: Potevano allora, fare qualche parcheggio in più.
1: Posto,
0: e invece
1: posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina.
3: Ma accanto alla Papa Mobile.
1: Ma
3: dove,
1: che
3: dove
1: so?
3: Parcheggi?
1: Allora,
0: è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto, vabbè, esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore. E non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio in vicino alla Fontana di Trevi un altro posto auto siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì, che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì,
0: un box di 24 metri quadri 330.000 euro è la richiesta.
3: E poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma che
3: dai,
0: macchina devi avere?
1: No,
0: perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino
0: uno
1: di plastica.
0: Spiccio.
1: Sì, esatto. È spave in 12 metri quadri.
0: Oh, pazzesco, allora, che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
1: Ah,
0: era partita
4: per parcheggiare
0: da una...
4: l'auto, è un po' scomodo,
1: è un po' fuori spazio.
3: Spesso se stai vicino al Pantheon,
1: sì,
3: a Roma.
1: Sì. Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire, ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare la tua casa. Attualmente
3: se non si può costruire,
0: no, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto
4: Chiara
0: auto. Ed è
4: pensando,
0: un'isola intera.
4: Stai già vendendo la casetta lì in montagna.
1: Sì, sì, sì. Un'isola in Grecia costa
3: montagna
1: meno di un posto auto a Roma.
0: Partirà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno.
2: Scusa, Chiara.
0: Sì?
2: Sono Flavio,
4: è arrivato.
2: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
4: certo,
2: va bene.
4: Certo.
0: Come posa cenere, ecco.
1: Flavio.
2: Sì.
1: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
2: Sì, è vero.
1: È vero.
3: Il vibriatore parcheggia a Pianosa, hai visto che è piatta? E la usa come parcheggio quando va all'Elba.
2: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa,
4: sì,
2: è Gattuso.
0: Lei parcheggia Gattuso l'auto.
5: Buongiorno ragazzi, come state?
4: Bene,
0: buongiorno.
4: Grazie.
3: Che fine hai fatto?
5: Metti un beep che stamattina va che ci scappa il vaffa.
4: Strano, stamattina.
5: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli.
4: Mancini
5: non ha mai vinto niente, non ha mai vinto, ragazzi, scusate. Cosa ha vinto Mancini?
3: L'europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi.
0: Sì, per dire.
5: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè, insomma.
5: Ma allora amico, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
1: No.
5: A me non caga nessuno, comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio. Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso.
1: Come? Fastidioso?
5: Sì, non so cosa vuol dire fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori da casa di Chiara, che l'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
0: Sì.
1: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
4: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
5: Aspetta che non riesca a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? È bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un...
5: Pronto.
1: Calabria ci piace la soppressata.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
5: No, non vengo.
1: Chi è?
5: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia.
5: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città della nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso
1: stavi meglio coi
3: vabbè,
1: peli.
3: Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie a Ringhio Gattuso, alla banda.

0: grande musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini.
1: Leonardo,
2: c'è credi. Anche una seconda parte del file
0: giovissima nella quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny.
2: Minchia Lenny.
3: È un file degli anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: E dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla grande.
1: Sì, perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile, effettivamente, però è stato il governo stesso a doversi tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3180 90 101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto che 22 anni fa diventò virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, entrambi con la sciarpa, e una foto molto molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto a salire sulle spalle?
2: È salita la nonna.
1: Ah, ok.
2: È stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: Di più, certo.
1: Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Da Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia. Eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: Ci credo. Beh, la famiglia italiana sana che si riproduce e se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi. Tutti,
3: festa dove l'ha fatta lo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, Orsù. Certo. Bravissimi.
1: Ma tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero di abitanti. Sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro, ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Sai le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo, bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
2: Chi
1: qui
2: suona?
1: Con noi, Superstar, tornano Tiziano Ferro e Giorgia.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il possibile accordo tra Stati Uniti e Iran si chiamerà dichiarazione di Islamabad. Tra i punti la riapertura di Hormuz, il cessate il fuoco di 60 giorni, la revoca delle sanzioni americane, l'impegno di Teheran a non sviluppare mai armi nucleari, fine della guerra tra Israele ed Hezbollah in Libano. Il prossimo ciclo di colloqui dovrebbe tenersi il 5 giugno. Ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina, con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati, lo scrive la Premier Meloni. Nella notte, massiccio raid di Mosca su Kiev e dintorni, usati anche i missili balistici Oreshnik. Il bilancio è di almeno 4 morti, più di 80 i feriti. Papa Leone XIV alla Regina Celi in piazza San Pietro invoca la pace fra tutti i popoli e invita la Chiesa ad essere accogliente e ospitale con tutti. Non bisogna avere paura davanti alle sfide del mondo, afferma il Santo Padre, serve incoraggiare. Il ministro degli esteri italiani ringrazia il team di esperti finlandese che ha condotto le operazioni di recupero delle salme di 4 italiani morti durante una immersione alle Maldive. Il governo esprime profonda gratitudine. I sub hanno lavorato gratuitamente, lo hanno fatto per le famiglie. Domani le autopsie sui corpi delle vittime. Le elezioni amministrative, affluenza in calo alle 12, poco sotto il 15%. Al voto oltre 6 milioni di cittadini aventi diritto da nord a sud. Dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Ciclismo, il Giro d'Italia è tornato a Milano a distanza di 5 anni dall'ultima volta per la 15esima tappa. Frazione con partenza da Voghera, idonea ai velocisti. All'arrivo in pieno centro, in corso Venezia, atteso un nuovo duello tra Milan e Magnè. Calcio, oggi l'ultima giornata del campionato di Serie A. Alle 15 Parma-Sassuolo, stasera le 5 sfide per la Champions e la salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: tutti. Che bello l'allenamento di ieri, ragazzi.
1: Sì, in effetti, un'ora e mezza. Ma ho vinto, farla durare di più almeno.
0: Lo so, ho vinto nonostante Salvini sugli spalti.
2: Era la finale l'impresa. Comunque.
3: Scusate, i norvegesi, facciamoli vincere a casa loro.
4: Ah, infatti, tu ti favi il norvegese per quello che ha vinto Sinner, adesso ho capito.
0: Comunque è stato bello battere cosa in finale.
5: Come cosa?
6: Rud.
0: Dai, Bulli. Dopo aver battuto Pinco e Pallino prima.
2: Casper.
0: Ma allora, voi parlate di parlate tanto di questi termini nuovi, queste cose qua. Sì. Allora ve le indico alcuni.
2: Vai.
0: Sto in rud.
1: Sì.
0: Vuol dire mi annoio.
4: Ah sì.
0: Sì. Sto
2: povero, già ha perso pure
0: Sto giocovicciando.
4: Sì.
0: Vuol dire sto rosicando.
2: Non puoi fare modi di dire sui nomi dei tuoi poi, dei sfidanti.
0: Poi c'è Miss Mattarello.
2: Cosa vuol dire?
4: Attenzione.
0: Quando mi preparo e mi sistemo dove dico io.
4: Sì.
0: Cioè seduto e preparo il discorso prima della vittoria.
2: Okay. Vilipendio al presidente.
1: Pensavo peggio, però Miss Mattarello non partiva bene.
4: No.
0: Panattoso.
4: Panattoso.
2: Cos'è?
0: Quando sei un po' così, un po' che non sorridi.
4: Non è vero.
2: Come
6: è un po' sornione.
4: Beh, posso chiedere? Panattoso e sornione.
3: È il tuo primo tifoso, Panatta, dai.
0: Posso dire una cosa?
1: Vai.
0: Perché Panatta sta diventando Margherita Hack?
4: No, ma cosa dici?
1: Ma non dire così.
6: Senti, ti mena.
4: Ma cosa è Panatta?
0: Poi c'è Iannicare.
2: Oh, cosa vuol dire Iannicare?
0: Vincere vuol dire.
4: Ah, vincere.
0: E sinnerare?
1: Sinnerare?
2: Sì. Trionfare.
0: Vuol dire sempre vincere.
6: Beh, meno male che sono sinonimi. Meno male per noi tifosi italiani del tennis.
0: Sì. Volevo dire una cosa e poi vado via perché devo allenarmi.
1: Sì.
6: Anche
0: ho vinto
6: oggi.
0: Sì, ma a un certo punto ho sbagliato un colpo. Quindi quando sbagli si dice ho fatto un'alcarazzata.
1: No, povero.
4: Dai. Guarda che adesso torna quella. Appena torna quella e ricomincia ad impegnarti un po' di più anche te.
6: Vabbè, ricordiamo che Jannik Sinner, quello vero,
0: è
6: l'unico giocatore insieme a Djokovic che ha vinto tutti i tornei Master 1000 possibili disponibili nella Terra. Djokovic
1: nella Terra Rossa.
6: Tutti i tornei Master 1000.
4: Hai mai vista verde?
6: No. Ok. Ma Djokovic lo fece per la prima volta a 31 anni.
4: Certo.
6: E quindi insomma, sì, ne era ancora margine.
4: Margine per
6: veramente.

0: Ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia, conferto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: No, ragazzi, Fedro. Cos'è che hanno offerto?
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
3: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Quale Psy?
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
4: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
4: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, boh, cosa ci fa l'Eurovision?
4: L'Australia all'Eurovision.
3: Se
0: gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
3: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
5: Bene.
0: Ciao Carlo.
5: Qua. Sigla dell'Eurovision.
4: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
5: Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
4: Ma non credo proprio.
3: Ma non è vero.
5: Allora, bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
5: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Livornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
4: Chi?
5: Sinner.
4: No!
2: Sono sempre sentito livornese.
0: Questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
3: Sì.
0: C'era
3: sì.
0: Anche il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
5: Che non l'abbiamo proiettato, però, perché certo. Sto scherzando.
3: Allora, ci voleva un commento.
5: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
4: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
4: Ma infatti,
1: hai detto te che smettevi.
3: L'hai incoronato nell'ultima edizione. Davanti
5: sul
3: a tutti.
5: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora,
0: era un pacco.
5: Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
5: applauso
0: perché?
5: A questa mia frase.
3: No,
5: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Salda Vinci, quinto in classifica.
4: Sì.
5: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
3: dovrebbe?
5: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli Sassuolo. Si scherza, grande Sal. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
4: Ah!
5: Cosa c'entra l'Australia?
2: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
5: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
4: Vero, però.
3: L'Australia ha provato anche a. Non

0: non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision, trasferito a quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
1: perché
0: vuoi.
1: Perché non hanno vinto subito allora?
2: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Ho detto no, Capoverde.

senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

to heart, ed è proprio col cuore in mano che ve lo diciamo. State attenti, qua inizia il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Va bene, bene, oggi siamo intempestati, direi impestati da questi, come dire, contributi vocali del nostro Michael Jackson, che sembra,
1: Michael Jackson,
0: che sembra sia stato avvistato in Brasile. Ce l'abbiamo in giuria per il Tortorella Challenge stamattina, signor Jackson, buongiorno.
1: Insieme a Bruno Vespa.
0: Insieme al nostro Bruneo. Buongiorno.
2: Sta comunque, guardate, la mia casa è già trasformata grazie a Michael Gesso.
3: Sa come mette i muri in gesso Michael Gesso?
1: Come?
3: In moonwall.
1: Voilà!
0: Mamma mia,
1: ci stiamo. Moonwall, come muro.
2: Santo Dio, i fanetti voglio, santo Dio.
1: Però purtroppo sei arrivata poco dopo la possibilità di entrare tra la rosa di partecipanti. Un leggero ritardo, ci può provare la prossima volta, perché gli sfidanti sono qui con noi. Rispondono al fatto che io oggi volevo uscire a fare festa con i miei amici che fanno scherma, ma niente, fanno fioretto e via.
0: Dovresti cambiare sport e anche radio, secondo me. Andiamo a sentire un po' di amici allora?
1: Sì, cominciamo. Vai. Così.
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Ma a proposito di fioretti.
1: Sì.
4: 10 fioretti, sì. Fanno un fiorchino. Manuel da Piacenza.
1: Manuel.
3: Adesso lo muro vivo nella bocca.
1: Non si può, li libereremo entro lunedì mattina. Dai, dovrebbero arrivare i tecnici all'alba di lunedì.
0: Sì.
1: Chissà cosa arriva dal secondo sfidante. Andiamo a Bra.
5: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
5: In ristrutturazione della mia casa.
1: Sì.
5: Un parquet ha chiesto alla piastrella porcellanata, ma te dove ti piazzano? All'ingresso. Francesco da Bra.
1: Ciao Francesco.
3: Vabbè. Come siamo simpatici noi.
1: Vero.
0: Il Bra che sul campo è anche retrocesso domenica scorsa, e le disgrazie non vengono mai da sole.
3: Ci sono dei motivi
0: sì. Peculiari. Vabbè, andiamo avanti così nel buio.
1: Terzo sfidante.
6: Buongiorno.
1: Ciao.
6: Allora, per la battuta di oggi, la mia parrucchiera ha creato una band musicale.
1: Dai.
6: Si chiama Dito nella piega.
1: Bella.
6: Ciao Sandra da Palazzolo sull'Oglio.
1: Da Palazzolo sull'Oglio.
0: Palazzolo sull'Oglio.
1: Dai, non abbiamo nessuna botola lì, quindi può stare tranquilla.
0: No, va bene, abbiamo un fiume, un ponte anche, volendo, insomma. Vabbè.
3: Il nostro amico in botola come sta? Scusate, quello che abbiamo chiuso. Va benissimo.
1: È partito Michael.
0: Da segni di squilibrio, un po' come farò io se non chiudiamo alla svelta questa puntata. Andiamo con le prossime. 2 secondi dura questo file. Battuta brevissima.
1: Vai.
7: Sta battuta è proprio una sciaboiata.
1: Capito? Perché basta poco.
0: Basta poco, bravo.
1: Sciaboiata.
0: Farei vincere lui, ma vedo a monitor che purtroppo abbiamo un ultimo.
1: Ultimo sfidante. Chi c'è? Troppo. Bruno.
2: Sentiamo.
1: Sei pronto?
2: Sfidante.
1: Te la senti?
2: Entri farabutto.
1: Vai.
8: Ciao Chiara, ieri ho assistito a una gara dei 100 metri ad ostacoli degli evangelisti.
1: Dai.
8: Oh, non ha vinto nessuno.
1: No.
8: Secondo Matteo, secondo Luca, secondo Giovanni e Antonio da Cerignola.
1: Cerignola c'è signori, c'è. La Puglia si illumina con il Tortorella Challenge.
0: Dopo questa battuta vorrei contraddire i patti lateranensi, ma non lo farò qui con voi. Diamo un appuntamento, ecco la bella notizia.
3: Qual è?
0: Abbiamo 2 giorni di pausa.
1: Ma dobbiamo ancora dare il vincitore, abbiamo 2 giudici di gara contrattualizzati apposta.
2: Sì, abbiamo un vincitore, 5 secondi, con noi si accomodi pure.
3: Bruno Vespa.
2: Entrare, siamo pronti. Senta, Michael Gesso, che cosa ne pensa di questa puntata di Tortorella Challenge?
3: I faretti da mettere, giusto? A me Michael Gesso? Io però posso mettere, metto i LED, i LED, metto i LED, i LED. E the winner is anche.
5: Buongiorno a tutti.
1: Grazie.
5: Per il Tortorella Challenge.
3: Lui.
5: In ristrutturazione della mia casa.
3: Grande.
5: un parquet ha chiesto alla piastrella porcellanata, ma te dove ti piazzano? All'ingresso. Francesco da Bra.
3: Bravo.
1: Il cambio di tonalità quando arriva la battuta.
0: Quando è posseduto. E finalmente abbraccia qualcuno che vince qualcosa. Dai, ecco, sono un altro. chiudiamola così.
3: Festeggiamo.
0: Cara Chiara, ci fa per dire ovviamente, ci rivedremo belli garruli alle 8.
1: Purtroppo sì, domani e dopodomani niente, vi lasciamo tranquilli, ma il Tortorella Challenge torna lunedì su R101.
0: Non hai neanche dei campioncini da lasciarci per il weekend. No, vabbè, peccato.
1: Vedrò, magari ve li spedisco direttamente a casa.
0: Bene.
1: A domicilio, ma rimanete qui perché tra poco potremo mandare a domicilio a qualcuno anche un bel regalo musicale dalla banda di R101. State con noi.

0: può fare il controcoro come
1: avevo
0: vuole.
1: Perso le paroline, non le trovo più, quindi sono andato sul classico, diciamo.
0: Ci sono delle regole nel karaoke: una parola da cantare, quella su cui suona il gong mentre facciamo il nostro giro di canzoni. Oggi la parola era nessuna, o nessuno, vale anche quello. Ve la state cantando in tutte le salse.
2: Bene,
1: sentiamoli allora?
2: Sì, sentiamoli, dai,
1: dai,
2: sentiamoli.
1: Dai.
3: Nessun dorma, nessun dorma.
0: Nessun dorma, sveglia.
3: Nessun saprà, non ho sulla tua bocca tramontate stelle.
0: Sì. Domenica.
3: Vincerò.
1: Chiara, non fare la splendida.
4: Da Milano.
1: Ciao.
0: Grande San Siro da Milano, ha detto.
1: No,
0: ho capito così.
1: Non credo.
0: Va bene.
2: Sì, non penso nemmeno io. Andrei glissando sul prossimo contributo.
0: Ce ne sono, hai voglia. Altro che nessuno.
5: Prova a prendere quelle, ma nessuna è più bella di te.
0: Irene Grandi.
5: E non dirmi ti amo anche tu.
1: Un po' smonata.
2: Un po' languida la nostra amica. Andiamo. Sì.
5: Nessuno, ti giuro, nessuno,
0: nemmeno il destino mi può
5: separare.
0: Bella.
1: Perché questa era data facile, a 1.0.
0: Ah, sì,
1: proprio. Sì, nei Bookmakers. Vai.
0: C'è anche questa.
3: Mai nessuna mi ha mai detto
0: sono pazza di te.
3: Simone da Bologna. E Wiwa.
0: E Wiwa a te, buongiorno. Ancora?
3: E non c'è più nessuno che mi parli ancora un po' di lei. Ancora un po' di lei.
1: No, questa
3: e
1: manco io lo so.
3: Ricky da Genova.
0: Ciao Ricky da Genova.
1: Che canzone era?
2: La canzone misteriosa.
1: L'ha creata lui stamattina?
2: No. Vabbè, uno può fare anche le canzoni meno note approfittando
1: della
0: nostra. Controlleremo.
2: Nei varchi della nostra ignoranza, specie la mia. Andiamo.
0: Andiamo al VAR poi. Vai. Bella.
5: Dillo come fa. Non c'è nessuno che lo sa.
0: Coppia.
2: Vedi che quando è nella seconda strofa lo calcano per fare sentire. Eccola, arriva la parola nessuno. Tipo la prossima anche. Vai.
5: Nessuno mi può giudicare.
0: Nemmeno tu.
5: La verità mi fa male, lo so. Ciao Roberto e Federico da Saronno.
0: Grandi
5: Ciao.
0: Ragazzi, buongiorno.
3: Cerca di essere un tenero amante. Ma fuori dal letto
6: nessuno è perfetto.
7: Nessuna pietà. Nessuna pietà. Cosa volevo fare con te? Attitudini sull'amore, nessuna.
1: Nessuna.
0: Bellissimo. Su questa canzone, un pezzo di Aldo, Giovanni e Giacomo. Meraviglioso. Avanti ancora? Ce n'è.
3: Nessun impianto.
2: Ti pareva?
3: Nessun

0: busta, ma io non aprirò.
1: Brava.
2: Certo, Max Pezzali è in ritardo però,
1: È in ritardo Max. È lei che andava però in due per, diciamo. Però brava, brava, brava.
3: Che bello svegliarsi canterini.
4: Non c'è
3: sì
4: più, non c'è più nessuno?
3: Non c'è più nessuno.
4: Ah, mannaggia. Peccato.
2: Ma non ci sta nessuno.
4: Poi mi dispiace.
1: È vero che non ci sta nessuno, non l'ha detto nessuno.
2: Ci sta nessuno.
1: Luna Rossa, Luna Rossa Arbore.
4: Ah, ok. Vabbè.
3: L'avete ritirato fuori. In tantissimi avete partecipato. Grazie al Chiaraoke del venerdì di R101 che torna venerdì prossimo. Non

0: questo venerdì. Buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Con un pezzettino che dovrebbe mancare, ma che invece alla fine è già qui. Buongiorno da Chiara Tortorella a Paolo Dini.
1: Buongiorno,
0: ma
1: Cristiano.
0: Tu non devi arrivare alle 9 del mattino.
1: Ma però oggi devo gridare: Cristiano Militello, dammi il regalo!
2: È lui o una voce registrata?
0: Buongiorno. È lui veramente oggi. E qui lo potete vedere sul canale 67
3: Paolo.
0: Del Digitale Terrestre con la nostra app.
3: Ecco.
4: Paolo!
3: Adesso devi mettere le cuffie.
4: E cosa hai da fare da mezzogiorno alle 2?
1: Da mezzogiorno? No, perché?
3: Perché fai la doppia, puoi fare anche la tripla.
1: Sì, sto sostituendo Fernandone, però mi è arrivato un uccellino che nell'orecchio mi ha detto: guarda che Cristiano ha portato dei doni per i componenti della banda.
2: Ah, ecco perché.
1: E allora ho detto se manco io, poi lo prende qualcun altro.
2: Certo.
1: E sono curioso di sapere. No. Sono disposto ad aspettare anche un quarto d'ora. Guarda.
3: Il libro che ti ho regalato non puoi che prenderlo te. Cari amici, buongiorno.
0: Buongiorno, Cristiano Militello.
3: Moto Militello tascabile. Ah, mi hanno tagliato le stime.
1: Ah, pensavo le altre.
3: Quando mi tagliano le stime di crescita, sì. Io sono.
0: Di viene la voce. 2027.
3: Sì. A Peppino gliel'hanno tagliato tanto tempo fa. Le stime di crescita, infatti, sì, poi sì. È rimasto un po' così.
1: Cantava.
3: Perché abbiamo il nostro Peppino Milano ai Pippoli, il nostro Matteo Torre
0: in produzione. C'è anche Edoardo Mondino.
3: In arrivo.
0: Nessuno riesce a stimare quante voci sa fare il nostro Leonardo Fiaschi.
3: No, neanche lui, credo.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno, benvenuti a questa nuova lezione di yoga. Adesso ci sdraiamo tutti quanti. Ci
2: abbiamo pure il maestro di yoga, ma oggi
3: ci manca questa.
0: Ci sta. Andiamo verso la primavera, verso un bel weekend. Magari quello che ci vuole dire è che dobbiamo assolutamente provare una lezione di yoga con Leonardo Fiaschi.
3: Ma così ci addormentiamo. Aspetta la canzone che ci fa stare bene.
1: Mia moglie mangia sempre lo yoga.
2: Non è
3: quella roba.
5: O respirate o vi metto Tiziano Ferro.
3: Sì.
5: Respira. Ispira.
1: Uno di sempre. Lo yoga
0: fa bene, svegliarsi con un risveglio muscolare. Non così.
2: Severino ci cerca. Cioè, era un attimo.
1: Quando espira lui smettono di respirare gli altri.
0: Tra l'altro, se volete già iniziare anche voi al 331 80 90 101, ragazzi, dovete assolutamente provare qualcosa che magari avete provato recentemente, qualcosa che volete spingere tantissimo e parlarne anche in radio.
1: Non c'era uno snack che si chiamava Urra? Dovete provare,
3: sì,
1: Urra. Hai provato Urra?
2: Le patatine erano.
3: Aveva anche un attore, un testimone al buffo.
1: Sì, sì.
3: Me lo ricordo, degli spot molto azzeccati. Quello che volete supportare, segnalare, che dovete convincerci di provare assolutamente.
0: Uno
3: di qualsiasi
0: sport,
3: genere.
0: Un piatto culinario.
3: Ecco, sì.
0: Un'avventura.
3: Una cucina.
1: Sì, ma il mio regalo. Il mio regalo.
3: Aspetta, Nafa. Ci fa un pezzo,
6: dammi il regalo.
0: Tempo al tempo, forse arriverà anche un bel regalo oggi con la banda di R101. Così qualche indizio ve l'abbiamo dato. La banda c'è. Buongiorno anche a Riccardo Russo, che è già
2: in piedi
0: da due ore. Con i più svegli d'Italia.
2: Ecco, aspettavo Paolo alle 5, non è venuto.
3: Dovete assolutamente provare a svegliarvi per un anno alle 4 e mezzo, vero Riccardo?
2: Un anno? Siamo al quarto, credo, ho perso il conto.
3: Una stagione poi. Cioè, con un po' qualche giorno di vacanza.
0: Dovete assolutamente provare a diventare i più svegli d'Italia ascoltando il buongiornissimo di R101.
1: Anche perché non hai più neanche partite da vedere tardi la sera in settimana.
2: Non faccia lo spiritoso, che la mando da proce per sempre.
3: Vabbè, in Serie A sono tutte tardi la settimana ormai.
0: Le partite non finiscono mai quando giochi a PES. Ecco, lì magari ancora qualcosa potete fare nel campionato.

0: nostro Bruneo Vespa.
1: Chi è che suona? L'unico che ha accesso al citofono dello studio della banda.
0: Chi è che dice buonasera alle 7:52 di mattina?
2: Solo lui.
0: Bruneo, buongiorno.
3: Buonasera, benvenuti a Porta Porta speciale 5 secondi. Benvenuti, che nei con i peli che fastidio, i selfie di Gasparri che fastidio, il brufolo a linguine che fastidio, quello che ha i vestiti che puzzano di umido che fastidio, l'amico l'amico che fa il fico che fastidio, il Trottorella Challenge che fastidio, i capezzoli di Capezzone che fastidio, le ascelle sudate dopo lo spettacolo di Beppe Grillo che fastidio, Enrico Papi più simpatico della cena da Gianni Morandi a base di pseudo cioccolato che fastidio.
1: Bene, è la sua nuova sigla questa?
3: Parleremo del mio nuovo libro. Mussolini non faceva saluti romani, ma voleva solo chiudere il portellone posteriore dell'auto della macchina blocca. Grande successo anche per il libro Come ballare la Legalli con il passo dell'oca. Benito sicuramente avrebbe chiuso
2: esca da quel trip
3: aperto lo stretto di Hormuz con un no look, con un colpo di tacco il pavone di Punta Marina con un lutto. Bene. Buonasera, sono Virgola, il tuo gattino, il cagnolino. Facciamo entrare il cagnolino che sa disegnare i paesaggi con la coda e poi li distrugge facendocela sopra. Bene. Ciccio bello, voglio te. Facciamo entrare il parrucchiere di Trump, il presidente Milei e altri bovini stupidi con la parrucca. Bene. I want to be free. Questa notizia può essere ferro, può essere piuma, ma stavolta è piuma. Se ne parla tanto, Michael Jackson è stato visto in Brasile, c'è chi dice però che c'è chi lo ha scambiato per Massimo Moratti. Allora,
2: sa che c'è una leggera somiglianza. C'è una foto che gira sul web.
1: E dopo aver trovato Caparezza su Google Maps, hanno trovato Michael Jackson in giro.
0: A Florianopolis.
3: Quando gli hanno chiesto il biglietto, ho detto: scusi, non c'ho il biglietto, benissimo, allora facciamo entrare il nostro Michael Jackson che è stato visto in Brasile, lo abbiamo catturato. Allora, era lei in autobus a Rio de Janeiro?
1: Lui davvero?
2: Poi là, ha conservato la voce.
3: Vuole uscire allo scoperto? Vero che sa imitare i pavoni di Punta Marina?
1: Attenzione, perché è notizia di oggi, ragazzi. Sono stati avvistati i pavoni anche in un'altra città italiana, a Renzano.
2: Ma basta.
3: Vuole di qualcosa i fan? Non è lei. Ha rotto le palle, se ne vada. Arrivederci, grazie per questa puntata.
1: Scusi. Scoop.
0: Sta pulendo il pavimento da 20 anni.
3: Moonwalk, prego, fa che moonwalk e se ne vada in un altro studio. Prego, sempre di più. Vada linea. Grazie, arrivederci.
2: Pensa la costruzione di questa gag con Peppino.
4: Oh, te lo metto subito.
1: Portavano da un'ora.
4: Tu gli fai le domande, lui risponde.
3: Se ne vada dallo studio, se ne vada.
1: Grazie Bruno Vespa, torni quando vuole. Abbiamo anche una bella nuova canzone, se vuole la ascoltiamo insieme. Torna qui Saif, poco prima del Tortorella Challenge, della sfida, la battuta più brutta del giorno, con Buona Domenica. Grazie.

0: qui anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9 al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà
2: i motori. È passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
0: Gli è
3: piaciuto. Ragazzi, offendiamolo.
2: Offendiamolo subito.
1: Offendiamolo.
0: Come sempre, quando manca qualcuno non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però
2: sì.
3: È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro sentirla.
3: È la mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi ospiti.
3: Sì, di solito
0: ospiti.
3: Questa però.
2: No, la vanna.
3: Un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo se il nostro Leo
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di Guerre Stellari,
0: Star Trek, Guerre Stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars,
1: il babbo di tutti i cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Quello che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Vader.
2: Scusate.
1: Usciamo da Star Wars così come ci siamo entrati. Esatto. Con la stessa rapidità io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove?
0: Ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale. Insomma,
0: ah, quindi prima devono fare il bosco e poi mettere.
2: Come
0: il bosco
2: farlo?
0: c'è già
1: la famiglia.
0: Ah, ok.
1: Nel bosco, diciamo.
4: Tanto ci siamo a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. Sì. C'è Riccardo Russo, ma lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Oh, si presume prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury.
1: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè, per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ah, ecco perché manca. Sì.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un accadimento.
3: La vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa. Caro
0: partiremo
2: mio Leo,
0: dalla notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di
0: c'è
1: che
0: stato
1: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Cioè io c'è il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide
2: questo è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Ah sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, una targa che ricorda questo evento Bra.
2: Lui è stato qui ma nessuno se ne è accorto.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Buona giornata.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dopo l'accordo preliminare potrebbe tenersi il 5 giugno il nuovo round di colloqui tra le delegazioni di Washington e Teheran, lo affermano i media sauditi. Il memorandum dovrebbe chiamarsi Dichiarazione di Islamabad. Tra i punti, tregua di 60 giorni, riapertura dello stretto di Hormuz e stop alla guerra in Libano. Plaudia ai progressi la numero uno della Commissione europea von der Leyen. Almeno 4 morti e decine di feriti dopo il massiccio attacco russo della notte su Kiev e dintorni. Mosca ha confermato di aver lanciato un missile balistico ipersonico Reshnik a capacità nucleare. Condanna fermamente il raid la Premier Meloni. La nostra solidarietà va alla popolazione che da 4 anni subisce questa aggressione. Il presidente Zelensky la ringrazia. Papa Leone prega per le comunità cristiane che soffrono per la guerra. Affidiamo a Maria, ha detto il Santo Padre durante il Regina Celi in piazza San Pietro, il Libano e tutto il Medio Oriente, e annuncia per domani una nuova preghiera per la pace. Affluenza in calo a livello nazionale per le elezioni amministrative. Alle 12 il dato è del 14,75%, un punto percentuale in meno rispetto alle ultime consultazioni. I seggi sono aperti dalle 7 di questa mattina e si chiuderanno alle 23. Domani riapriranno dalle 7 alle 15. Il regista romeno Cristian Mungiu vince dopo quella del 2007 la Palma d'Oro con il film Fjord al Festival di Cannes edizione 79. La pellicola racconta un dramma familiare. Ex aequo per la miglior regia tra il duo spagnolo Calvo e Ambrossi per La Bolla Negra e il polacco Palikowski per Fatherland. Si chiude oggi il campionato di calcio di Serie A per i verdetti di Champions e salvezza. Bisognerà attendere questa sera 5 match in programma dalle 20:45. Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus, Verona Roma. Dalle 15 Parma Sassuolo, alle 18 Napoli Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: Sound, Jennifer Lopez con David Guetta, Save Me Tonight su R101, poco prima di cantare insieme a voi col Chiaraoke.
1: Su R101, il Chiaraoke.
2: Chiaraoke.
3: Zampa zampa zà.
2: È un giochino molto bello.
3: Bellissimo.
2: Bella.

0: ce l'abbiamo fatta.
1: Sì. Dai, non male.
2: Dice: non sapete neanche dire tre parole insieme. Aspetta un attimo,
0: erano difficili anche
2: tre parole. Così diventa impegnativo.
1: E c'è solo il controcoro del Chiarao che sgrappa, sfrappa, spavilla.
0: Spavilla, vedi che non riesci?
1: Ma perché il Chiarao è un giro di parole, una catena di canzoni. L'ultima parola detta da uno deve essere contenuta nella strofa successiva. A un certo punto suonerà il gong, perché il primo giro lo facciamo noi, e vi lasceremo con una parola da cantarci al 331 80 90 101.
0: Oddio,
1: sono
0: cosa sento?
1: Sono stati i protagonisti
0: ancora loro
1: di questa settimana. Si sono sciolti e quindi riascoltiamo.
0: Oddio.
1: Barbie Girl, siamo
0: non
1: ripartiti da qua.
0: Più.

0: sulla
1: a cosa mi devo attaccare?
2: Te lo direi.
1: Oltre che, diciamo, ma siete bastardi, veramente.
2: Beh, ti ho dato un indizio.
1: Bravo, grazie.
2: Nada.
1: Sembra un angelo caduto dal cielo.
2: Vai.
1: Com'è vestita quando entra il sassofono blu?
2: Bravo.
1: È delle mie parti.
0: Leonardo Fiaschi, la parola è blu.
2: I'm blue. No, sto scherzando. Troppo facile.
3: Blu le mille bolle blu, blu. Mi sento dondolar. Blu le mille bolle blu che danzano su grappoli di nuvole.
0: Su grappoli di nuvole.
2: Sembrava Vanna Marchi a fare.
4: Era Vanna Marchi.
2: Nina.
0: Nuvole.
2: Io posso farla in maniera tenorile, perché questa va su tantissimo.
0: Qual è? Nuvole lenzuola.
5: Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole.
0: Bellissima.
2: Prego.
0: Chiudi qua?
2: Io chiuderei su fragole.
0: C'è fragole, panna e champagne.
2: Vabbè.
0: Sotto la luna.
2: Se venite preparati,
0: stanotte
2: però
0: un altro dirà. Non l'ho mai detto a nessuna.
2: Tutta la volevi fare, non lo so.
0: Siamo partiti da una bambolina, la Barbie.
1: Un'evidente disparità in questo gioco, perché lo ha ideato Chiara, col fiancheggiamento di Riccardo, che insieme sanno tipo 5.000 canzoni.
2: Sì,
1: io ne so 4, capito?
2: Però te la cavi,
1: Te arrangi.
0: Dai.
1: Vabbè, me l'hai suggerita tu.
0: Quindi, comunque, veri professionisti, qua sono i nostri amici che hanno da cantarci la parola nessuna o nessuno al 331 80 90 101. Viveralmente almeno una canzone che contiene questa parola, cantatecela tra poco. Il Chiaraoke su R101.

0: C'è il pavone sì. che ti chiama,
1: Cristiano. Facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Secondo tu, sì? I Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
1: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì. Perché il nostro Mattia Gavallo le scova tutto.
0: Una boy band come i Velvet qui alla banda di R101. Poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
1: No, io mi ricordavo, c'era un dopobarba, Acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno. Ma non tergiversiamo, no. Perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura invece, di più.
1: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
2: Ancora. No, Paolo ha lasciato perdere che ha portato anche i cornetti ripieni.
1: Ne offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
2: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
1: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
3: La risata finta farina.
1: La risata di Paolo.
2: Sì. Risata per compassione.
1: Si sente dal settimo piano in realtà.
2: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè il Pavone a capo del sindacato dei Pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
1: E poi la signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
4: Sì, posso dire una cosa?
2: Ci dica.
5: Che pavone, il pavone.
4: Rivoglio i pavoni, lasciamo perdere le battute.
1: Preferisce... No, ormai ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
2: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
3: Pavone,
2: no?
3: sì.
2: Starnazza, sembra un po'.
1: Non lo so, però effettivamente abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè, una volta il coccodrillo manca.

0: Codillo,
1: ah,
0: ormai
1: pavone, boh,
0: ci abbiamo rinunciato.
1: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
2: Scusate,
0: sì?
2: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
3: Bella idea.
1: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
3: No, Rita Pavone, no. Questa è una gag di un marciume. Che però nel challenge ci sta,
1: ci sta, ci sta.
3: Sì, sì, sì.
1: È inutile che provate veramente a terciversare. Senti. Tocca ai nostri amici.
0: No, il ballo del pavone.
4: Bravo.
1: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
5: Ciao Chiara.
1: Ciao.
5: Gli Everni invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto e da Monza.
1: Ciao Alberto.
3: Ciao, è andato.
1: Oh. Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti, andiamo a Palermo.
6: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara,
1: no,
6: avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione,
1: sì,
6: e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
0: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri insomma i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo.
3: Già.
0: Ecco,
3: ma meglio così, dai.
0: No.
1: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
7: Buongiorno al Re 101.
1: Ciao,
7: sono Gabriele da Magenta.
1: Buongiorno.
7: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
1: Ciao.
3: Ma cosa ride?
1: Ride da remoto, Paolo Dini.
0: Sì, sì, posso. C'è questa breaking news.
1: Attenzione,
0: il verso,
1: cosa
0: del
1: è successo?
0: Il verso del pavone,
3: ah? Sì,
0: si chiama paupulo.
3: Il paupula.
0: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
3: Paupulare.
1: Non potevamo chiederla direttamente al pavone in giuria?
0: Sì, in effetti sì.
1: Ci fa sentire come paupula?
3: Mazza. Il pavone che ha fumato.
4: Sa fare il pavone anche lontano. Cioè, il pavone vicino e il pavone. So fare.
3: Vai, lontano.
4: Aspetta.
1: Vabbè, sì, vabbè, se ti allontani che gusto, no, c'è?
3: Perfetto. Questo è meglio.
0: Grazie, grazie.
3: Sì, grazie, grazie.
0: Grazie.
1: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
8: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
1: Buongiorno, Leo.
8: I due maiali si parlano. Quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.
1: Il maialetto!
3: Sola
1: per andare a vedere i pavoni a Punta Marina. Perché
0: è nata prima la battuta: il maiale casca dal primo piano, spec, oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
3: Bella domanda.
0: È una domanda che vi lasciamo così, ci pensate nel pomeriggio, domani
1: però
0: ci fate sapere. Ma c'è un ultimo sfidante.
1: Eh sì, vi avevo detto di non perdere tempo, che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore. Quindi vai, l'ultimo sfidante.
9: Ciao Chiara, ciao banda, sono
1: ciao.
9: Eros da Milano.
1: Eros.
9: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho Beh. Capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. Cerca chi te pare, ma come ti chiami?
4: Basta.
3: Però bella l'interpretazione.
1: Capite?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: C'è dello studio dietro, mica
3: sì,
1: sono improvvisati
3: sì.
1: I nostri challengeari. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della
2: sì.
1: signora.
2: Ah! The winner is
3: subito via. Veloce. Ce la leviamo.
6: Buongiorno per il Tortorella Challenge.
0: Ah,
6: Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
3: Bravo,
1: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri la Sardegna,
0: sì.
1: Oggi la Sicilia. Oh,
0: sì.
1: Le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì organizzatevi.
10: Io so fare il pavone.
3: Vai.
4: Vero.
3: Questo è il pavone.
0: Sì, ma è un
6: buongiorno gabbone. Ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
3: No.
4: No, Carlo, è un'altra cosa. Un'altra cosa questa.
0: Perché non ci fanno ma non è gabbiano questo? Chiedo
1: sì. No, è il pavone.
0: È il pavone.
4: No, è il pavone.
1: Il gabbiano l'abbiamo studiato
0: benissimo.
1: Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
0: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire, se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
1: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
0: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica.
1: Chiudiamolo
0: per chiudere
1: qui
0: la challenge di oggi e darvi accidenti alle vostre mamme.
1: La sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101. Beh.

0: con la banda di R101, con una notizia che ci piace molto.
1: Vai,
2: sì, non ce l'ho, non la trovo.
1: Però una cosa devi fare.
3: Tanto che la teniamo per noi e non ve la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond. Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane, mesi e mesi prima, scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato candidato?
3: Fernando Proce.
4: E là mi chiamo Proce. Fernando Proce.
2: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi, ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: Del presidente.
2: Propone il presidente quale nuovo 007.
3: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente?
0: Sì. Oh, quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
2: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
3: Certo.
2: Lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina con l'intelligenza artificiale,
2: certo,
0: l'ha pubblicata lui.
2: Certo. Sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Ma al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: Beh, c'ha anche questo a cui pensare, ragazzi. Siamo
2: anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari che ha pagato Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
2: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
3: Certo.
2: E in sala erano in tre, forse, non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai.
2: Non ce lo diranno mai. Non ce
0: nel caso sia stato un flop.
2: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena. Ok?
0: Quale sarebbe?
2: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
5: Buongiorno banditi. Oggi in poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà signore. Avete capito? Sono il sergente Hartman.
0: Buona giornata. Full metal jacket.
1: No, era Vanna Marchi questa.
2: Esatto.
4: Allora io che non dorme più, signor
2: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare mi piace l'odore del Napisan al mattino. Cosa del genere.
0: Che si chiamava
3: Tenente Kilgore.
2: Era il colonnello, quello Kilgore, che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
0: Buongiorno
6: banda, visto la barba che mi sta crescendo, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago,
1: quello che
0: tutto
1: vola.
0: Tutto bianco, esatto.
1: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
0: Ah no, non voglio.
1: No, impressionato.
3: Sì,
1: veramente.
3: Ti invece con Suspiria di Dario.
1: Sì, quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
1: No.
0: Fare tutto il giro.
2: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
1: Dildo, no, Dildo.

0: alcuni film con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
1: Allora,
2: ecco.
1: Ragazzi, come state? Sono Cristian.
0: Ciao Cristian.
3: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi a Cristian De Sica. C'è altro nel mondo, comunque.
1: No, sono io, Andrea Roncato, che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non le facciamo fare dopo 007, ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
4: Sì.
1: Facciamo fare Dazzy Driver.
4: Dazzy Driver.
3: Sì, bello, mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di Boria. Anche questo.
1: Beh, c'è la russa e sono io, ho chiesto di fare un film a Pucci, vero Pucci?
5: Figo, sono Pucci, Andrea Pucci. E il mio nome è Pucci, Andrea Pucci.
1: Questo
5: è mia moglie, l'Angela Bond Girl.
1: Amore, bravo, eppure facciamo un bel film. C'eravamo camerati. Poi abbiamo pensato a Valeria Marini in Guerre Stellari, facciamo fare Baci Stellari, dove Ciubecca viene accarezzata, spazzolato continuamente, tuffato. Poi abbiamo Jerry Calà, li facciamo fare Ricomincio da capo al posto di Bill Murray, così il giorno della marmotta, dove ogni giorno rivive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno gli può di niente.
0: Pratica la mia vita.
5: Esatto.
3: Allora, Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
6: E poi abbiamo Mara Venier al posto di
0: Silvia, lei ha fatto l'attrice di, sì,
6: a posto di Cillian Murphy in
1: Poppenheimer.
6: Oh, Paolo Dini
5: sentiamo,
4: sì,
6: farà il remake di C'era una volta l'America. E poi ci sono i nostri amici che ci vogliono sfidare, sentite un po'.
0: Vai. Sentiamo.
7: Parcheggio perfetto.
6: Che film
7: perché
6: è?
7: Perché qua siamo nella tribù dei ticacà e dei cacati.
6: Che film è?
0: Aspetta, questa è roba di Riccardo, è un cinepanettone.
1: No.
3: Parcheggio perfetto.
1: Perfetto.
4: Chi è? Non ce l'ho.
3: Parcheggio perfetto.
0: The Mask.
1: Ace Ventura.
0: Ace Ventura, eccolo. Ce l'avevo.
1: Ace Ventura.
0: Sentiamo subito. Africa. Giusto?
1: Siamo il prossimo.
0: Era Missione Africa.
7: Banda. E dopo tutto, domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma. Ciao.
0: Ciao Teresa.
3: Via col vento, dai.
0: Certo.
3: Anzi, no, aspetta. Sì, sì. No.
0: Sì, sì, domani certo. Un altro giorno si vedrà.
3: Sì, giusto.
0: Frase finale.
3: Del budello. Per
0: di Rossella Oara.
3: Sì.
0: Giusto.
8: Quando va via, la Devil si gira e se ci fate caso dal labiale gli dice. È il budello di tua madre.
3: Sei uno scemo.
1: Paura.
8: È stata tagliata, una scena che è stata tagliata. Poi
7: dopo Ululà, Castello Ululì, ma come parli? Ha cominciato lei?
3: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
0: Anche Saint Junior.
1: E l'ultimo, questo è più facile di tutti, però.
0: Questo livello militello abbiamo. Leggo sul file.
1: Dico solo mio cognato.
7: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
4: Non l'ho mai saputo. Borotalco, questo ragazzi.
8: Che fa Manuel Fantone in Borotalco e poi quando arriva la Giorgia a casa, Carlo Verdone prende l'identità di Manuel Fantoni.
0: Siete

0: Ed eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile, siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Avanti, sentiamo.
2: Ma questa
1: cosa
2: è la sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No. Dagli un'altra
3: quello
1: possibilità.
0: Come faceva?
4: Esatto.
1: Bravo, era
3: grazie.
1: Era quella. Me l'hai
3: boomer.
4: Poco dopo.
1: Sì.
4: Qualche minuto dopo.
1: Però forse
4: dopo.
1: Era sullo stesso canale.
4: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
4: 3-1.
5: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva!
0: Ciao Massimo! Ernesto sbagliato!
4: Calindri, attore teatrale, testimonial dell'aperitivo con Carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro. Ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
3: È vero.
1: Esatto, avanti!
5: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca? No. Di Brescia?
0: Quasi, dai.
4: Antonio, Fochino.
6: Beh, facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
7: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
8: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
4: No.
1: Sì, cosa?
4: C'era un altro?
1: Sì, ce n'è un altro. Se l'ultimo vedo qui l'ultimo impegnato.
6: Quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava una.
1: E invece, allora sì, era
9: buonasera. Penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: E questa è la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Poi scusa, siamo andati avanti negli anni e l'hanno tolto il barometro nella sigla, perché leggeva.
4: Ha tolto anche Bernacca.
1: Esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Beh, se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti. Poi dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi, che parlava in un linguaggio semplice, riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché, e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
4: Infatti, ormai che tempo fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
4: Ha detto andavi a casa, ti eri perso questa cosa, sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate,
4: che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta, c'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente, no, 3 minuti dovete darceli tutti e 3, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
10: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione.
1: Allora, questo era invece il generale, perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti
4: colonnello.
1: Era colonnello. E lui invece era già generale, Andrea Baroni.
0: Ci azzeccava di più.
1: Ed era quello che lo sostituì sportiva e che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso è tutto in mano adesso, alla famiglia ragazzi. Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire che temperature c'erano.
4: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
4: C'è anche un'ultima curiosità, sì, visto che come indizio vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il nome, con il titolo che tempo
0: Tarzan
4: fa?
0: Boy?
4: No, a nome di Adelmo Amadori. Ah. Non risulta poi, cioè anche su YouTube andare a vedere.
1: Esatto.
4: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero.
1: Vai a capire a chi
4: un po' di nebbia per rimanere.
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Valpadana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le Azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi. Se vi è piaciuto, vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì.

0: stress, gioco un po' in ecco.
1: Giorno Spalletti,
2: mister, giochi pure a PES, guardi.
0: Nemmeno se ciò faccio l'incubi, scrivo. Neanche se mangio le pappardelle al cinghiale, mi scrivo questi testi qui. Vergogna!
3: Ha parlato con la proprietà, ho letto che era quello il discrimine. Era
2: trovato,
3: quello.
2: Trovato occupato.
0: Abbiamo... No, me ne vado.
1: Basta. Anche Paolo Dini in teoria se ne dovrebbe andare, perché sì, rimane, il suo turno oggi inizia dalle 9 e finisce alle 12 al posto di
3: sì, io
1: Fernando Proce.
3: Esatto,
1: ti mancavamo troppo. Dillo.
3: Sì, è vero anche questo, è vero anche questo. Sono passato solo perché mi hanno detto: guarda, che Cristiano
1: offre Cristiano Militello.
3: È andato in libreria.
4: Sono andato nella libreria Hoepli, è una storica libreria milanese che, ahimè, tra purtroppo qualche giorno chiude. Quindi un saluto innanzitutto a tutti gli amici che tra qualche giorno sono in cassa integrazione. Due di loro sono dei noti grandissimi ascoltatori sul canale 67.
3: Ciao.
4: Niente, visto che aprono
1: gente
4: alle 10.
1: Così intelligente. Beh, vedi, i nostri ascoltatori sono i migliori.
4: Siccome c'era tutto a metà prezzo, io sono andato con il mio trolley. Gli ho lasciato giù una cifra che secondo me riaprono. Secondo me hanno valutato l'idea.
3: Hai fatto qualcosa per la cultura.
1: Aspetta, che abbiamo la sigla per questo momento. Ma regalo veramente a Paolo Dini. Sentiamo.
5: Un regalo mio più grande.
4: Il regalo
1: Tiziano Ferro.
4: Allora, vabbè, una sigla per
2: ma quindi
4: per
2: hai preso tutti. Un libro per tutti?
4: Sì. Ho preso un libro per tutti.
2: Ma che carino.
4: Cercando di
1: libro
4: andare a
1: testa.
4: Tema. Ecco, non è che fosse rimasta tanti. Quindi ho dovuto pescare un po'. Ecco. Allora, per Paolo, visto che poi te ne devi andare.
1: Cominciamo da Paolo.
4: Bellissimo libro fotografico. Tra l'altro, viticoltura storica ed eroica.
1: Ma è bellissimo.
4: I paesaggi rurali storici d'Italia, capito? Tutti i comprensori.
3: Ma che bello.
4: Val Dobbiadene, Valpolicella, Vermentini,
3: c'è anche Val di Tara che ti insegna qualcosa
4: in fondo.
3: Bella sta cosa.
1: L'eroica è quella sulle terrazze, sui muri a secco terrazzati.
3: Sì, quella è la gara ciclistica che fanno sulle terre,
4: non asfaltate, esatto. Ma eroico nel senso che chiaramente molte terre sono state strappate proprio all'agricoltura, piantate a vigna anche in terreni impervi.
2: Paolo, adesso il vino lo puoi anche leggere.
3: No, a me non dispiace leggere, però ecco, la prossima volta una bottiglia magari.
4: Quando chiuderà una famosa enoteca, ora non mi fare dire che parliamo di una cosa, un'ironia, ma anche una
3: grazie,
4: cosa.
3: Grazie Cristiano.
4: Un po' ci dispiace.
3: Fa niente se il bacio non lo do a te ma alla tua compagna poi alle 10.
4: Tanto lo fai tutti i giorni quando io non ci sono. Ogni tanto arrivo, faccio delle improvvisate e li trovo appolpati lì sul pianerotto. Lui ed Elena.
3: Ci vediamo alle 9.
1: Basta, sei già staccato le cuffie, se ne sta andando.
3: Ciao.
1: Ma non vuoi sapere cosa c'è assolutamente da provare nella vita? Dai, ce lo stanno dicendo i nostri amici, o magari proprio questo weekend.
6: Buongiorno, Mario da Reggio Emilia. Ragazzi, dovete provare assolutamente il gnocco fritto pucciato dentro il cappuccino con latte.
3: E dopo questa me ne vado
6: davvero.
3: Così,
6: sembra una schifezza galattica, ma rimarrete stupiti. Anch'io non potevo neanche pensarci, poi ho provato e adesso me lo mangio parecchie volte. Ciao a tutti.
7: Ciao banda.
1: Ciao.
7: Una cosa che dovete provare assolutamente è lo spiedo bresciano. Aspetta, niente, come descriverlo? Dovete provarlo. Ciao banda, Giovanni da Brescia.
1: Giovanni.
2: Lo spiedo bresciano pucciato nel caffè
1: latte. Nel cappuccino, anche quello.
4: Sì, in una tanica di cappuccino. Spiedo bresciano che ha bisogno tipo di un giorno di preparazione.
1: Lo proveremo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Mentre sono ancora in corso i negoziati per arrivare ad un accordo di pace in Iran e il segretario di Stato americano Rubio parla di una intesa portata di mano, il presidente Trump posta una foto creata con l'intelligenza artificiale con navi iraniane bombardate da droni americani, con la scritta in spagnolo Adios. Intanto, nelle ultime 24 ore, 33 navi sono transitate su Hormuz. Gli abusi sugli attivisti della flottiglia abbordata al largo di Cipro la scorsa settimana, l'esercito israeliano si tira fuori, i responsabili sono le guardie controllate dal ministro Ben-Gvir. 50 persone ricoverate a Istanbul, anche un italiano. Dai loro racconti sono emersi i dettagli delle violenze subite. Pesanti raid russi nella notte sulla capitale ucraina Kiev. 4 morti e decine di feriti. Il bilancio: Mosca conferma di aver utilizzato anche un missile che porta testate nucleari. Danni in più di 40 punti della città. Condanna di Meloni e Macron. Entrambi i leader confermano anche di continuare a lavorare per una pace giusta e duratura. Sono più di 6 milioni e 600 mila gli elettori chiamati al voto oggi e domani per il turno annuale delle elezioni amministrative. Seggi aperti fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. L'affluenza alle 12 rilevata in calo di un punto percentuale, poco sotto il 15%, rispetto alle precedenti consultazioni. Grazie, vi voglio un gran bene. È il messaggio audio di Carlo Petrini, scelto dai familiari e fatto ascoltare oggi durante la cerimonia di commiato a Pollenzo, nel Cunese. Il fondatore di Slow Food è morto il 22 maggio a 76 anni. Diverse le personalità del mondo politico e intellettuale che hanno partecipato all'ultimo saluto. Torna questa sera la Formula 1 con il Gran Premio del Canada. Il Circus fa tappa a Montreal per il quinto appuntamento del Mondiale, al via dalle 22. In pole il pilota britannico della Mercedes Russell, davanti a Norris e all'italiano Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani Trump, di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Jacob Elordi o Tom Holland o Tom Francis, che sono gli altri in lizza.
3: Ma sì, secondo me andrebbero bene anche come presidenti degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
1: Sì. Aiutami a ricordare Jacob Elordi, che cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Sembra. Jacob Elordi, un film di Jacob.
1: Ah, beh, sono preparato io allora. Tre uomini. Una gamba, facciamo la gamba.
0: Vabbè, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora, No Time to Die, di Billie Eilish, grande successo, potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora, bene. E tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film, interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Scusate, cosa c'è? Ray Marina?
1: No, Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Jacob Elordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso capisco.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Noi. Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta, nel ruolo di Ursula. Perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bravo.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle. Ciao, le canzoni della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, un bacione, la Dani da Udine. Ciao,
0: Dani.
1: La Dani, la casa nella prateria.
2: Beh, bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione, ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare a Batantuono giovane nel film Eccezional Veramente, nella parte di Tirzan, camionista tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Come domenica.
6: Una bella notizia per i tifosi della Juventus. Virdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
7: Bene, bene! Vai, vai, tamburino esatto! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi i pali della porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Te lo dice Diz, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, ce l'abbiamo a Batantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come
3: esatto,
2: ultima partita di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
8: Questi film facevano ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua c'è da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
8: Non so, tu fai lo spiritoso. Però fai film. Io ho vinto un Oscar, Mediterraneo,
1: lo so.
8: Capito? Primo film da persona seria ha vinto l'Oscar.
1: Bravo.
3: Hai ragione.
8: Perché cosa mi vinci tu?
0: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
8: Vinto l'Oscar, sì, capito.
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
2: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
3: Quale?
2: Filomegna, che lavoro faceva alla fine?

0: Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto, grazie Peppino.
2: Ah, però è successo.
1: Grazie per
3: sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
4: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, Andrea, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
1: Bello.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Il grande Lebowski.
1: No, lo chiamavano Trinità. Terenzi.
2: Voi se non mangiano fagioli in un film, mica, dai, mica non vedete, eh.
1: Ma va, va.
5: A Gabriele arriva sta pizza?
1: Questo è un altro.
5: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
1: Hai fame? Come sicuri, Chiara? Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Io vorrei essere il marchese del Grillo, con la frase io sono io e voi non siete un buongiorno.
0: Vedi Cristiano come si fa?
2: Fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, tanto
2: si evita! Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in
0: grande
2: di martedì.
0: Mara, attrice,
2: allora,
0: conduttrice.
2: Sozzoni maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
1: Di politica.
2: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
1: Sì.
2: Ah. Leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
1: Sì.
2: Il Temptation Island, la pupa e il secchione. Quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo conto di mamma.
1: Bravo!
5: Bravo! Si è rifatto anche mia cugina.
2: L'hanno smontato. L'hanno
1: smontato. Se l'era già fatto.
2: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Ma l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
2: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
2: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
5: Non se lo fa sul frenulo.
2: Scusate, ma chi l'ha chiamato?
1: Immediato.

0: Allora. 12 ore è un controsenso, però, mi piace.
1: Facciamo entrare tutti gli ospiti?
2: Dai!
1: Tiberio Treppelli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava! Poi abbiamo i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà Tu scendi dalle stelle,
3: bellissimo,
1: Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi. Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne. Si balla con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Bugs Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la porno star di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce.
3: No,
1: Tony Pitoni Mattarella balleranno il Jegge Jegge Jegge. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi.

0: the song of the girl in my mommy world. Fascination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Gli acqua si sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge. Che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta.

0: Soffre di tempo
1: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Fa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: Come on Barbie, let's go party.
3: È così che funziona.
2: Ah ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
3: Sì, c'era. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
0: Sì,
3: i Budini Molli si
0: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i Budini Molli.
2: Noi possiamo fare i Budini Paolo.
4: I Budini, Paolodini.
0: Budini tattici nucleari.
4: Vi devo dare una notizia drammatica.
3: Wow. Si sono riuniti gli acqua.
4: Gli acqua erano in tre.
3: No,
4: sì.
3: E allora che cosa dire?
4: No, c'era
3: da portare un feretro.
4: Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
0: Vuoi fare
4: due.
0: Il terzo?
3: Ci sono celle. E che Elda sta a guardare
2: il
3: capello.
2: Cosa faceva il terzo nella band, tra l'altro?
3: Le foto.
2: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
5: La terza sono io.
0: Ah, già, è vero.
5: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci dava un turno.
2: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
6: Buongiorno banda,
2: ciao
6: Chiara,
2: ciao.
6: Invece non parlo più con il mio parrucchiere.
2: Dai.
6: È in silenzio shampoo.
2: Mi sembra giusto.
3: Silenzio shampoo.
2: Avanti.
7: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
2: Cioè?
7: È budino Zoff.
2: Ella.
3: Mamma mia, aiuto.
2: Oh, grande portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
3: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio, eh?
0: È italiano.
2: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai qui
4: No.
2: Ascoltando.
4: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
3: E l'ha detto prima.
0: Sì.
4: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
3: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
2: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
0: Come on challenge.
2: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
8: La
2: sì.
8: Non riesco a dormire perché è l'insalata russa.
2: Amore.
8: Ciao, Martina da Reggio Emilia.
2: Grande Martina da Reggio Emilia. Insalata russa e il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova.
3: Wow. Abbiamo altra roba o possiamo piangere?
4: Non voglio infierire.
3: Dai, cos'è successo agli
4: Sono arrivato all'ultimo capitolo.
3: Sì.
4: La discografia degli acqua.
2: Sì.
4: Sono tre dischi.
3: Sì.
0: Yes.
4: Il primo, Aquarium.
3: Sì.
4: Il secondo,
3: sì.
4: Aquarius.
3: Sì.
4: Il terzo si chiama Megalomania.
2: Che fa ridere?
4: Ma che cazzo di discografia?
3: Per favore,
0: non avevamo idee. Come on Barbie, let's challenge, vai.
2: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
3: sì,
2: Cristiano Sappilo.
0: Ma scusa, perché io fanno un duetto con i Gazzosa?
3: Mamma mia, basta ragazzi. Un po' d'ordine.
2: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
9: Chiara, lo sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
2: Chi è?
9: 00 fette.
2: La spia più famosa
3: tra i pezzi di pane. 00 fette. Mamma mia ragazzi.
2: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
10: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
2: Qual è?
10: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
4: Famoso traffico di
2: Copenaghen.
3: Allora, chi ha vinto?
5: D'Amoro. This fantastic water bubble in my body, girl. Imagination. Resurrection.
0: Come on, baby, let's go party.
5: Meglio di sempre.
0: Meglio, meglio.
2: Vi è piaciuto?
5: Yes.
2: Bene.
0: Sì. Quindi
3: chi ha vinto?
0: Ah, the winner. The winner.
10: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
0: No.
10: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
2: Fabio c'è, la Sardegna c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, in quanto regione proprio.
3: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
2: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
5: È gazzosa, è dopo gazzosa.
3: Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
2: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: stiamo parlando stamattina?
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte e 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, bella. Oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Me lo ricordate?
3: È vero, è vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
4: sì.
3: Ma io basta che piango, lei arriva con la.
1: Che bel film.
3: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
5: Lei non dorme più, amico di Cremona.
3: No,
5: lei non dormirà più.
1: Però, bella piccina, benvenuta in questo pazzo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
6: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
6: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
3: Oh,
6: ce lo do io lo zolfone rosso con quei bei Minerva. Che ci do. E
7: Wiwa! Bravissimo il nostro amico
1: Andrea Roccato, buongiorno.
7: La tribù dei che si riunisse.
1: Sì,
3: bravo.
7: Ti ho mai raccontato di cosa ho fatto
5: Andrea,
7: nel 92?
5: Andiamo da Capulco, senti... Andrea.
0: Ah!
5: Dai.
0: Gigi,
7: il mio amico Gigi San Marche. Io non ce la faccio a parlare con lui, Gigi San Marche. Che nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora, la grandezza di Leonardo Fiaschi,
3: sì,
0: è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, non fa l'imitazione di Andrea Roncato che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa. Di Andrea Roncato adesso.
1: Se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
7: Mi ricordo quando ero giovane io. Che si davo dentro. Peccato che la Chiarina era piccola, altrimenti ci avessi avuto ora.
0: Ma no, ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
7: Cioè, oddio. Anche il fiatone.
3: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quella.
1: Che lui può invecchiare in una frase. Inizio da giovane,
0: sì.
1: La da vecchio.
0: Va bene. Sarebbe bellissimo averlo sul comodino, Leonardo Fiaschi.
3: Io ce l'ho ogni tanto.
0: Al posto
3: sai?
0: Di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
3: E poi
1: profilo destro, profilo sinistro. Continuiamo i casting.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cilone.
1: Ma
8: tu
1: ce l'hai
8: anche te, viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio!
3: Grande, le faremo sapere.
0: Salutiamo.
5: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quelli di Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
0: La festa per i 30 anni del ciclone Leonardo, com'è andata?
5: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone. E allora, ragazzi, il nostro ragazzo ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede il gratta e vinci quando entra dentro.
3: Lui.
5: Là un gratta e vinci, te, Giulianone.
3: Che
5: 30 anni fa aveva 60 anni, ora. Continua a chiedere gratta e vincita, e non ha mai vinto nulla.
3: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
1: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
3: tappami,
1: lì.
3: Tappami
5: le mani.
1: Ecco quello. Jerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori
0: che hanno fatto
1: grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
0: Film delizioso. Tu Matteo Torre l'hai visto? Il ciclone? Sì, strano. Hai delle
3: l'ha
0: falle.
3: Visto anche nel derby il ciclone. Si è battuto. Dai.
0: Ora basta,
3: volevo infierire anche di martedì. Ma scusate.
1: Però oggi gli è scappato un sorriso. Fino ad oggi ogni battuta era.
3: Scusate, detto da me fa ridere, no?
1: Ma sì, ma infatti è così che funziona.

0: tenori, pensando, sì, così immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101, sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. Cosa? Diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro ecco, il coro dell'armata russo.
2: Russo?
1: È lui.
2: Bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori, Riccardo, con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow!
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamolo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano, come se dire, sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente, no?
1: Sì,
0: che un po' alla fine un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
0: No? La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ah, è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo più di 26 ore. Sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno
5: a tutti. Alice da Genova, io non vedo l'ora che sia il 18 perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia, siamo gasatissimi, siamo delle bibbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione. Ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic, non so se vi ricordate. Fu il record di quelle che videro in 56.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Forse quello.
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato. Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: Beh, sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, è vera. Questa cosa è vera, eh?
1: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche
0: la Regina in onda nel Procediamo.
4: Questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Per oggi
2: avrei dovuto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti.
1: È andata
6: davvero.
1: È andato via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa.
1: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
2: Ciao, Chiara.
7: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
0: Brava. Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 100.

0: lunedì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, ragazzi.
1: Allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi per
2: come? Come una chiamata scoiattolina?
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una le cosa noccioline, del no, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: È no, lei?
1: No, no, no.
3: Che bella voce.
2: Che domani trovare magari qualcosa di diverso.
1: Di dov'è? Di
2: tutte le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina.
0: Vabbè, adesso mi sembra un po' esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia Beserga.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece, Cristiano,
0: mi metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare quello.
4: No, no, i miei col pelo rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina,
4: succede?
0: Lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capelli scoiattoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami o cambiamo, cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono
4: normale.
0: Meravigliosi.
4: Va bene. No.
0: Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smettila. Smettila, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia.
1: Sì.
4: Quando Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
4: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo peloso.
1: Vabbè.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: È vero!
5: Il mercoledì col giro di boa.
3: Come vola il tempo.
0: Veramente.
5: Tutto intorno.
0: Leonardo Fiaschi.
3: Era giovedì ieri. Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
3: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
3: La scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sempre le noccioline, no? Che ci racconta i miei figli.
0: Sì, cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
3: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico, altro
0: come
3: che colazione. Perché dai tutta la scoiattolina, io non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Porterò
3: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
3: mondo.
0: Brava
3: Chiara, brava.
1: Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
3: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona, credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa che devi, dove fare la marcia?
3: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cosa c'è, allora, una partita ieri sera.
3: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea. Quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
3: Ma è stato abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0, per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
3: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come
3: così,
4: punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale,
1: certo.
4: Sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio,
0: un faro
1: c'è,
4: ed è
1: la nuova edizione di Temptation Island.
0: Filippo Biscilia è qui con noi.
3: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Guccini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e
3: Ciglia.
1: Ho detto di dovere.
4: Ma Bisceglie era un terzino della Juve anni fa.
1: E adesso io non...
3: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
3: De Ciglio.
1: De Ciglio, ah, okay. Bisceglie.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel.
1: Quella
0: quell'evento
1: cosa
0: di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Oh, può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006.
4: Ragazzi,
1: e finalmente è il momento.
4: Però da andare a vedere Sfera e basta.
1: Davvero.
3: Con tutta questa
0: non
3: voglia.
0: Non vedi l'ora, quindi?
4: Non vedo l'ora.
3: Ci credo
4: sente?
3: Mai.
4: No, no, come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
3: voglio una foto.
4: E la farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto. Vi aspettiamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. L'accordo con l'Iran non sarà firmato oggi, lo riferiscono fonti USA. Il presidente Trump ripete: Teheran deve capire che non può avere l'arma nucleare. I negoziati comunque procedono ordinati e costruttivi, non c'è alcuna fretta. Il 5 giugno nuovi colloqui. L'Unione Europea con von der Leyen applaude ai progressi fatti per la fine delle ostilità. Ferma condanna di Meloni e Macron dopo il massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Zelensky ringrazia. La capitale ucraina colpita con 600 droni. Mosca conferma di aver lanciato anche un missile balistico ipersonico Resnik a capacità nucleare. Il bilancio è di 4 morti e decine di feriti. Preghiamo per tutte le comunità cristiane che soffrono per la guerra. È l'appello di Papa Leone nel Regina Coeli di oggi in piazza San Pietro. Poi il monito: la Chiesa sia accogliente, porte aperte a tutti. Domani esce la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas. Oltre 6 milioni e 600 mila cittadini chiamati al voto per le elezioni amministrative da nord a sud. Tra i principali capoluoghi coinvolti ci sono Venezia e Reggio Calabria. A mezzogiorno affluenza vicina al 15%, in calo rispetto alle precedenti consultazioni. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, poi ci sarà lo spoglio. Si spengono i riflettori sulla 79esima edizione del Festival di Cannes, senza film italiani. La Palma d'Oro va a fior di Christian Mungiu. Il Grand Prix della giuria regista russo Zigazev in esilio che si rivolge a Putin: fermi la carneficina. Il premio per la miglior regia ex aequo agli spagnoli Calvo Ambrossi e al polacco Palikowski. Calcio: si chiude il campionato di Serie A. Questa sera i verdetti per l'accesso alla Champions League e per la salvezza. 5 le gare: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio la vittoria del Parma 1-0 contro il Sassuolo, mentre Napoli riceve l'Udinese. Ciclismo: la 15esima tappa della Giro d'Italia con arrivo a Milano, vinta da Lavic. Vingegaard resta in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

It ain't no country club either.

0: 6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Nel 2027 sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi.
2: Cioè?
1: Perché? Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
3: Cosa? Cosa?
0: Cosa è successo?
2: C'è Paolo.
1: Sì.
3: Roba legata al vino. Io
1: ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
3: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
2: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
2: Si sono sciolti gli acqua.
1: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni si sono sciolti.
1: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: che cosa hanno fatto.
1: Negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di
0: Ma
3: non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
2: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
3: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che è un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di.
3: No, beh, adesso, adesso i titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
3: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale. Una.
3: Ma come una?
0: Barbie Girl.
3: Ma non è possibile.
1: Ci avete frantumato il.
3: Ma non è
1: per
3: vero.
1: 30 anni.
2: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua. Acqua is new.
0: Questa anche.
3: I nostri giallis praticamente.
2: Sì.
3: Ma guarda che. Questa è conosciuta.
2: Avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
2: Come si chiama? Euro Festival?
0: Eurovision Song Contest. Dai, questa anche.
2: È sonorità proprio da Eurovision.
1: No, sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
2: Ma perché
1: anche
2: non
1: lì
2: si sono
1: hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones e Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa.
3: Cosa ti dimentica?
4: Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge.
1: Ehi,
0: ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Siamo da Varallo-Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia.
0: Mm.
1: Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via. Dici?
0: A casa, no?
3: Via, via. A casa,
2: ma è ancora
3: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
2: Certo.
4: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono 2 sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla. Ciao a tutti.
0: Mi sa che è andato proprio bene.
3: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire, che quando torna la protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi da soli per una festa. A capriccio la scena di Mrs. Doubtfire, che quando torna la protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi da soli per una festa. La mamma, c'era la gente aggrappata ai lampadari,
2: già, è vero,
3: che saltava con jump around.

0: R101.
1: You know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then.

0: Hits of Kat e John su R101. Sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026, che parte con la banda di R101 come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sì!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco, in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Beh, vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Vabbè.
2: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino e una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Vabbè. No. Mi rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire,
3: mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: Lei, no, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi, però le legge.
1: Vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma per
0: perché?
1: No, ma perché aspettano di

0: poterla fare in casa, questo minuto di silenzio.
1: Probabilmente sì, domenica prossima.
0: No, ma era già, non c'è polemica.
1: Devono farlo
0: già
1: anche
0: decisa.
1: Due volte.
0: Non c'è una dimenticanza.
2: Che... pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
1: Vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
0: Lo faranno.
1: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
1: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
3: Buongiorno banda.
1: Ciao.
3: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre, quindi.
0: Certo.
3: E lo consiglio a tutti. Ciao.
1: Ciao.
0: Bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto, molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao ciao, buona giornata.
5: D'epoca,
1: ciao.
5: Moto d'epoca, bello.
1: Esatto.
0: Carina.
1: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
0: Davvero?
1: Adesso
0: tutti
1: sì.
0: Su una moto?
1: No.
0: Ah no.
1: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma.
5: Aspetta.
1: Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
5: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
0: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
5: Vero.
1: Bello.
0: Lo fanno, c'è un amico che ce l'ha segnalato via SMS.

0: tutti. Che bello l'allenamento di ieri, ragazzi.
1: Sì, in effetti un'ora e mezza. Ma ho vinto, farla durare di più almeno, no?
0: Lo so, ho vinto nonostante Salvini sugli spalti.
2: Era la finale comunque.
3: Scusate, i norvegesi, facciamoli vincere a casa loro.
4: Infatti tu ti favi il norvegese per quello che ha vinto Sinner, adesso ho capito.
0: Comunque è stato bello battere cosa in finale.
5: Come cosa?
4: Rud.
0: Dai, dopo aver battuto Pinco e Pallino prima.
2: Casper.
0: Ma allora, voi parlate di parlate tanto di questi termini nuovi, queste cose qua. Sì. Allora ve le indico alcuni.
2: Vai.
0: Sto in rud.
1: Sì.
0: Vuol dire mi annoio.
4: Ah sì.
0: Sì.
2: Sto povero, già ha perso pure
0: Sto giocovicciando.
4: Sì.
0: Vuol dire sto rosicando.
2: Non puoi fare modi di dire sui nomi dei tuoi poi, dei sfidanti.
0: Poi c'è Miss Mattarello.
2: Cosa vuol dire?
4: Attenzione.
0: Quando mi preparo e mi sistemo dove dico io.
4: Sì.
0: Cioè seduto e preparo il discorso prima della vittoria.
2: Okay. Vilipendio al presidente.
1: Pensavo peggio, però Miss Mattarello non partiva bene.
4: No.
0: Panattoso.
4: Panattoso.
2: Cos'è?
0: Quando sei un po' così, un po' che non sorridi.
4: Non è vero.
2: Come pennaloso.
5: È un po' sornione.
4: Dai, posso chiedere? Panattoso e sornione.
3: È il tuo primo tifoso, Panatta, dai.
0: Posso dire una cosa?
1: Vai.
0: Perché Panatta sta diventando Margherita Hack?
4: No, ma cosa dici?
1: Ma non dire
4: cioè,
1: così.
4: Sente ti mena.
1: Ma che cos'è
2: veramente? Panatta?
0: Poi c'è Iannicare.
2: Oh, cosa vuol dire Iannicare?
0: Vincere vuol dire.
4: Vincere.
0: E sinnerare?
1: Sinnerare?
2: Sì. Trionfare.
0: Vuol dire sempre vincere.
4: Beh, meno male che sono sinonimi. Meno male per noi tifosi italiani del tennis.
0: Sì. Volevo dire una cosa e poi vado via perché devo allenarmi.
1: Sì.
4: Anche
0: ho vinto
4: oggi.
0: Sì, ma a un certo punto ho sbagliato un colpo. Quindi quando sbagli si dice ho fatto un'alcarazzata.
1: No, povero.
3: Dai.
4: Guarda che adesso torna quella. Appena torna quella e ricomincia ad impegnarti un po' di più anche te.
5: Vabbè, ricordiamo che Jannik Sinner, quello vero,
0: è
5: l'unico giocatore insieme a Djokovic che ha vinto tutti i tornei Master 1000 possibili disponibili nella Terra.
1: Djokovic della Terra Rossa.
5: No, sì, tutti i tornei della Terra 1000.
4: C'è il magista verde?
5: No. Ok. Ma Djokovic lo fece per la prima volta a 31 anni.
4: Certo.
5: E quindi insomma, sì, ne era ancora margine.
4: Margine per
5: veramente.

0: ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia ha offerto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: No, ragazzi, Fedro, Fedro. Cos'è che hanno offerto?
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
3: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Quale Psy?
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
4: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
4: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, cosa ci fa l'Eurovision?
4: L'Australia all'Eurovision.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Sal Da Vinci, trionfatore di Sanremo.
3: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
5: Bene, bene, bene.
0: Ciao Carlo.
5: Qua. Sigla dell'Eurovision.
4: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
0: Infatti.
5: E Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
4: Ma non credo proprio.
3: Ma non è vero.
5: Allora, bene, bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
5: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza livornese, ma pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
4: Chi?
5: Sinner.
4: No.
6: Io mi sento, sono sempre sentito livornese.
0: Questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
3: Sì.
0: C'era
3: sì.
0: Anche il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
5: Che non l'abbiamo proiettato però, perché sto scherzando.
3: Allora, ci voleva un commento.
5: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
4: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
4: Ma infatti.
1: Hai detto te che smettevi.
3: L'hai incoronato nell'ultima edizione. Davanti a
5: sul
3: tutti.
5: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora.
0: Era un pacco
5: Stefanone. Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
5: applauso a questa mia frase.
3: No, ma non dire
5: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Sal Da Vinci, quinto in classifica.
0: Sì.
5: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
3: dovrebbe?
5: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli-Sassuolo. Si scherza, grande Sal. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
4: Ah!
5: Cosa c'entra l'Australia?
1: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
5: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
4: Vero, però.
1: L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision. Trasferito quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
3: perché
1: vuoi.
3: Perché non hanno vinto subito allora?
5: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, mi hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Ho detto: no, Capoverde.

0: qui anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9 al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà i motori.
2: È passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
3: Ragazzi. Offendiamolo subito.
1: Offendiamolo.
0: Come sempre, quando manca qualcuno non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però.
2: Sì.
3: È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro sentirla.
3: La mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi ospiti.
3: Sì, di solito
0: è
3: questa, però.
2: La vanna.
3: Di prendere un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo se il nostro Leonardo
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di guerre stellari,
0: Star Trek, guerre stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars,
1: il babbo di tutti i cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Vader.
2: Scusa.
1: Usciamo da Star Wars così come ci siamo entrati. Esatto. Con la stessa rapidità io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini.
0: Sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove?
0: Ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale. Insomma,
0: quindi prima devono fare il bosco e poi mettere il bosco
2: farlo?
1: c'è già la famiglia.
0: Ah, ok.
1: Nel bosco, diciamo.
4: Intanto ci siamo a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, ma lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Oh, si presume prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury.
1: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè, per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un bel un accadimento.
3: La vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa, caro
0: partiremo
2: mio Leo,
0: con una
2: grazie.
0: Notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di
0: c'è
1: che
0: stato
1: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Facevi il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide?
2: Questo è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, come una targa che ricorda questo evento Bra.
2: Lui è stato qui, ma nessuno se ne è accorto.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Buona giornata.

heart to heart, ed è proprio col cuore in mano che ve lo diciamo. State attenti, qua inizia il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Va bene, bene, oggi siamo intempestati, direi impestati da questi, come dire, contributi vocali del nostro Michael Jackson. Che
1: Michael Jackson.
0: Michael Jackson, che sembra sia stato avvistato in Brasile. Ce l'abbiamo in giuria per il Tortorella Challenge. Ciao. Stamattina, signor Jackson, buongiorno.
1: Insieme a Bruno Vespa.
0: Insieme al nostro Bruneo. Buongiorno.
2: Sta comunque, guardate, la mia casa è già trasformata grazie a sì. Michael Gesso.
3: Sa come mette i muri in gesso Michael Gesso?
1: Come?
3: I moonwall.
1: Voilà.
0: Ah, mamma mia,
1: moonwall come muro.
2: Santo Dio, i fanetti voglio, santo Dio.
1: Però purtroppo sei arrivata poco dopo la possibilità di entrare tra la rosa di partecipanti. Un leggero ritardo, ci può provare la prossima volta perché gli sfidanti sono qui con noi. Rispondono al fatto che io oggi volevo uscire a fare festa con i miei amici che fanno scherma, ma niente, fanno fioretto e via.
0: Dovresti cambiare sport e anche radio, secondo me. Andiamo a sentire un po' di amici allora?
1: Sì, cominciamo. Vai. Così.
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Ma a proposito di fioretti.
1: Sì.
4: 10 fioretti, sì. Fanno un fiorchilo. Manuel da Piacenza.
1: Manuel.
3: Adesso lo muro vivo nella botte.
1: Non si può, li libereremo entro lunedì mattina. Dai, dovrebbero arrivare i tecnici all'alba di lunedì.
0: Sì.
1: Chissà cosa arriva dal secondo sfidante. Andiamo a Bra.
5: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
5: In ristrutturazione della mia casa.
1: Sì.
5: Un parquet ha chiesto alla piastrella porcellanata. Ma te dove ti piazzano? All'ingresso. Francesco da Bra.
1: Francesco.
3: Vedi, vabbè, come siamo simpatici noi.
1: Vero.
0: Il Bra che sul campo è anche retrocesso domenica scorsa e le disgrazie non vengono mai da sole.
3: Dei motivi, ci sono dei motivi.
0: Ci sono dei motivi, sì, peculiari. Vabbè, andiamo avanti così nel buio.
1: Terza sfidante.
6: Buongiorno.
1: Ciao.
6: Allora, per la battuta di
1: sì,
6: oggi, la mia parrucchiera ha creato una band musicale.
1: Dai.
6: Si chiama Dito nella piega.
1: Bella.
6: Ciao Sandra da Palazzolo sull'Oglio.
1: Da Palazzolo sull'Oglio.
0: Palazzolo sull'Oglio.
1: Dai, dai, non abbiamo nessuna botola lì, quindi può stare tranquilla.
0: No, va bene, abbiamo un fiume, un ponte anche, volendo, insomma. Vabbè.
3: Il nostro amico in botola come sta? Scusate, quello che abbiamo chiuso. Ah, beh, benissimo.
1: Ma è partito Michael.
0: Da segni di squilibrio, un po' come farò io se non chiudiamo alla svelta questa puntata. Andiamo con le prossime. 2 secondi dura questo file. Battuta brevissima.
1: Vai.
7: Sta battuta è proprio una sciaboiata.
1: Capito? Perché basta poco.
0: No, basta poco, bravo.
1: Sciaboiata.
0: Farei vincere lui, ma vedo a monitor che purtroppo abbiamo un ultimo.
1: Ultimo sfidante. Chi c'è? Troppo. Bruno.
2: Incitiamo.
1: Sei pronto?
2: Sfidante.
1: Te la senti?
2: Entri farabutto.
1: Vai.
8: Ciao Chiara, ieri ho assistito a una gara di 100 metri ad ostacoli degli evangelisti.
1: Dai.
8: Oh, non ha vinto nessuno.
1: No.
8: Secondo Matteo, secondo Luca, secondo Giovanni e Antonio da Cerignola.
1: Cerignola c'è signori, c'è. La Puglia si illumina con il Tortorella Challenge.
0: Dopo questa battuta vorrei contraddire i patti lateranensi, ma non lo farò qui con voi. Diamo un appuntamento. Ecco la bella notizia.
3: Qual è?
0: Abbiamo 2 giorni di pausa.
1: Ma dobbiamo ancora dare il vincitore. Abbiamo 2 giudici di gara contrattualizzati apposta.
2: Vabbè. Sì, abbiamo un vincitore, 5 secondi, con noi si accomodi pure.
3: Bruno Vespa.
2: Entrare, siamo pronti. Senta Michael Gesso, che cosa ne pensa di questa puntata di Tortorella Challenge?
3: I faretti da mettere, giusto? A me Michael Gesso? Io però posso mettere metto i led e the winner is anche.
5: Buongiorno a tutti.
1: Grazie.
5: Per il Tortorella Challenge. In ristrutturazione della mia casa.
3: Grande.
5: un parquet ha chiesto alla piastrella porcellanata: ma te dove ti piazzano? All'ingresso. Francesco da Bra.
3: Bravo.
1: Il cambio di tonalità quando arriva la battuta.
0: Come posseduto. E finalmente abbraccia qualcuno che vince qualcosa. Dai, ecco, sono un altro. chiudiamola così.
3: Festeggiamo.
0: Cara Chiara, ci fa per dire ovviamente, ci rivedremo belli garruli alle 8.
1: Purtroppo sì, domani e dopodomani niente, vi lasciamo tranquilli, ma il Tortorella Challenge torna lunedì su R101.
0: Non hai neanche dei campioncini da lasciarci per il weekend. No, vabbè, peccato, peccato.
1: Vedrò, magari ve li spedisco direttamente a casa.
0: Bene.
1: A domicilio, ma rimanete qui perché tra poco potremo mandare a domicilio a qualcuno anche un bel regalo musicale dalla banda di R101. State con noi.

0: può fare il controcoro come, come
1: avevo
0: vuole.
1: Perso le paroline, non le trovo più, quindi sono andato sul classico, diciamo.
0: Ci sono delle regole nel karaoke: una parola da cantare, quella su cui suona il gong mentre facciamo il nostro giro di canzoni. Oggi la parola era nessuna, o nessuno, vale anche quello. Ve la state cantando in tutte le salse.
2: Bene,
1: sentiamoli allora?
2: Sì, sentiamoli, dai,
1: dai,
2: sentiamoli.
1: Dai.
3: Nessun dorma.
0: Nessun dorma, sveglia.
3: Nessun saprà, no, sulla tua bocca. Tramontate stelle.
0: Sì. Domenica.
3: Vincerò.
1: Chiara, non
4: ciao,
1: fare la splendida.
4: Da Milano.
1: Ciao.
0: Grande San Siro da Milano, ha detto.
1: No,
0: ho capito così.
1: Non credo.
0: Va bene.
2: Sì, non penso nemmeno io. Andrei glissando sul prossimo contributo.
0: Ce ne sono, hai voglia. Altro che nessuno.
5: Prova a prendere quelle, ma nessuna è più bella di te.
0: Irene Grandi.
5: E non dirmi ti amo anche tu.
1: Un po' smonata.
2: Un po' languida la nostra amica. Andiamo. Sì.
5: Nessuno, ti giuro, nessuno. Nemmeno il destino mi può separare.
0: Bella.
1: Questa era data facile, a 1. 1.0.
0: Ah, sì,
1: sì, nei Bookmakers. Vai.
0: C'è anche
1: vai.
0: Questa.
3: Mai nessuna mi ha mai detto. Sono pazza di te. Simone da Bologna. E Wiwa.
0: E Wiwa a te, buongiorno. Ancora?
3: E non c'è più nessuno che mi parli ancora un po' di lei. Ancora un po' di lei.
1: No, questa
3: e
1: manco
3: Wiwa,
1: io lo so.
3: Ricky da Genova.
0: Ciao Ricky da Genova.
1: Che canzone era?
2: La canzone misteriosa.
1: L'ha creata lui stamattina?
2: No. Vabbè, uno può fare anche canzoni meno note approfittando della nostra.
1: Certo, certo.
0: Controlleremo.
2: Nei varchi della nostra ignoranza, specie la mia. Andiamo
0: al VAR poi. Vai. Bella.
5: Il coccodrillo come fa?
0: Para.
5: Non c'è nessuno che lo sa.
0: Coppia.
2: Vedi che quando è nella seconda strofa lo calcano per fare sentire. Eccola, arriva la parola
0: c'è.
2: Nessuno. Tipo la prossima anche. Vai.
5: Nessuno mi può giudicare,
0: nemmeno tu.
5: La verità mi fa male, lo so. Ciao Roberto e Federico da Saronno.
0: Grandi
1: ciao.
0: Ragazzi, buongiorno.
3: Cerca di essere un tenero amante. Ma fuori dal letto
6: nessuno è perfetto.
7: Nessuna pietà. Cosa devo fare con te? Attitudine sull'amore, nessuna.
0: Bellissimo. Messo questa canzone, un pezzo di Aldo, Giovanni e Giacomo, meraviglioso. Avanti ancora? Ce n'è.
3: Nessun rimpianto.
2: Ti pareva?
3: Nessun

0: mi busta, ma io non aprirò.
1: Brava.
2: Certo, Max Pezzali è in ritardo però,
1: È in ritardo Max. È lei che andava in due per, diciamo. Però brava, brava, brava.
3: Che bello svegliarsi canterini.
4: Non c'è più, non c'è più nessuno?
3: Non c'è più nessuno.
4: Ah, mannaggia.
2: Ma non ci sta nessuno.
4: Poi mi dispiace.
1: È vero che non ci sta nessuno, non l'ha detto nessuno.
2: Non ci sta nessuno.
1: Luna Rossa, Luna Rossa Arbore.
4: Ah, ok, vabbè.
3: L'avete ritirato fuori. In tantissimi avete partecipato, grazie al karaoke del venerdì di R101 che torna venerdì prossimo. Non manca

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Federica Deboni. I negoziati con l'Iran procedono, i miei incaricati di non affrettare la conclusione di un accordo, lo dice il presidente americano Trump. La firma non ci sarà oggi, dopo la preintesa, possibili colloqui tra Stati Uniti e Teheran il 5 giugno. Anche la guida suprema Khamenei ha approvato il quadro generale del memorandum. Israele riunisce il consiglio di guerra. Le elezioni amministrative, affluenza in calo a mezzogiorno, poco sotto il 15%, al voto oltre 6 milioni e 600 mila cittadini aventi diritto da nord a sud dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Ferma condanna dopo il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina, con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati, lo scrive la Premier Meloni. Gli fa eco il presidente francese Macron. Nel massiccio raid di Mosca su Kiev, usati anche i missili balistici Oreshnik. Il bilancio è di 4 morti, decine i feriti. Le Maldive si preparano ad un giro di vite sulle immersioni. La decisione delle autorità di Malé dopo la morte di 5 italiani. Nella nuova legge, attrezzature e protocolli standard, oltre ad un permesso specifico per le immersioni ad alto rischio. Domani le autopsie sulle salme dei nostri connazionali. Un 36enne si è dato fuoco nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio davanti ad uno stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte, nel Canavese, in provincia di Torino. Il gesto davanti al centro logistico della multinazionale americana. Immediati soccorsi, l'uomo gravissimo è ricoverato al CTO della capoluogo piemontese. Ciclismo, Frederick Lavica, sorpresa, vince la 15ª tappa della Giro d'Italia, la Voghera Milano. Mirko Maestri sfiora l'impresa infilandosi nella fuga vincente. Vingegaard conserva la maglia rosa. Vela, l'America scappa a Cagliari, vince Luna Rossa contro New Zealand. Per gli azzurri una regata quasi in solitaria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: questo venerdì. Buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Con un pezzettino che dovrebbe mancare, ma che invece alla fine è già qui. Buongiorno da Chiara Tortorella a Paolo Dini.
1: Buongiorno,
0: ma
1: Cristiano.
0: Tu devi arrivare alle 9 del mattino.
1: Ma però oggi devo gridare: Cristiano Militello, dammi il regalo!
2: È lui o una voce registrata?
0: Buongiorno. È lui veramente oggi. E qui lo potete vedere sul canale 67 Paolo. Del Digitale Terrestre con la nostra app.
3: Ecco. Paolo!
4: Ah, non ti senti?
0: Adesso deve mettere
3: sono con le cuffie. E cosa hai da fare da mezzogiorno alle due?
1: Da mezzogiorno? No, no, perché? No,
4: perché che fai la doppia, puoi fare anche la tripla.
1: Sì, sto sostituendo Fernandone, però mi è arrivato un uccellino che nell'orecchio mi ha detto: guarda che Cristiano ha portato dei doni per i componenti della banda.
2: Ah, ecco perché.
1: E allora ho detto se manco io, poi lo prende qualcun altro.
2: Certo.
1: E sono curioso di sapere. No. Sono disposto ad aspettare anche un quarto d'ora. Guarda.
4: Il libro che ti ho regalato non puoi che prenderlo te. Cari amici, buongiorno.
0: Buongiorno, Cristiano Militello.
4: Moto Militello tascabile. Ah, mi hanno tagliato le stime.
1: Ah, pensavo le altre.
4: Dai, quando mi tagliano le stime di crescita, sì. Io sono.
0: Per la voce... il 2027.
4: Sì. A Peppino gliel'hanno tagliato tanto tempo fa. Le stime di crescita, infatti, sì, poi sì. È rimasto un po' così. Perché
1: cantava.
4: Abbiamo il nostro Peppino Milano ai Pippoli, il nostro Matteo Torre.
0: In produzione. C'è anche Edoardo Mondino.
4: In arrivo.
0: Nessuno riesce a stimare quante voci sa fare il nostro Leonardo Fiaschi.
4: No, neanche lui, credo.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno, benvenuti a questa nuova lezione di yoga. Adesso ci sdraiamo tutti quanti.
2: Abbiamo pure il maestro di yoga, ma oggi
4: manca questa.
0: Ci sta, andiamo verso la primavera, verso un bel weekend. Magari quello che ci vuole dire è che dobbiamo assolutamente provare una lezione di yoga con Leonardo Fiaschi.
4: Ma così ci addormentiamo. Aspetta la canzone che ci fa stare bene.
1: Mia moglie mangia sempre lo yoga.
2: Non è
4: quella roba.
5: O respirate o vi metto Tiziano Ferro.
4: Sì.
5: Respira. Ispira.
1: Uno dice sempre lo yoga.
0: Fa bene, svegliare con un risveglio muscolare, non così.
2: Severino ci cerchi. Era un attimo.
1: Quando espira lui smettono di respirare gli altri.
0: Tra l'altro, se volete già iniziare anche voi al 331 80 90 101, ragazzi, dovete assolutamente provare qualcosa che magari avete provato recentemente, qualcosa che volete spingere tantissimo e di parlarne anche in radio.
1: Non c'era uno snack che si chiamava Urra? Dovete provare,
4: sì,
1: Urra. Hai provato Urra?
2: Le patatine erano.
4: Aveva anche un attore, un testimonial buffo.
1: Sì, sì.
4: Me lo ricordo, degli spot molto azzeccati. Quello che volete supportare, segnalare, che dovete convincerci di provare assolutamente. Di
0: uno
4: qualsiasi
0: sport,
4: genere.
0: Un piatto culinario.
4: Ecco, sì.
0: Un'avventura.
4: Una cucina.
1: Sì, ma il mio regalo.
4: Magari,
1: Il mio regalo.
4: Aspetta, facci fa un pezzo.
6: Dammi il regalo.
0: Tempo al tempo. Forse arriverà anche un bel regalo oggi con la banda di R101. Così qualche indizio ve l'abbiamo dato. La banda c'è. Buongiorno anche a Riccardo Russo, che è già
2: in piedi
0: da due ore. Con i più svegli d'Italia.
2: Ecco, aspettavo Paolo alle 5, non è venuto.
4: Dovete assolutamente provare a svegliarvi per un anno alle 4 e mezzo, vero Riccardo Russo?
2: Un anno? Siamo al quarto, credo, perso il conto.
4: Una stagione poi. Cioè, con un po' qualche giorno di vacanza.
0: Dovete assolutamente provare a diventare i più svegli d'Italia ascoltando il buongiornissimo di R101.
1: Anche perché non hai più neanche partite da vedere tardi la sera in settimana.
2: Non faccia lo spiritoso, che la mando da proce per sempre.
4: Vabbè, in Serie A sono tutte tardi la settimana ormai.
0: Le partite non finiscono mai quando giochi a PES. Ecco, lì magari ancora qualcosa potete fare nel campionato.

0: qui
1: il nostro Bruneo Vespa.
2: Chi è che suona? È l'unico che ha acceso il citofono dello studio della banda.
1: Chi è che dice buonasera alle 7:52 di mattina?
0: Solo lui.
1: Bruneo, buongiorno.
3: Buonasera, benvenuti a Porta Porta Speciale. Buonasera. 5 secondi. Bene, sì, sono bene, no, i benvenuti, che i nei con i peli che fastidio, i selfie di Gasparri che fastidio, il brufolo all'inguine che fastidio, quello che ha i vestiti che puzzano di umido che fastidio, l'amico l'amico che fa il fico che fastidio, il dottorella challenge che fastidio, i capezzoli di Capezzone che fastidio, le ascelle sudate dopo lo spettacolo di Beppe Grillo che fastidio, Enrico Papi più simpatico della cena da Gianni Morandi a base di pseudo cioccolato che fastidio.
2: Bene, è la sua nuova sigla questa?
3: Bene, parleremo del mio nuovo libro. Mussolini non faceva saluti romani, ma voleva solo chiudere il portellone posteriore dell'auto, della macchina blocca. Grande successo anche per il libro Come ballare la Ligalli con il passo dell'oca. Benito sicuramente avrebbe chiuso
0: esca da quel trip
3: aperto lo stretto di Hormuz con un no look, con un colpo di tacco il pavone di Punta Marina con un lutto. Bene. Buonasera, sono Virgola, il tuo gattino, il cagnolino, facciamo entrare il cagnolino che sa disegnare i paesaggi con la coda e poi li distrugge facendocela sopra. Bene, Ciccio bello, voglio te. Facciamo entrare i parrucchiari di Trump, il presidente Milei e altri bovini stupidi con la parrucca. Bene. I want to be free. Questa notizia può essere ferro, può essere piuma, ma stavolta è piuma. Se ne parla tanto, Michael Jackson è stato visto in Brasile, c'è chi dice però che... C'è chi lo ha scambiato per Massimo Moratti. Allora,
0: sa che c'è una leggera somiglianza. C'è una foto che gira sul web.
2: E dopo aver trovato Caparezza su Google Maps, hanno trovato Michael Jackson in giro.
1: A Florianopolis.
3: Quando gli hanno chiesto il biglietto, ho detto: scusi, non c'ho il biglietto. Benissimo, allora facciamo entrare il nostro Michael Jackson che è stato visto in Brasile. Lo abbiamo catturato. Allora, era lei in autobus a Rio de Janeiro?
2: Lui davvero?
0: Poi là, conservato la voce.
3: Vuole uscire allo scoperto? Vero che sai imitare i pavoni di Punta Marina?
2: Attenzione, perché è notizia di oggi, ragazzi. Sono stati avvistati i pavoni anche in un'altra città italiana, a Renzano.
0: Ma basta.
3: Vuole di qualcosa ai fan? Non è lei. Ha rotto le palle, se ne vada. Arrivederci, grazie per questa puntata.
2: Ma scusi. Scoop.
1: Sta pulendo il pavimento da 20 anni.
3: Moonwalk, prego, fa che moonwalk e se ne vada in un altro studio. Prego, sempre di più. Vada in linea. Ragazzi, arrivederci.
0: Pensa la costruzione di questa gag con Peppino.
4: Te lo metto subito.
2: Portavano da un'ora.
4: Tu gli fai le domande e lui risponde.
3: Se ne vada in uno studio, se ne vada.
2: Grazie Bruno Vespa, torni quando vuole. Abbiamo anche una bella nuova canzone, se vuole la ascoltiamo insieme. Torna qui Saif, poco prima del Tortorella Challenge, della sfida, la battuta più brutta del giorno, con Buona Domenica.

0: Ce l'abbiamo fatta.
1: Sì. Dai, non male.
2: Dice, non sapete neanche dire tre parole insieme. Aspetta un attimo.
0: Erano difficili anche
2: tre parole. Così diventa impegnativo.
1: E c'è solo il controcoro del Chiarao che sgrappa, sfrappa, sfavilla.
0: Sfavilla, vedi che non riesci?
1: Ma perché il Chiarao è un giro di parole, una catena di canzoni. L'ultima parola detta da uno deve essere contenuta nella strofa successiva. A un certo punto suonerà il gong, perché il primo giro lo facciamo noi, e vi lasceremo con una parola da cantarci al 331 80 90 101.
0: Oddio,
1: sono
0: cosa
1: stati
0: ancora
1: i protagonisti
0: ancora loro
1: di questa settimana, si sono sciolti e quindi riascoltiamo.
0: Oddio.
1: Barbie Girl, siamo
0: non
1: ripartiti
0: ne possiamo
1: da qua
0: più.

0: sulla
1: a cosa mi devo attaccare?
2: Te lo direi
1: oltre che diciamo su ma siete bastardi veramente.
2: Beh, ti ho dato un indizio.
1: Bravo, grazie.
2: Nada.
1: Sembra un angelo caduto dal cielo.
2: Vai.
1: Com'è vestita quando entra il sassofono blu?
2: Bravo!
1: È delle mie parti.
0: Leonardo Fiaschi, la parola è blu.
2: Blu. No, sto scherzando. È troppo facile.
3: Blu le mille bolle blu, blu. Mi sento dondola. Blu le mille bolle blu che danzano su grappoli di nuvole.
0: Su grappoli.
2: Sembrava Vanna Marchi a fare Vanna Marchi.
0: Nuvole.
2: Io posso farla in maniera tenorile perché questa va su tantissimo.
0: Qual è? Nuvole lenzuola.
4: Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole.
0: Bellissima.
2: Prego.
0: Chiudi qua?
2: Io chiuderei su fragole.
0: C'è fragole, panna e champagne. Fragole sotto la luna.
2: Se venite preparati, però.
0: Guardate, un altro dirà. Non l'ho mai detto a nessuna.
2: Tutta la volevi fare, non lo so.
1: Siamo
0: partiti da una bambolina, la Barbie.
1: Un'evidente disparità in questo gioco. Perché lo ha ideato Chiara.
0: Sì.
1: Col fiancheggiamento di Riccardo. Che insieme sanno tipo 5.000 canzoni.
2: Sì,
1: io ne so 4, capito?
2: Però te la cavi, eh?
0: Dai.
1: Vabbè, me l'hai suggerita tu.
0: Quindi i veri professionisti qua sono i nostri
1: loro
0: amici che hanno da cantarci la parola nessuna o nessuno al 331 80 90 101. Vi verrà in mente almeno una canzone che contiene questa parola? Cantatecela tra poco, il Chiaraoke su R101.

0: banda di R101 con una notizia che ci piace molto.
1: Vai,
2: sì, e non ce l'ho, non la trovo.
1: però una cosa devi fare.
3: Così tanto che
1: una
3: la teniamo cosa per noi e non ve la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond. Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane mesi e mesi prima scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato candidato?
3: Fernando Proce.
4: Mi chiamo Proce. Fernando Proce.
2: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi, ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: Del presidente.
2: Propone il presidente quale nuovo 007.
3: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente?
0: Sì. Oh, quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
2: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
3: Certo.
2: Cioè, lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina con l'intelligenza artificiale,
2: certo,
0: l'ha pubblicata lui.
2: Certo. Sì, sì, sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Ma al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: Beh, c'ha anche questo a cui pensare, ragazzi, siamo...
2: Anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari che ha pagato a Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
2: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
3: Certo.
2: E in sala erano in tre, forse, non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai.
2: Non ce lo diranno mai. Non ce
0: nel caso sia stato un flop.
2: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena, ok?
0: Quale sarebbe?
2: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
5: Buongiorno banditi.
0: Ciao.
5: Oggi poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà: signore, avete capito? Sono il sergente Atom.
0: Buona
5: giornata.
0: Metal Jacket.
1: No, era Vannamarchi questa.
2: Esatto. Allora io che
6: non darmi più, signore.
2: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare: mi piace l'odore del Napisan al mattino. Una cosa del genere.
0: Che si chiamava
3: Tenente Kilgore.
2: Era il colonnello, quello Kilgore, che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
0: Buongiorno
7: banda. Visto la barba che mi sta crescendo, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago,
1: quello che
0: tutto
1: vola,
0: tutto bianco. Esatto.
1: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
0: Ah, no,
1: impressionato.
3: Sì, veramente. Ti invece con Suspiria di Dario.
1: Sì, quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
1: No.
0: Fare tutto il giro.
2: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
1: Dildo, no, Dildo.

0: alcuni film con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
1: Allora,
2: eccolo.
1: Ragazzi, come state? Sono Cristian.
0: Ciao Cristian.
3: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi a Cristian De Sica. C'è altro nel mondo, comunque.
1: No, sono io, Andrea Roncato, che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non le facciamo fare dopo 007, ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
2: Sì.
1: Facciamo fare Dazzy Driver.
2: Dazzy Driver.
3: Mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di Boria. Anche questo.
1: Beh, c'è la russa e sono io, ho chiesto di fare un film a Pucci, vero Pucci?
4: Figo, sono Pucci, Andrea Pucci. Il mio nome è Pucci, Andrea Pucci. Questa è mia moglie, l'Angela Bond Girl.
1: Amore, bravo, eppure facciamo un bel film. C'eravamo camerati. Abbiamo pensato a Valeria Marini in Guerre Stellari, facciamo fare Baci Stellari, dove Ciubecca viene accarezzata, spazzolato continuamente, profumato. Poi abbiamo Jerry Calà, li facciamo fare Ricomincio da capo al posto di Bill Murray, così il giorno della marmotta, dove ogni giorno rivive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno gli può di niente.
0: Pratica
4: la mia vita.
0: Esatto.
3: Allora, Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
5: E poi abbiamo Mara Venier al posto di
0: Silvia, lei ha fatto l'attrice.
5: A posto di Cillian Murphy in
1: Poppenheimer.
5: Paolo Dini
3: sentiamo.
2: Sì.
5: Farà il remake di C'era una volta l'America. E poi ci sono i nostri amici che ci vogliono sfidare. Sentite un po'.
0: Vai. Sentiamo.
6: Parcheggio perfetto.
5: Che film
6: perché
5: è?
6: Perché qua siamo nella tribù dei ticata e dei cacati.
5: Oh, che film è?
0: Aspetta, questa è roba di Riccardo, un cinepanettone.
1: No.
3: Parcheggio perfetto.
1: Perfetto.
2: Chi è? Non ce l'ho.
3: Parcheggio perfetto.
0: Ace Ventura, eccolo. Ce l'avevo.
3: Ace Ventura.
0: Sentiamo subito. Africa. Giusto?
1: Siamo il prossimo.
0: Era Missione Africa.
6: E dopo tutto, domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma. Ciao.
0: Ciao Teresa.
3: Via con vento, dai.
0: Certo.
3: Anzi, no, aspetta. Sì. No.
0: Sì, certo. Domani è un altro giorno, si vedrà.
3: Sì, giusto.
0: Frase finale.
3: Del budello. Per
0: di Rossella Oara.
3: Sì.
0: Giusto.
7: Quando va via. Clark Gable si gira, se ci fate caso dal labiale, gli dice. È il budello di tua madre.
3: Sei uno scemo.
1: Sentiamo un po' ora.
7: È stata tagliata, una scena che è stata tagliata. Poi
6: ululà, castello ululì. Ma come parli? Ha cominciato lei?
3: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
0: Anche Saint Junior.
1: Yes. E l'ultimo, questo è più facile di tutti, però.
0: Il livello militello abbiamo. Leggo sul file.
1: Dico solo mio cognato.
6: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
2: Non l'ho mai saputo. Borotalco, questo ragazzi.
7: Che fa Manuel Fantone in Borotalco, e poi quando arriva la Giorgia a casa, Carlo Verdone prende l'identità di Manuel Fantone.
0: Siete

0: Sì, gioco un po' ecco.
1: Buongiorno Spalletti.
2: Mister, giochi pure a PES. Guardi,
0: nemmeno se ciò faccio l'incubi, scrivo. Neanche se mangio le pappardelle al cinghiale, mi scrivo questi testi qui. Vergogna!
3: Ha parlato con la proprietà, ho letto che era quello il discrimine. Era
2: trovato,
3: quello.
2: Trovato occupato.
0: No, me ne vado.
1: Basta. Anche Paolo Dini in teoria se ne dovrebbe andare, perché sì, il suo turno oggi inizia dalle 9 e finisce alle 12 al posto di
3: Sì, io
1: Fernando Proce.
3: Esatto,
1: che mancavamo troppo. Dillo.
3: Sì, è vero anche questo, è vero anche questo. Sono passato solo perché mi hanno detto: guarda, che Cristiano
1: offre Cristiano Militello.
3: È andato in libreria.
4: Sono andato nella libreria Hoepli, è una storica libreria milanese che, ahimè, tra purtroppo qualche giorno chiude. Quindi un saluto innanzitutto a tutti gli amici che tra qualche giorno sono in cassa integrazione. Due di loro sono dei noti grandissimi ascoltatori sul canale 67.
3: Ciao.
4: Niente, visto che aprono
1: gente
4: alle 10.
1: Così intelligente. Beh, vedi, i nostri ascoltatori sono i migliori.
4: Siccome c'era tutto a metà prezzo, io sono andato con il mio trolley. Gli ho lasciato giù una cifra che secondo me riaprono. Secondo me hanno valutato l'idea.
3: Hai fatto qualcosa per la cultura.
1: Aspetta, che abbiamo la sigla per questo momento.
2: Ma
1: regalo
2: veramente?
1: A Paolo Dini, sentiamo.
5: Un regalo mio più grande.
4: Il regalo
1: Tiziano Ferro.
4: Allora vabbè, una sigla per
2: ma quindi
4: per
2: hai preso tutti. Un libro per tutti?
4: Sì, ho preso un libro per tutti.
2: Ma che carino,
4: cercando di
1: un
4: andare
1: a
4: tema. Ecco, non è che fosse rimasta tantissimo, quindi ho dovuto pescare un po', ecco. Allora per Paolo, visto che poi te ne devi andare,
1: cominciamo da Paolo.
4: Bellissimo libro fotografico. Sì, tra l'altro viticoltura storica ed eroica.
1: Ma è bellissimo.
4: I paesaggi rurali storici d'Italia. Capito? Tutti i comprensori.
3: Ma che bello.
4: Valdobbiadene, Valpolicella, Vermentini,
3: c'è anche Val di Tara che ti insegna qualcosa.
4: In fondo,
3: bella sta cosa.
1: L'eroica è quella sulle terrazze, sui muri a secco terrazzati.
3: Sì, quella è la gara ciclistica che fanno sulle terre,
4: non asfaltate, ma eroico nel senso che chiaramente molte terre sono state strappate proprio all'agricoltura, piantate a vigna anche in terreni impervi.
2: Paolo, adesso il vino lo puoi anche leggere.
3: No, a me non dispiace leggere, però ecco, la prossima volta una bottiglia magari.
4: Quando chiuderà una famosa enoteca, ora non mi fare dire che parliamo di una cosa, con ironia, ma anche una
3: grazie,
4: cosa.
3: Grazie Cristiano.
4: Un po' ci dispiace.
3: Fa niente se il bacio non lo do a te, ma alla tua compagna poi alle 10.
4: Tanto lo fai tutti i giorni quando io non ci sono. Ogni tanto arrivo, faccio delle improvvisate e li trovo appolpati lì sul pianerottolo. Lui ed Elena.
3: Ci vediamo alle 9.
1: Basta, sei già staccato le cuffie, se ne sta andando.
3: Ciao.
1: Ma non vuoi sapere cosa c'è assolutamente da provare nella vita? Ce lo stanno dicendo i nostri amici, magari proprio questo weekend.
6: Buongiorno Mario da Reggio Emilia. Ragazzi, dovete provare assolutamente il gnocco fritto pucciato dentro il cappuccino con il latte.
3: E dopo questa me ne vado
6: davvero.
3: Così
6: sembra una schifezza galattica, ma rimarrete stupiti. Anch'io non potevo neanche pensarci, poi ho provato e adesso me lo mangio parecchie volte. Ciao a tutti.
7: Ciao banda.
1: Ciao.
7: Una cosa che dovete provare assolutamente è lo spiedo bresciano. Aspetta, niente, come descriverlo, dovete provarlo. Ciao banda, Giovanni.
1: Ciao,
7: da Brescia.
1: Giovanni.
2: Lo spiedo bresciano pucciato nel caffè,
1: nel cappuccino anche quello.
4: In una tannica di cappuccino. Spiedo bresciano che ha bisogno tipo di un giorno di preparazione,
1: lo proveremo.

0: Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto, grazie Peppino.
2: Ah, però è successo.
1: Grazie Peppino.
3: Sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
4: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, Andrea, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
1: Bello.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Il grande Lebowski.
1: No, lo chiamavano Trinità. Terenzin.
2: Voi se non mangiano fagioli in un film, mica, mica non vedete, eh.
1: Ma va.
5: A Gaberia arriva sta pizza?
1: Questo è un altro.
5: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
1: Hai fame? Come sicuri, Chiara? Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Io vorrei essere il marchese del Grillo, con la frase io sono io e voi non siete un buongiorno.
0: Esatto. Vedi Cristiano come si fa?
2: Ma fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, tanto
2: si evita! Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in
0: grande
2: di martedì.
0: Mara, attrice,
2: allora, sozzoni maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
1: Di politica.
2: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
1: Sì.
2: Ho leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
1: Sì.
2: Il Temptation Island, la pupa e il secchione. Quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo corpo di mamma.
1: Bravo!
5: Bravo! Si è rifatto anche mia cugina.
2: L'hanno smontato.
1: L'hanno smontato. Se l'era già fatto.
2: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Ma l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
2: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
2: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
5: Io se lo fa sul frenulo.
1: Immediato 12 ore è un controsenso, però mi piace.
2: Facciamo entrare tutti gli ospiti.
1: Dai.
2: Tiberio Treppelli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà Tu scendi dalle stelle,
0: bellissimo,
2: Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi, Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne. Si balla con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Bugs Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la porno star di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce.
0: No,
2: Tony Pitoni Mattarella balleranno il Jege Jege Jege. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi. Wow.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. L'intesa tra Stati Uniti e Iran non sembrerebbe imminente, secondo quanto affermano funzionari americani. L'accordo non sarà firmato oggi, ma Trump continua ad essere ottimista. I negoziati, dice il presidente, stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, non c'è fretta. Si ipotizza un nuovo round di colloqui per il 5 giugno tra le delegazioni. Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi sugli attivisti della flottiglia e spiegano la competenza al porto di Ashdod è della polizia e del servizio penitenziario a capo del ministro Ben-Gvir. 50 persone ricoverate a Istanbul, anche un italiano. Dai loro racconti sono emersi i dettagli delle violenze subite. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Luhansk. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio in grado di trasportare testate nucleari, almeno 4 i morti. Affluenza in leggero calo alle elezioni amministrative, alle 19 è stata del 34,5%, le precedenti erano sul 37%. Le urne chiuderanno questa sera alle 23 e si riapriranno domani dalle 7 alle 15. Interessati quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. A Pollenzo nel Cuneese un lungo applauso ha accolto il feretro di Carlo Petrini, dove si è tenuta la commemorazione con migliaia di persone. Numerose le personalità arrivate per rendere omaggio al fondatore di Slow Food, scomparso a 76 anni. Tra i presenti anche Don Luigi Ciotti, Jacopo Fo e Monio Vadia. Calcio, si chiude oggi il campionato di Serie A, questa sera i verdetti per l'accesso alla Champions League e per la salvezza, 5 ai match. Ciclismo, la 15ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Milano, vinta da Lavic, Vingegaard resta in maglia rosa. Tennis, a Roland Garros, Federico Cina debutta con una vittoria, batte nel primo turno l'americano Opelka. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: stiamo parlando stamattina?
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, bella. Oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Ve lo ricordate?
3: È vero, è vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
4: sì.
3: Ma io basta che piango, lei arriva con la.
1: Che bel film.
3: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
5: Lei non dorme più, amico di Cremona.
0: Speriamo di no.
1: Bella piccina, benvenuta in questo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
6: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
6: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
3: Bello.
6: Ce lo do io, lo zolfone rosso con quei bei Minerva. Che ci do.
3: E
6: uiua!
7: Ho visto il nostro amico
1: Andrea Roccato, buongiorno.
7: La tribù dei che si riunisse.
1: Sì,
3: bravo.
7: Vi ho mai raccontato di cosa ho fatto
5: Andrea,
7: nel 92?
5: Andiamo da Acapulco, Andrea.
0: Dai, c'è Gigi San Marchi.
7: Sì, il mio amico Gigi San Marchi. Io non ce la faccio parlare con lui, Gigi San Marchi. Che nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora la grandezza di Leonardo Fiaschi è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, di Andrea Roncato, che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa, l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
1: Se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
7: Mi ricordo quando ero giovane io. Che si davo dentro, peccato che la Chiarina era piccola, altrimenti ci avessi avuto
0: ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
3: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quella.
1: Lui può invecchiare in una frase, inizia da giovane, finisce la da vecchio.
0: Va bene. Sarebbe bellissimo averlo sul comodino, Leonardo Fiaschi.
3: Io ce l'ho ogni tanto.
0: Al posto di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
3: E poi
1: adesso profilo destro, profilo sinistro, continuiamo i casting.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cielone. Ma tu ce l'hai anche te viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio.
3: Grande, le faremo sapere.
0: Salutiamo.
5: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quelli di Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
0: La festa per i 30 anni del ciclone. Leonardo, com'è andata?
5: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone. E allora, ragazzi, stava il nostro ragazzo, ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede il gratta e vinci quando entra dentro.
3: Giulianone.
5: 30 anni fa aveva 60 anni, ora. Continua a chiedere gratta e vincita, e non ha mai vinto nulla.
9: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
1: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
9: tappami,
1: di.
9: Tappami
5: le mani.
1: Ecco quello. Gerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori
0: amici,
1: che
0: tutti amici,
1: hanno
0: tutti
1: fatto
0: amici.
1: Grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
0: Film delizioso. Tu Matteo Torre l'hai visto? Il ciclone? Sì, strano. Perché hai delle
9: l'ha
0: falle.
9: Visto anche nel derby il ciclone. Sei abbattuto. Dai.
0: Ora basta,
9: volevo infierire anche di martedì. Ma
1: però oggi gli è scappato un sorriso. Fino ad oggi ogni battuta era.
9: Poi scusate,
1: guardare
9: detto da me
1: basso.
9: Detto da me fa ridere, no?
1: Ma sì, ma infatti è così che funziona.

0: tenori, pensando, sì, così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Ma diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro ecco, il coro dell'armata russo.
2: È lui, bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamolo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano, come se dire, sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling, sì, praticamente.
3: Il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow!
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.

0: qualcuno in coda ancora, vabbè, ci passo volentieri.
1: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
2: Buongiorno banda, buongiorno, ciao, buongiorno a tutti, Alice da Genova. Io non vedo l'ora che sia il 18 perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia, siamo gasatissimi, ma siamo delle bimbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione. Ma ciao ciao.
3: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta e la sera dopo ancora un'altra volta.
0: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
3: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
0: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic. Non so se vi ricordate. Ah, fu il record di quelle che videro 56 volte.
4: Sperando in un finale diverso.
1: Forse quello.
3: Quel mese lì non ho speso più di cinema che l'affitto.
5: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato.
0: Vabbè.
5: Si sono addormentate al decimo minuto.
3: Ma no.
1: Beh, sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
4: Sì, è vera. Questa cosa è vera.
3: Sì, sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
1: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
0: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda
3: anche
1: Regina in onda nel Procediamo.
0: Questo vi dovevo, grazie. Per oggi
4: avrei dovuto farla io.
0: Superare.
3: Prendi la tua valigia e vatti in.
1: Non vedevi proprio l'ora di farla questa.
5: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti
3: un regalo.
4: È andato via davvero.
1: Ma ne approfitta, si fa
0: Cristiano.
1: Vabbè, intanto se ne va via pure
4: se ne vanno tutti.
1: Ma non è che ci siete voi.
6: Ciao, quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
1: Brava. Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
3: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
1: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 100.

0: 6:31, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101, in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio, mi sembra
0: già
1: un po'
0: che c'erano.
2: Quanto?
0: Potevano allora fare qualche parcheggio in più.
1: Posto,
0: e invece
1: posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina.
3: Ma accanto alla Papa Mobile.
1: Ma che
3: dove
1: so
3: parcheggi?
1: Allora,
0: è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto, vabbè, esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore. E non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio in vicino alla Fontana di Trevi un altro posto auto siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì. Che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì
0: un box di 24 metri quadri 330.000 euro è la richiesta.
3: E poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma che
3: dai
0: macchina devi avere?
1: No,
0: perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino di plastica.
0: Esatto.
1: Sì, esatto. È spalle in 12 metri quadri.
0: Pazzesco, che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
1: Ah,
0: era partita
4: per parcheggiare
0: da una
4: l'auto. È un po' scomodo, però
1: è un po' fuori spazio.
3: Spesso se stai vicino al Pantheon
1: sì
3: a Roma.
1: Sì. Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire. Ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare
4: cosa
0: la tua casa. Attualmente
3: se non si può costruire,
0: no, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto
4: Chiara
0: auto ed è un'isola intera.
4: Stai già vendendo la casetta lì in
1: sì,
4: montagna.
1: Sì, sì. Un'isola in Grecia costa
3: montagna
1: meno di un posto auto a Roma.
0: Partirà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno.
2: Scusa, Chiara.
0: Sì?
2: Sono Flavio,
4: ah, è arrivato.
2: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
4: certo,
2: va bene.
4: Certo.
0: Come posa cenere, ecco.
1: Flavio.
2: Sì. Sì.
1: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
2: Sì, è vero.
1: È vero.
2: Hai ragione.
3: Il vibriatore parcheggia a Pianosa, hai visto che è piatta? E
2: scusate,
3: la usa come parcheggio quando va all'Elba.
2: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa,
4: sì,
2: è Gattuso.
0: Ah, lei parcheggia
2: Gattuso
0: l'auto.
2: Buongiorno ragazzi, come state?
4: Bene,
0: buongiorno.
4: Grazie.
3: Che fine hai fatto?
2: Metti un beep che stamattina va che ci scappa il baffo.
4: Ma strano, stamattina.
2: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli.
4: Mancini
2: non ha mai vinto niente, non ha mai vinto, ragazzi, scusate. Cosa ha vinto Mancini?
3: L'europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi,
0: sì, per dire.
2: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè, insomma.
2: Ma allora, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
1: No.
2: A me non caga nessuno, comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio.
4: Nel bagagliaio.
2: So. Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso.
1: Come? Fastidioso?
2: Sì. Non so cosa vuol dire ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori la casa di Chiara, l'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
0: Sì. Sì,
1: comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
4: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
2: Aspetta che non riesca a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? Bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un
2: pronto.
1: Calabria ci piace la soppressata.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
2: No, non vengo.
1: Chi è?
2: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia.
2: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città della nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso
1: stavi meglio coi
3: vabbè
1: peli.
3: Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie Ringhio Gattuso, alla band-

0: 26 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Nel 2027 sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè?
2: Perché?
1: Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
3: Cosa?
1: Cosa?
0: Cosa è successo?
2: C'è Paolo.
1: Sì.
3: Roba legata al vino.
1: Ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
3: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
2: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
2: Si sono sciolti gli acqua.
1: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni si sono sciolti.
1: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
2: negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto.
1: Sì. Perché sono quelli di
3: ma non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta, gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua.
3: Adesso
0: gli acqua che si sciolgono cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
2: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
3: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di?
3: No, beh, adesso, adesso i titoli. No, vabbè, sinceramente i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
3: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale. Una.
3: Come una?
0: Barbie Girl.
3: Ma non è possibile.
1: Ci avete frantumato per 30 anni.
2: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua. Acqua is new.
0: Questa anche.
4: I nostri sono i Jalisse praticamente.
2: Sì.
3: Ma guarda che. Questa è conosciuta.
2: Avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
2: Come si chiama? Euro Festival?
0: Eurovision Song Contest. Dai, questa anche.
2: Sonorità proprio da Eurovision. No,
1: sono stati loro ospiti negli anni 2000.
2: Ma
1: e anche
2: lì
1: hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa. Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge.
1: Ehi,
0: ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete.

0: grande musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini. Sì, io me lo fa bene,
1: manca solo
2: Leonardo. C'è credi. Anche una seconda parte del file
0: ciocissima nella quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny.
2: Minchia Lenny.
3: È un file di anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì. Sì.
1: Che dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, allora. Quello è allora, nato così.
1: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto le sue, i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stranezza grande.
1: Sì, perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile effettivamente, però è stato il governo stesso a doversi tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3180-90-101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra, che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto, 22 anni fa diventò diciamo virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle diciamo,
1: a calabbo io dicevo,
2: ok, con entrambi con la sciarpa. E una foto molto molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto a salire sulle spalle?
2: È salita la nonna.
1: Ah, ok.
2: È stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: Di più,
1: ancora di più.
3: Certo.
1: Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia, eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: Credo, la famiglia italiana sana che si riproduce e se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi, tutti.
3: La festa dove l'ha fatta? Lo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, orsù.
3: Certo.
2: Bravissimi.
1: Poi, tra l'altro, leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Quali voli? Che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero di abitanti? Sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo, bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
2: Chi
1: qui
2: suona?
1: Con noi, superstar, tornano Tiziano Ferro e Giorgio.

0: mercoledì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, cioè? Ragazzi.
1: Allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi perché.
2: Come ora chiamami scoiattolina?
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una cosa noccioline, no, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: È lei?
1: No, no, no.
3: Che bella voce.
2: Che domani trovare magari qualcosa di diverso.
1: Di dov'è? Di
2: tutte le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina.
0: Adesso mi sembra un po' di esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece, Cristiano,
0: mi metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare quello.
4: No, no, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina, lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami o cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono
4: normale.
0: Meravigliosi.
4: Va bene.
0: No. Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smetti, Milano. Smetti, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia.
1: Sì.
4: Quando. Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
4: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo peloso.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: È vero.
5: Il mercoledì col giro di boa.
2: Come vola il tempo.
0: Veramente. Leonardo Fiaschi.
2: Era giovedì
0: le sue voci.
2: Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
2: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
2: Sì, la scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sempre le broccioline. Che ci racconta i miei figli?
0: Sì, cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
3: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico, altro che colazione. Perché dai tutta la scoiattolina, io... Non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Porterò
3: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
3: brava,
0: mondo.
3: Brava Chiara, brava.
1: Oh. Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
3: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Io credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa chiedevi? Dove fare la marcia?
2: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cosa c'è una partita ieri sera.
3: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea. Quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
3: Ma è stata abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0 per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però. Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
3: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con
1: certo,
3: polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale, sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio un faro c'è
4: ed è
1: la nuova edizione di Temptation Island.
2: Hai ragione Paolo.
0: Ah, Filippo Bisciglia è qui con noi.
2: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Buscini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e tutto
3: Figlia.
1: Scusami, ho detto di dovere.
4: Ma Bisceglie non era un terzino della Juve anni fa.
1: Che ne so, io non...
3: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
3: De Ciglio.
1: De Ciglio, che okay. Bisceglie.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel.
1: Quella
0: quell'evento
1: cosa...
0: di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006.
4: Ragazzi,
1: finalmente è il momento.
4: Ho da andare a vedere Sfera e basta.
1: Davvero.
3: Con tutta questa
0: non vedi
3: voglia.
0: L'ora quindi
4: non vedo l'ora, sì.
3: Ci credo
4: sente?
3: Mai
4: no come non ci credo mai, mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
3: voglio una foto
4: e la farò
0: una bella avventura con tua figlia, è perfetto.

0: tutti.
1: Che bello l'allenamento di ieri, ragazzi.
2: Sì, in effetti un'ora e mezza. Ma ho puoi vinto farla durare di più almeno, no?
1: Lo so, ho vinto nonostante Salvini sugli spalti.
3: Era la finale l'impresa. Comunque.
4: Scusate, i norvegesi, facciamoli vincere a casa loro.
5: Ah, infatti, tu ti favi il norvegese per quello che ha vinto Sinner, adesso ho capito.
1: Comunque è stato bello battere cosa in finale.
0: Come cosa?
6: Rude.
1: Dai, Bulli. Dopo aver battuto Pinco e Pallino prima.
3: Casper!
1: Ma allora, voi parlate di... Parlate tanto di questi termini nuovi, queste cose qua. Sì. Allora ve le indico alcuni.
3: Vai.
1: Sto in rud.
2: Sì.
1: Vuol dire mi annoio.
5: Ah sì.
1: Sì.
3: Sto. Povero, già ha perso pure i.
1: Sto giocovicciando.
5: Sì.
1: Vuol dire sto rosicando.
3: Non puoi fare modi di dire sui nomi dei tuoi. Poi, dei sfidanti.
1: Poi c'è Miss Mattarello.
3: Cosa vuol dire?
6: Attenzione.
1: Quando mi preparo e mi sistemo dove dico io.
5: Sì.
1: Cioè seduto. E preparo il discorso prima della vittoria.
3: Okay. Vilipendio al presidente.
2: Pensavo peggio, però Miss Mattarello non partiva bene.
5: No.
1: Panattoso.
6: Panattoso.
3: Cos'è?
1: Quando sei un po' così, un po' non, che non sorridi.
6: Non è vero.
3: Come pedaloso.
6: È un po' sornione.
5: Beh, me posso chiedere... panattoso e sornione.
4: È il tuo primo tifoso, Panatta, dai.
1: Posso dire una cosa?
2: Vai.
1: Perché Panatta sta diventando Margherita Hack?
6: Ma cosa dici?
2: Ma non dire così.
6: Sente, ti mena.
3: Ma cosa è una Panatta?
1: Poi c'è Iannicare.
3: Oh, cosa vuol dire Iannicare?
1: Vincere vuol dire.
5: Vincere.
1: E sinnerare?
2: Sinnerare? Sì.
3: Trionfare.
1: Vuol dire sempre vincere.
6: Beh, meno male che sono sinonimi. Meno male per noi tifosi italiani del tennis.
1: Sì. Volevo dire una cosa e poi vado via perché devo allenarmi.
2: Sì.
6: Anche
1: ho vinto.
6: Oggi.
1: Sì, ma a un certo punto ho sbagliato un colpo. Quindi quando sbagli si dice ho fatto un'alcarazzata.
2: No! Povero.
4: Dai.
5: Guarda che adesso torna quella, appena torna quella e ricomincia ad impegnarti un po' di più anche te.
6: Vabbè, ricordiamo che Jannik Sinner, quello vero,
1: è
6: l'unico giocatore insieme a Djokovic che ha vinto tutti i tornei Master 1000 possibili disponibili nella Terra. Djokovic
2: della Terra Rossa.
6: Tutti i tornei della Terra 1000.
5: Hai mai vista verde?
6: No. Ok. Ma Djokovic lo fece per la prima volta a 31 anni.
5: Certo.
6: E quindi insomma, sì, ne era ancora margine.
5: Margine per
6: veramente
3: al

0: ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia ha offerto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: No, ragazzi, Fedro. Cos'è che hanno offerto? Che io non c'ero.
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
1: Uguale a quella che ha vinto praticamente.
2: Quale Psy?
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
3: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
3: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, boh, cosa ci fa l'Eurovision?
3: L'Australia all'Eurovision.
1: Vabbè.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
1: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
4: Bene, bene, bene.
0: Ciao Carlo.
4: Qua. Sigla dell'Eurovision.
3: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
4: Rinuccio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
3: Ma non credo proprio.
1: Ma non è vero.
4: Allora, bene, bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
4: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Livornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
3: Chi?
4: Sinner.
3: No.
2: Sono sempre sentito livornese.
0: Questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
1: Sì.
0: C'era
1: sì,
0: anche il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
4: Che non l'abbiamo proiettato però, perché sto scherzando.
1: Allora, ci voleva un commento.
4: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
3: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
3: Ma infatti,
1: hai detto te che smettevi. L'hai incoronato nell'ultima edizione, davanti
4: sul
1: a tutti.
4: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora,
0: era un pacco.
4: Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
4: un applauso
0: perché?
4: A questa mia frase.
1: No, ma non dire.
4: Sto scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Salda Vinci, quinto in classifica.
3: Sì.
4: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
1: dovrebbe?
4: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli Sassuolo. Si scherza, grande Sal. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
3: Ah!
4: Cosa c'entra l'Australia?
2: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
4: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
3: Vero, però.
1: L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision, trasferito a Melbourne, a Sydney o dove
5: perché
1: vuoi.
5: Perché non hanno vinto subito allora?
4: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, mi hanno detto, ma lei rappresenta Capoverde? Io ho detto, no, Capoverde.

0: eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile. Siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Avanti, sentiamo
2: cosa. La sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No!

0: dagli un'altra quello possibilità.
1: Come faceva?
2: Esatto.
3: Bravo, bravo, era quella.
0: Era quella. Me
3: l'hai boomer.
2: Poco dopo.
0: Sì.
2: No, dico.
0: Sì, poco dopo,
2: qualche
0: spesso.
2: Minuto dopo.
0: Però forse
2: del giorno dopo.
0: Era sullo stesso canale.
2: Sì.
0: Ok, sentiamo cosa avete.
2: 3-1.
4: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva!
1: Ciao, no. Massimo! Ernesto sbagliato!
2: Calindri, grande attore teatrale, testimonial dell'aperitivo con Carciofo.
0: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro. Ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
3: È vero.
0: Esatto, avanti!
4: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca? No. Di Brescia?
1: Quasi,
2: Antonio,
1: dai!
2: Antonio, Fochino.
5: Beh, facile. Era la sigla del meteo.
0: Sì.
6: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
7: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
1: Grande Sandra.
0: Bella Sandra.
2: No. Se, se.
0: Sì, cosa?
2: C'era un altro?
0: Sì, ce n'è un altro. Yeah. L'ultimo, vedo qui l'ultimo impegnato.
5: Yeah. Beh, quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava una.
0: E invece, allora sì, era
8: buonasera. Penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
0: E questa è la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
1: Poi scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla, perché
0: sì,
1: che
0: ovvio,
1: lo leggeva.
2: Ma allora, tolto anche Bernacca.
0: Esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica
1: certo,
0: erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
1: Beh, se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti.
0: Poi
1: dovevi vederlo in diretta.
0: Lui era un signore d'altri tempi, che parlava in un linguaggio semplice e riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché, e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
2: Infatti, ormai Che Tempo Fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
0: Esatto,
2: ha detto andavi a casa, ti eri perso questa cosa, sì, ok, ma che è successo in Italia?
0: Voi pensate,
2: che ha detto Bernacca?
0: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta, c'è stata una sollevazione popolare.
1: Ah sì?
0: Cioè la gente, no, 3 minuti dovete darceli tutti e 3, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
9: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione.
0: Allora, questo era invece il generale, perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti
2: colonnello.
0: Era colonnello. E lui invece era già generale, Andrea Baroni.
1: Ed è ci quello azzeccava che... di più?
0: Ed era quello che lo sostituiva e che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
1: Adesso è tutto in mano
0: adesso,
1: alla famiglia,
0: ragazzi.
1: Giuliacci.
0: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
1: Sarebbe bello risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire
0: perché?
1: Che temperature c'erano.
0: Ah, esatto.
1: Come era il maggio in quegli anni lì.
2: C'è anche un'ultima curiosità, visto che come indizio vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il nome, con il titolo Che Tempo
1: Tarzan
2: Fa.
1: Boy?
2: No, a nome di Adelmo Amadori.
0: Ah.
2: E non risulta poi, cioè anche su YouTube andare a vedere.
0: Esatto.
2: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero,
0: a
2: un po' di nebbia per rimanere.
0: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Valpadana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le Azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi. Se vi è piaciuto, vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì. Siete

0: qui anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo 7. Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9. Ah, al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà
2: i motori. Passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
3: Ragazzi. Offendiamolo
2: subito.
1: Offendiamolo.
0: Come sempre, quando manca qualcuno, non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però.
3: Sì. È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro
3: è
0: sentirla.
3: La mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi
3: ospiti.
0: Sì, di
3: solito è questa, però.
2: No, la vanna.
3: Prendere un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo se il nostro Leo
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di Guerre Stellari,
0: Star Trek, Guerre Stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars,
1: il babbo di tutti i cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Vader.
2: Scusa.
1: Usciamo da Star Wars così come ci siamo entrati. Esatto. Con la stessa rapidità io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove
0: ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale.
0: Ah, quindi prima devono fare il bosco e poi mettere.
2: Come
0: il bosco
2: farlo?
0: c'è già
1: la famiglia.
0: Ah, ok.
1: Nel bosco, diciamo.
4: Tanto ci siamo a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Oh, si presume per prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury. Ragazzi, ve lo dico.
1: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ah, ecco perché manca. Sì.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un bel un accadimento.
3: La vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa. Caro
0: partiremo
2: Leo,
0: dalla notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di
0: c'è
1: che
0: stato
1: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Cioè io c'è il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide
2: questo
1: o
2: è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Ah sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, una targa che ricorda questo evento Bra.
2: Lui è stato qui ma nessuno se ne è accorto.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Buona giornata.

heart to heart, ed è proprio col cuore in mano che ve lo diciamo. State attenti, qua inizia il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Va bene, bene, oggi siamo intempestati, direi impestati da questi, come dire, contributi vocali del nostro Michael Jackson. Che sembra,
1: Michael Jesso.
0: Michael Jesso, che sembra sia stato avvistato in Brasile. Ce l'abbiamo in giuria per il Totorella Challenge. Stamattina, signor Jesso, buongiorno.
1: Insieme a Bruno Vespa.
0: Insieme al nostro Bruneo. Buongiorno.
2: Sta comunque, guardate, la mia casa è già trasformata grazie a Michael Jesso.
3: Sa come mette i muri in gesso Michael Jesso?
1: Come?
3: In moonwall.
1: Voilà!
0: Mamma mia,
1: ci stiamo. Moonwall, come muro.
2: Santo Dio, i fanetti voglio, santo Dio.
1: Però purtroppo sei arrivata poco dopo la possibilità di entrare tra la rosa di partecipanti. Un leggero ritardo, ci può provare la prossima volta, perché gli sfidanti sono qui con noi. Rispondono al fatto che io oggi volevo uscire e fare festa con i miei amici che fanno scherma, ma niente, fanno fioretto e via.
0: Dovresti cambiare sport e anche radio, secondo me. Andiamo a sentire un po' di amici allora?
1: Sì, cominciamo. Vai. Così.
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Ma a proposito di fioretti.
1: Sì.
4: 10 fioretti, sì. Fanno un fiorchilo. Manuel da Piacenza.
1: Manuel.
3: Adesso lo muro vivo nella bocca.
1: Non si può, li libereremo entro lunedì mattina. Dai, dovrebbero arrivare i tecnici all'alba di lunedì.
0: Sì.
1: Chissà cosa arriva dal secondo sfidante. Andiamo a Bra.
5: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
5: In ristrutturazione della mia casa.
1: Sì.
5: Un parquet ha chiesto alla piastrella porcellanata. Ma te dove ti piazzano? All'ingresso. Francesco da Bra.
1: Ciao Francesco.
3: Vedi, vabbè, come siamo simpatici noi.
1: Vero.
0: Il Bra che sul campo è anche retrocesso domenica scorsa, e le disgrazie non vengono mai da sole.
3: Dei motivi, ci sono dei motivi.
0: Ci sono dei motivi, sì, peculiari. Vabbè, andiamo avanti così nel buio.
1: Terzo sfidante.
6: Buongiorno.
1: Ciao.
6: Allora, per la battuta di oggi,
1: sì,
6: la mia parrucchiera ha creato una band musicale.
1: Dai.
6: Si chiama Dito nella piega.
1: Bella.
6: Ciao Sandra da Palazzolo sull'Oglio.
1: Da Palazzolo sull'Oglio.
0: Palazzolo sull'Oglio.
1: Dai, dai, non abbiamo nessuna botola lì, quindi può stare tranquilla.
0: No, va bene, abbiamo un fiume, un ponte anche, volendo, insomma. Vabbè.
3: Il nostro amico in botola come sta? Scusate, quello che abbiamo chiuso. Va benissimo.
1: Ma è partito Michael.
0: Da segni di squilibrio, un po' come farò io se non chiudiamo alla svelta questa puntata. Andiamo con il prossimo. 2 secondi dura questo file. Battuta brevissima.
1: Vai.
7: Sta battuta è proprio una sciaboiata.
1: Capito? Perché basta poco.
0: Basta poco, bravo.
3: Sciaboiata.
0: Farei vincere lui, ma vedo a monitor che purtroppo abbiamo un ultimo.
1: Ultimo sfidante. Chi c'è? Purtroppo. Bruno.
2: Sentiamo.
1: Sei pronto?
2: Sfidante.
1: Te la senti?
2: Entri farabutto.
1: Vai.
8: Ciao Chiara, ieri ho assistito a una gara di 100 metri ad ostacoli degli evangelisti.
1: Dai.
8: Oh, non ha vinto nessuno.
1: No.
8: Secondo Matteo, secondo Luca, secondo Giovanni e Wiwa Antonio da Cerignola.
1: Cerignola c'è, signori, c'è. La Puglia si illumina con il Tortorella Challenge.
0: Dopo questa battuta vorrei contraddire i patti lateranensi, ma non lo farò qui con voi. Diamo un appuntamento. Ecco la bella notizia.
3: Qual è?
0: Abbiamo 2 giorni di pausa.
1: Ma dobbiamo ancora dare il vincitore. Abbiamo 2 giudici di gara contrattualizzati apposta.
2: Vabbè. Sì, abbiamo un vincitore, 5 secondi con noi, si accomodi pure.
3: Bruno Vespa.
2: Siamo pronti. Senta, Michael Jesso, che cosa ne pensa di questa puntata di Tortorella
3: Challenge? I faretti da mettere, giusto? A me Michael Jesso? Io però posso mettere, metto i led e the winner is anche.
5: Buongiorno a tutti.
1: Grazie.
5: Per il Tortorella Challenge.
3: Lui.
5: In ristrutturazione della mia casa.
3: Grande.
5: un parquet ha chiesto alla piastrella porcellanata: ma te dove ti piazzano? All'ingresso. Francesco da Bra.
3: Bravo.
1: Il cambio di tonalità quando arriva la battuta.
0: Quando è posseduto. E finalmente abbraccia qualcuno che vince qualcosa. Dai, ecco, sono nato. chiudiamola così.
3: Festeggiamo.
0: Cara Chiara, ci fa per dire ovviamente, ci rivedremo belli garruli alle 8.
1: Purtroppo sì, domani e dopodomani niente, vi lasciamo tranquilli, ma il Tortorella Challenge torna lunedì su R101.
0: Non hai neanche dei campioncini da lasciarci per il weekend. No, vabbè, peccato.
1: Vedrò, magari ve li spedisco direttamente a casa.
0: Bene.
1: A domicilio, ma rimanete qui perché tra poco potremo mandare a domicilio a qualcuno anche un bel regalo musicale dalla banda di R101. State con noi.

0: C'è il pavone, sì, che ti chiama, che
1: facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Tu, sì? I Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
3: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì, perché no, se Mattia Gavallo le scova tutte.
0: Eh beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101, poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
3: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno, ma non tergiversiamo, no, perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura
3: invece,
0: di più.
3: Ecco, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Sì.

0: speciale.
1: Un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
3: Ancora. No, Paolo, lascialo perdere, che ha portato anche i cornetti ripieni.
2: Quindi offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
3: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
2: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
4: La risata finta fa ridere.
2: La risata di Paolo.
3: Sì. Risata per compassione.
2: Si sente dal settimo piano in realtà.
3: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè
5: il pavone.
3: Pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
2: E poi la signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social. Sì,
5: posso dire una cosa?
3: Ci dica.
2: Dica.
5: Che il pavone? Rivoglio i pavoni, lasciamo perdere le battute.
2: Preferisce... No, ormai sì. Ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
3: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
4: Pavone,
3: no?
4: sì.
3: Starnazza, sembra un
2: po'. Non lo so, però effettivamente abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè, una volta il coccodrillo mancava, coccodrillo ormai, il pavone, boh.
3: Abbiamo rinunciato.
2: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
5: Scusate,
3: sì?
5: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
4: Bella idea.
2: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
4: No, Rita Pavone, no. Questa è una gag di un marciume che però nel challenge ci sta,
2: ci sta.
4: Sì.
2: È inutile che provate veramente a tergiversare. Tocca ai nostri amici.
5: No, il ballo del pavone.
4: Bravo.
2: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
6: Ciao Chiara.
2: Ciao.
6: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto è da Monza.
2: Ciao Alberto.
4: Ciao, è andato.
2: Oh. Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti, andiamo a Palermo!
7: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, no. Avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto, per favore esca! Ciao Nino da Palermo!
3: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto, nonostante ieri insomma i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti, il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo. Già. Ecco,
8: ma meglio così, dai.
3: No.
2: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
9: Buongiorno al R101.
2: Ciao.
9: Sono Gabriele da Magenta.
2: Buongiorno.
9: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
2: Ciao.
4: Ma cosa ride?
2: Ride da remoto, Paolo Dini.
3: Sì, posso. C'è questa breaking news.
2: Attenzione, cosa è successo?
3: Il verso del pavone si chiama paupulo.
4: Il paupula.
3: Verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
4: Paupulare.
2: Non potevamo chiederlo direttamente al pavone in giuria?
3: Sì, in effetti sì.
2: Ci fa sentire come paupula?
4: Mazza. Pavone che ha fumato.
10: Sa
4: so
10: fare il
4: pavone
10: anche lontano, cioè il pavone vicino e il pavone. So fare
4: vai lontano.
10: Aspetta.
2: Vabbè, vabbè, se ti allontani che gusto c'è?
8: Perfetto.
4: Questo è meglio.
3: Grazie.
4: Sì, grazie.
3: Grazie.
2: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
11: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
2: Buongiorno, Leo.
11: I due maiali si parlano, quello grande parla a quello piccolo e gli dice, perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde, perché sono un maialetto.
2: Il maialetto! Ancora per andare a vedere i pavoni a Punta Marina, perché che
3: è nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec, oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
4: Bella domanda.
3: È una domanda che vi lasciamo, così ci pensate nel pomeriggio, domani però... ci fate sapere. Ma c'è un ultimo sfidante.
2: Eh sì, vi avevo detto di non perdere tempo, che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
0: Ciao Chiara, ciao banda, sono Eros da Milano.
2: Eros.
0: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho Beh. Capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
4: Basta. Però bella l'interpretazione.
2: Capite?
3: Sì, sì, sì.
2: C'è dire. Dello studio dietro, mica sì, sono improvvisati sì. i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della sì. signora.
8: Ah, the winner is
4: signora subito dei via. Veloce. Ce la leviamo.
7: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Ah, Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
4: Bravo,
2: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri alla Sardegna. Sì. Oggi la Sicilia, oh, sì. le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
12: Io so fare il pavone.
4: Vai.
10: Vero,
4: questo è il pavone.
7: Ma un buongiorno, ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
4: No.
10: No,
7: Carlo,
10: quello è un'altra cosa. No. Un'altra cosa.
3: Perché non ci fanno. Ma non è gabbiano questo? Chiedo.
2: Sì. No, è il pavone.
10: È il pavone. No, il pavone.
2: Il gabbiano l'abbiamo studiato benissimo. Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
3: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire, se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
2: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
3: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica.
2: Chiudiamolo
3: per chiudere
2: qui.
3: La challenge di oggi e darvi, accidente alle vostre mamme.
2: La sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101. Beh.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: non è colpa nostra, no. Nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ho offerto nessuno, tra l'altro, stamattina. Sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Mm. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng. Cos'è?
2: Io figo.
3: È scappata da Canosa.
2: Facciamola
3: Filomegna Galupeira. È passata da Luceira. Ma la ricordate la storia di Filomegna?
2: Possiamo sentire tutta Gaeteno. Deve andare alla fine.
1: Abbiamo altro ragazzi. Da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. Allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata. Ah.
4: A gamba tesa.
1: Agevolata
0: per lui. Fabio Verona.
5: Ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
1: Ciao, Fabio, trovati un lavoro.
6: Dove si è recata l'alma mia? Puro dalla polizia.
3: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
1: Aiuto.
4: Già, ma l'algoritmo non ti premierà.
1: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara. Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
2: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
7: Ciao dottorella.
0: Ciao.
7: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
7: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Mi sembra giusto.
3: Questo è peggio di Aristide.
1: Sì. Questo è peggio di Aristide.
3: Che vuoi fare? La quinta elementare 840 volte. Disgrazie.
0: Avanti.
8: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano.
0: Ciao Stefania.
8: Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto Davy?
0: Cosa?
8: Il ginsetto.
1: Ginsetto.
8: Vado da solo nella botola.
1: Sì, sì, brava. Sì.
4: Brava.
1: Sì, si chiama quando arrivi.
4: Avviati.
2: Questa cosa che non fa nessuno che faccia.
0: Davvero.
2: Le battute sulle cime di rap.
3: Ancora.
0: Abbiamo fatto più volte.
4: È peggio. Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai!
9: Pensa Chiara, invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia. Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
1: Cugino di Fabio di Verona, probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
4: Abbiamo i due Lini Banfi, come
3: li riconosci? Malocchio, prezzemolo e finocchio.
4: Vedi.
3: È come battizzo contro il malocchio. È un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Incoroneta. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
2: Quante cose dicevo dal giovane, senti, c'è proprio una preparazione notevole.
3: Senti, io andrei col verdetto.
2: Quanta.
3: Io andrei col verdetto finale.
0: Questa festa dalle vostre parti?
3: Sempre.
2: Disgraziato che non sei altro.
0: Quindi?
3: Verdetto
2: devo andare,
3: finale.
2: Scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
7: Ciao, dottorella.
0: Ciao.
7: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
1: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
1: trionfo.
0: Esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
4: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona,
0: città.
4: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
1: Ogni tanto riparte queste cose.
4: No, perché è un finale da challenge.
1: Okay.
4: Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C, ma a causa di problemi finanziari rischia di tornare indietro e retrocedere in eccellenza, quindi Vado e torno.
0: Beh,
4: hai capito?
0: Grazie. Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui.
4: No.
0: Torna domani alle 8 su R101.

0: questo venerdì. Buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Con un pezzettino che dovrebbe mancare, ma che invece alla fine è già qui. Buongiorno da Chiara Tortorella a Paolo Dini.
1: Buongiorno,
0: ma
1: Cristiano.
0: Tu non devi arrivare alle 9 del mattino.
1: Ma però oggi devo gridare: Cristiano Militello, dammi il regalo!
2: È lui o una voce registrata?
0: Buongiorno. È lui veramente oggi. E qui lo potete vedere sul canale 67
1: Paolo.
0: Del Digitale Terrestre con la nostra app.
1: Ecco. Paolo!
3: Ah, non ti senti,
0: sì,
1: sono con le cuffie.
4: Che cosa hai da fare da mezzogiorno alle due?
1: Da mezzogiorno? No, perché?
3: Perché fai la doppia, puoi fare anche la tripla.
1: Sì, sto sostituendo Fernandone, però mi è arrivato un uccellino che nell'orecchio mi ha detto: guarda che Cristiano ha portato dei doni per i componenti della banda.
2: Ah, ecco perché.
1: E allora ho detto: se manco io, poi lo prende qualcun altro.
2: Certo.
1: E sono curioso di sapere. No. Sono disposto ad aspettare anche un quarto d'ora. Guarda.
3: Il libro che ti ho regalato, non puoi che prenderlo te. Cari amici, buongiorno. Sono
0: buongiorno, Cristiano Militello.
3: Moto Militello tascabile. Ah, mi hanno tagliato le stime.
1: Ah, pensavo le altre.
3: Quando mi tagliano le stime di crescita, sì. Io sono.
0: Diviene la voce. 2027.
3: Sì. A Peppino gliel'hanno tagliato tanto tempo fa. Le stime di crescita, infatti, sì, poi sì. È rimasto un po' così. Perché
1: cantava.
3: Abbiamo il nostro Peppino Milano ai Pippoli, il nostro Matteo Torre.
0: In produzione. C'è anche Edoardo Mondino.
3: In arrivo.
0: Nessuno riesce a stimare quante voci sa fare il nostro Leonardo Fiaschi.
3: No, neanche lui, credo.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno, benvenuti a questa nuova lezione di yoga. Adesso ci sdraiamo tutti quanti.
2: Abbiamo pure il maestro di yoga, ma oggi
3: ci manca questa.
0: Ci sta, andiamo verso la primavera, verso un bel weekend. Magari quello che ci vuole dire è che dobbiamo assolutamente provare una lezione di yoga con Leonardo Fiaschi.
3: Ma così ci addormentiamo. Aspetta la canzone che ci fa stare bene.
1: Mia moglie mangia sempre yoga.
2: Non è
3: quella roba.
5: O respirate o vi metto Tiziano Ferro.
3: Sì.
5: Respira. Ispira.
1: Uno di sé. Serve lo yoga.
0: Fa bene, svegliare con un risveglio muscolare, non così.
2: Severino ci cerca. Era un attimo.
1: Quando espira lui smettono di respirare gli altri.
0: Tra l'altro, se volete già iniziare anche voi al 331 80 90 101.
3: Andiamo, aspetta la canzone che ci fa stare bene.
1: Mia moglie mangia sempre lo yoga.
2: No, non è
3: quella roba.
5: O respirate o vi metto Tiziano Ferro.
3: Sì.
5: Ispira.
1: Uno di sé.

0: dovete spingere tantissimo e di, parlarne anche in radio.
1: Non c'era uno snack che si chiamava Urra? Dovete provare Urra. Hai provato Urra?
2: Le patatine erano.
3: Aveva anche un attore, un testimonial buffo. Sì, sì. Me lo ricordo, degli spot molto azzeccati. Quello che volete supportare, segnalare, che dovete convincerci di provare assolutamente.
0: Uno
3: di qualsiasi
0: sport,
3: genere.
0: Un piatto culinario.
3: Ecco, sì.
0: Un'avventura.
3: Una cucina.
1: Sì, ma il mio regalo. Il mio regalo.
3: Aspetta, no, facci fa un pezzo.
4: Dammi il regalo.
0: Tempo al tempo. Forse arriverà anche un bel regalo oggi con la banda di R101. Così, qualche indizio ve l'abbiamo dato. La banda c'è. Buongiorno anche a Riccardo Russo, che è già in piedi da due ore. Con i più svegli d'Italia.
2: Ecco, aspettavo Paolo alle 5, non è venuto.
3: Dovete assolutamente provare a svegliarvi per un anno alle 4:30, vero Riccardo Russo?
2: Un anno? Siamo al quarto, credo, perso il conto.
3: Una stagione, poi. Cioè, con un po' qualche giorno di vacanza.
0: Dovete assolutamente provare a diventare i più svegli d'Italia ascoltando il buongiornissimo di R101.
1: Anche perché non hai più neanche partite da vedere tardi la sera in settimana.
2: Non faccia lo spiritoso, che la mando da proce per sempre.
3: Vabbè, in Serie A sono tutte tardi la settimana ormai.
0: Le partite non finiscono mai quando giochi a PES. Ecco, lì magari ancora qualcosa potete fare nel campionato.

0: a Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Ah, yeah!
2: Evviva la maturità! Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Ciao. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, no, no, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti, forse che giro sì. Fa.
2: Però vedi, è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Sinner. Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, sì, diciamo, Sinner, Alcaraz.
4: Sì, punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zoe da Zola Predosa.
0: Da Zoe.
6: L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E che Zoe. Fai di bello? Raccontaci, esatto. Cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Non è male. Io Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è
2: L.
4: Alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Ah. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso, che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante.
0: Musica estiva italiana concentrato in una serata in prima serata su Canale 5.
4: Malicaiane!
2: Questa sera, ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale 5.
4: Mischilla!
0: Ma anche Delia Levante! E Serena Brancale, oh, tenete bene in mente questo nome, perché tornerà oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: nostro Bruneo Vespa.
1: Chi è che suona? L'unico che ha acceso al citofono dello studio della banda.
0: Chi è che dice buonasera alle 7:52 di mattina?
2: Solo lui.
0: Bruneo, buongiorno.
3: Buonasera, benvenuti a Porta Porta Speciale. Buonasera. 5 secondi. Benvenuti che nei con i peli che fastidio, i selfie di Gasparri che fastidio, il brufolo a linguine che fastidio, quello che ha i vestiti che puzzano di umido che fastidio, l'amico che fa il fico che fastidio, il trottorello challenge che fastidio, i capezzoli di Capezzone che fastidio, le ascelle sudate dopo lo spettacolo di Beppe Grillo che fastidio, Enrico Papi più simpatico della cena da Gianni Morandi a base di pseudo cioccolato che fastidio.
1: È la sua nuova sigla questa?
3: Bene, parleremo del mio nuovo libro. Mussolini non faceva saluti romani, ma voleva solo chiudere il portellone posteriore dell'auto della macchina blocca. Grande successo anche per il libro Come ballare la Legalli con il passo dell'oca. Benito sicuramente avrebbe chiuso
2: esca da quel trip
3: aperto perché... lo stretto di Hormuz con un no look, con un colpo di tacco il pavone di Punta Marina con un lutto. Bene. Buonasera, sono Virgola, il tuo gattino, il cagnolino. Facciamo entrare il cagnolino che sa disegnare i paesaggi con la coda e poi li distrugge facendocela sopra. Bene. Ciccio bello, voglio te. Facciamo entrare il parrucchiere di Trump, il presidente Milei e altri bovini stupidi con la parrucca. Bene. I want to be free. Questa notizia può essere ferro, può essere piuma, ma stavolta è piuma. Se ne parla tanto, Michael Jackson è stato visto in Brasile. C'è chi dice però che... c'è chi lo ha scambiato per Massimo Moratti. Allora,
2: sa che c'è una leggera somiglianza. C'è una foto che gira sul web.
1: E dopo aver trovato Caparezza su Google Maps, hanno trovato Michael Jackson in giro.
0: A Florianopolis.
3: Quando gli hanno chiesto il biglietto, ho detto: guarda, scusi, non c'ho il biglietto. Benissimo, allora facciamo entrare il nostro Michael Jackson che è stato visto in Brasile. Lo abbiamo catturato. Allora, era lei in autobus a Rio de Janeiro?
1: Lui davvero
2: poi l'ha conservato la voce.
3: Vuole uscire allo scoperto? Vero che sa imitare i pavoni di Punta Marina?
1: Attenzione perché è notizia di oggi, ragazzi, sono stati avvistati i pavoni anche in un'altra città italiana, a Renzano.
2: Ma basta.
3: Vuole di qualcosa ai fan? Non è lei. Ha rotto le palle, se ne vada. Arrivederci, grazie per questa puntata.
1: Scusi,
0: ma scusi.
1: Sta
0: pulendo il pavimento da 20 anni.
3: Moonwalk, prego, faccia moonwalk e se ne vada in un altro studio. Prego, sempre di più. Vada in linea. Grazie, arrivederci.
2: Pensa la costruzione di questa gag con Peppino.
4: Te lo metto subito.
1: Portavano da un'ora.
4: Tu gli fai le domande e lui risponde.
3: Se ne vada dallo studio, se ne vada.
1: Grazie Bruno Vespa, torni quando vuole. Abbiamo anche una bella nuova canzone, se vuole la ascoltiamo insieme. Torna qui Saif, poco prima del Tortorella Challenge, della sfida, la battuta più brutta del giorno, con Buona Domenica.

0: Panic Sound, Jennifer Lopez con David Guetta, Save Me Tonight su R101, poco prima di cantare insieme a voi col Karaoke.
1: Su R101, il Karaoke.
2: Karaoke.
3: Zampa zampa za.
2: È un giochino molto bello.
3: Bellissimo.
2: Bella.

0: ce l'abbiamo fatta.
1: Sì. Dai, non male.
2: Dice: non sapete neanche dire tre parole insieme. Aspetta un attimo,
0: erano difficili anche
2: tre
0: oggi,
2: parole. Così diventa impegnativo.
1: E c'è solo il controcoro del chiaro che sgrappa spavilla.
0: Vedi che non riesci?
1: Ma perché il karaoke è un giro di parole, una catena di canzoni. L'ultima parola detta da uno deve essere contenuta nella strofa successiva. A un certo punto suonerà il gong, perché il primo giro lo facciamo noi, e vi lasceremo con una parola da cantarci al 331 80 90 101.
0: Oddio,
1: sono
0: cosa sento?
1: Sono stati i protagonisti
0: ancora loro
1: di questa settimana. Si sono sciolti e quindi riascoltiamo.
0: Oddio.
1: Barbie Girl. Siamo
0: non
1: ripartiti
0: ne
1: da qua
0: più.
3: Allora

0: Sulla
1: a cosa mi devo attaccare?
2: Te lo direi.
1: Oltre che, diciamo, ma siete bastardi, veramente.
2: Ti ho dato un indizio.
1: Bravo, grazie.
2: Nada.
1: Sembra un angelo caduto dal cielo.
2: Vai.
1: Com'è vestita quando entra il sassofono blu?
2: Bravo.
1: È delle mie parti, è delle mie parti.
0: Leonardo Fiaschi, la parola è blu.
3: Blu. No, sto scherzando.
2: Troppo facile.
3: Blu le mille bolle blu, blu mi sento dondolare. Blu le mille bolle blu che danzano su grappoli di nuvole.
0: Su grappoloni di nuvole.
2: Sembrava Vanna Marchi a fare
3: Vanna Marchi.
2: Nina.
0: Va bene. Nuvole.
2: Io posso farla in maniera tenorile perché questa va su tantissimo.
0: Qual è? Nuvole lenzuola.
3: Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole.
0: Bellissima.
2: Prego.
0: Chiudi qua?
2: Io chiuderei su fragole.
0: C'è fragole, panna e champagne. Fragole sotto la luna.
2: Se venite preparati,
0: panate
2: però.
0: Panate un altro dirà. Non l'ho mai detto a nessuna.
2: Tutta la volevi
0: bambolina.
2: Fare, non lo so.
0: Siamo partiti da una bambolina, la Barbie.
1: Un'evidente disparità in questo gioco, perché lo ha ideato Chiara, col fiancheggiamento di Riccardo, che insieme sanno tipo 5.000 canzoni.
2: Sì,
1: so
2: quelle
1: 4, capito?
2: Però te la cavi, eh?
0: Dai.
1: Vabbè, me l'hai suggerita tu.
0: Quindi, i veri professionisti qua sono i nostri amici che hanno da cantarci la parola nessuna o nessuno al 331 80 90 101. Vi verrà in mente almeno una canzone che contiene questa parola? Cantatecela tra poco il Chiaraoke su R101.

0: banda di R101 con una notizia che ci piace molto.
1: Vai,
2: sì. E non ce l'ho, non la trovo.
1: Però una cosa
3: mi piace
1: devi
3: così
1: fare.
3: Tanto che
1: una
3: la teniamo cosa per noi e non ve la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond. Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane, mesi e mesi prima, scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato candidato?
3: Fernando Proce.
4: No. No. Mi chiamo Proce. Fernando Proce.
3: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi, ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: Del presidente.
3: Propone il presidente quale nuovo 007.
5: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente?
0: Sì. Quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
3: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
5: Certo.
3: Lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina con l'intelligenza artificiale,
3: certo,
0: l'ha pubblicata lui.
3: Certo. Sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: Beh, c'ha anche questo a cui pensare, ragazzi. Siamo
3: anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari che ha pagato Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
3: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
5: Certo.
3: E in sala erano in tre, forse, non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai.
3: Non ce lo diranno mai. Non ce
0: nel voglio caso sia stato un flop.
3: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena. Ok?
0: Quale sarebbe?
3: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
6: Buongiorno banditi. Da oggi in poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà: signore, avete capito? Sono il sergente Atom.
0: Buona giornata.
3: Metal jacket.
1: Era Vanna Marchi questa.
3: Esatto. Allora io
1: non darmi più, signore.
3: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare mi piace l'odore del Napisan al mattino. Cosa del genere.
0: Che si chiamava
5: Tenente Kilgore.
3: Era il colonnello, quello Kilgore, che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
0: Buongiorno
7: banda, visto la barba che mi sta crescendo, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago,
1: quello che
0: tutto
1: vola,
0: tutto bianco. Esatto.
1: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
0: Ah no, non vuole.
1: No, impressionato.
5: Sì,
1: veramente.
5: Ti invece con Suspiria di Dario
1: Argento. Quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
1: No.
0: Fare tutto il giro.
3: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
1: Dildo.

0: anche alcuni film con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
1: Allora,
2: ecco.
1: Ragazzi, come state? Sono Cristian.
0: Ciao Cristian.
3: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi a Cristian De Sica. C'è altro nel mondo, comunque.
1: No, sono io, Andrea Roncato, che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non le facciamo fare. Dopo 007 ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
4: Sì.
1: Facciamo fare Dazzy Driver.
4: Dazzy Driver.
3: Mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di Boria. Anche questo.
1: Beh, c'è la russa e sono io, ho chiesto di fare un film a Pucci, vero Pucci?
5: Figo, sono Pucci, Andrea Pucci. Il mio nome è Pucci, Andrea Pucci. Questa è mia moglie, l'Angela Bonkel.
1: Amore, bravo, eppure facciamo un bel film. C'eravamo camerati. Abbiamo pensato a Valeria Marini in Guerre Stellari, facciamo fare Baci Stellari, dove Ciubecca viene accarezzata, spazzolato continuamente, profumato. Poi abbiamo Jerry Calà li facciamo fare Ricomincio da capo al posto di Bill Murray, così Il giorno della marmotta, dove ogni giorno rivive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno gli può di niente.
5: Pratica la mia vita.
3: Esatto. Allora, Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
6: E poi abbiamo Mara Venier al posto di a posto di Cillian Murphy in Poppenheimer. Paolo Dini
3: sentiamo.
6: Sì. Farà il remake di C'era una volta l'America. E poi ci sono i nostri amici che ci vogliono sfidare. Sentite un po'.
0: Vai. Sentiamo.
7: Parcheggio perfetto.
6: Che film
7: perché
6: è?
7: Perché qua siamo nella tribù dei ticacà e dei cacati.
6: Oh, che film è?
0: Aspetta, questa è roba di Riccardo, è un cinepanettone.
1: No.
3: Parcheggio perfetto.
1: Perfetto.
3: Chi è? Non ce l'ho. Parcheggio perfetto.
0: The Mask.
1: Ace Ventura.
0: Ace Ventura, eccolo. Ce l'avevo.
1: Ace Ventura.
0: Sentiamo subito. Africa. Giusto?
1: Siamo il prossimo.
0: Era Missione Africa.
7: E dopo tutto, domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma. Ciao.
0: Ciao Teresa.
3: Via con vento, dai.
0: Certo.
3: Anzi, no, aspetta. Sì, sì. No.
0: Sì, sì, domani certo. Un altro giorno si vedrà.
3: Sì, giusto.
0: Frase finale.
3: Del budello. Per
0: di Rossella Oara.
3: Sì.
0: Giusto.
8: Quando va via, Clark Gable si gira, se ci fate caso dal labiale, gli dice. È il budello di tua madre.
3: Sei uno scemo.
1: Sentiamo un po' ora.
8: È stata tagliata, una scena che è stata tagliata. Poi
7: dopo ululà, castello, ululì. Ma come parli? Ha cominciato lei?
3: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
0: Anche Saint Junior.
1: E l'ultimo, questo è più facile di tutti, però.
0: Il livello militello abbiamo. Leggo sul file.
1: Dico solo mio cognato.
7: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
4: Non l'ho mai saputo. Borotalco, questo ragazzi.
8: Che fa Manuel Fantone in Borotalco, e poi quando arriva la Giorgio a casa, Carlo Verdone prende.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Stiamo parlando stamattina.
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, bella. Oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Me lo ricordate?
3: È vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
4: sì. Ma io basta che piango, lei arriva con latte.
1: Che bel film.
4: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
5: Lei non dorme più, amico di Cremona.
0: Speriamo di no.
1: Bella piccina, benvenuta in questo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
6: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
6: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
3: Bello.
6: Ce lo do io, lo zolfone rosso con quei dei Minerva. Che ci do.
3: E
6: uiua.
7: Bravissimo il nostro amico
1: Andrea, buongiorno.
7: La tribù dei che ci do che si riunisse.
1: Sì.
3: Bravo.
7: Vi ho mai raccontato di cosa ho fatto
5: Andrea,
7: nel 92?
5: Andiamo da Capulco, senti... Andrea. Dai.
0: Gigi, c'è anche Gigi San Marchi.
7: Sì, il mio amico Gigi San Marchi. Io non ce la faccio parlare, ma lui, Gigi San Marchi, che nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora, la grandezza di Leonardo Fiaschi
3: sì.
0: è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, di Andrea Roncato, che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa, l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
1: Se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
7: Mi ricordo quando ero giovane io. Che se davo dentro, peccato che la chiarina era piccola, altrimenti ci avessi avuto ora.
0: Ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
7: Cioè, sono miei anche il fiatone.
3: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quella.
1: Lui può invecchiare in una frase, inizia da giovane,
0: sì.
1: La da vecchio.
0: Va bene. Sarebbe bellissimo averlo sul comodino, Leonardo Fiaschi.
3: Ma io ce l'ho ogni tanto.
0: Al posto di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
3: E poi
1: adesso profilo destro, profilo sinistro, continuiamo i casting.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cilone. Ma tu ce l'hai anche te viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio.
3: Grande, vi faremo sapere.
0: Salutiamo.
7: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quelli Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
0: La festa per i 30 anni del ciclone. Leonardo, com'è andata?
7: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone. E allora, ragazzi, il nostro ragazzo ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede il gratta e vinci quando entra dentro.
3: Giulianone
7: è un gratta e vinci, te, Giulianone.
3: E
7: 30 anni fa aveva 60 anni, ora. Continua a chiedere gratta e vincita, e non ha mai vinto nulla.
3: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
1: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica per ricostruire la scena
3: tappami,
1: di.
3: Tappami, famoso tappami
7: Levante.
1: Ecco quello. Gerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori che
0: hanno fatto
1: grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
0: Film delizioso. Tu Matteo Torre l'hai visto? Ciclone, sì, strano. Hai delle
3: l'ha
0: falle.
3: Visto anche nel derby il ciclone, sei battuto. Dai,
0: ora
3: volevo infierire anche di martedì, scusate.
1: Però oggi gli è scappato un sorriso, fino ad oggi ogni battuta era...
3: Scusate, guarda detto da me, basso. Detto da me fa ridere, no?
1: Ma sì, ma infatti è così che funziona.

0: una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani Trump, di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Jacob Elordi o Tom Holland o Tom Francis, che sono gli altri in lizza.
3: Ma sì, secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
1: Sì. Aiutami a ricordare Jacob Elordi, che cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Sembra. Jacob Elordi, un film di Jacob.
1: Ah beh, sono preparato io allora. Tre uomini in una gamba, facciamo la gamba.
0: Vabbè, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora No Time to Die di Billie Eilish, grande successo, sì, potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora bene. E tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Scusate, cosa c'è? Ray Marina?
1: No, Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Jacob Elordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso capito.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta nel ruolo di Ursula, perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bravo.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle. Ciao, le canzoni della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao
5: da
0: Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella Casa nella Prateria. Mi ci sono sempre vista, un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, un bacione, la Dani da Udine.
0: Ciao, ciao. Dani.
1: La Dani, la Casa nella Prateria.
2: Bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione, ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare a Abbatantuono giovane nel film Eccezional Veramente, nella parte di Tirzan, è camionista, tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Come
6: una bella notizia per i tifosi della Juventus. Tirdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
7: Bene, bene! Vai, vai, tamburino esatto! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi palo dalla porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Ecco. Te lo dice Diz, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, ce l'abbiamo a Abbatantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come
3: esatto,
2: ultima partita
3: esatto
2: di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
8: Se facevano ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua c'era da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
8: Lo so, tu fai lo spiritoso. Però fai. Io ho vinto un Oscar, Mediterraneo, capito? Primo film, la persona seria ha vinto l'Oscar.
3: Bravo. Cioè,
0: ha ragione.
8: Perché cosa mi vinci tu?
0: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
8: Ha vinto l'Oscar, sì, capito?
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
2: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
3: Quale?
2: Filomegna, che lavoro?

0: Hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: R101.

0: pieno, ripensando, sì, così immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101, sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. Cosa? Diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro ecco, il coro dell'armata russo.
2: È lui, bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamolo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano, come se dire, sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente, no?
1: Sì,
0: che un po' alla fine è un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
0: No? La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ma è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano, è successo. Più di 26 ore sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno
5: a tutti, Alice da Genova. Io non vedo l'ora che sia il 18, perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova, allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia, siamo gasatissimi, siamo delle bimbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione.
1: Ma
5: ciao, ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic. Non so se vi ricordate. Il record di quelle che videro 56.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Forse quello.
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato.
4: Vabbè.
6: Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: Beh, sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, è vera. Questa cosa è vera, eh?
1: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche
2: quella.
0: Regina in onda nel Procediamo.
4: Bene, questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Per oggi
2: avrei voluto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Non vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Guarda, ciao. Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti.
1: È andato
6: regalo.
1: Davvero.
2: È andato via davvero.
1: È andato via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa.
1: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via pure quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
2: Ciao, Chiara.
7: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao, Anna da Milano.
1: Brava.
0: Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 100.

0: 7:31, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101, in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio, mi sembra
0: già
1: un po'
0: che c'erano.
2: Quanto?
0: Allora, potevano fare qualche parcheggio in più,
1: posto,
0: e invece...
1: Posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina.
3: Ma accanto alla Papa Mobile.
1: Ma
3: dove,
1: che
3: dove
1: so?
3: Parcheggi?
1: Allora,
0: è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto, vabbè, esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore, e non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio... vicino alla Fontana di Trevi, un altro posto auto, siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì. Che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì.
0: Un box di 24 metri quadri, 330.000 euro è la richiesta.
3: E poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma che macchina devi avere?
1: No.
0: Perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino
0: uno
1: di plastica.
0: Spiccio.
1: Sì, esatto. E spalle in 12 metri quadri.
0: Pazzesco, che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
1: Ah,
0: era
4: per parcheggiare
0: una...
4: l'auto, è un po' scomodo,
1: è un po' fuori spazio.
3: Spesso se stai vicino al Pantheon
1: sì.
3: A Roma.
1: Sì. Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire, ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare la tua casa. Attualmente
3: se non si può costruire,
0: no, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto auto ed è un'isola intera.
4: Stai già vendendo la casetta lì in montagna.
1: Sì, sì, sì. Un'isola in Grecia costa meno di un posto auto a Roma.
0: Partirà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno. Sì?
5: Sono Flavio,
4: è arrivato.
5: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
4: certo,
5: va bene.
4: Certo.
0: Come posa cenere, ecco.
1: Flavio.
5: Sì.
1: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
5: Sì, è vero.
1: È vero.
3: Il briatore parcheggia a Pianosa, hai visto che è piatta? E la usa come parcheggio quando va all'Elba.
5: C'è il mio parcheggiatore che devo dire: scusa,
0: sì.
5: È Gattuso.
0: Lei parcheggia Gattuso. L'auto.
5: Buongiorno ragazzi, come state?
4: Bene,
0: buongiorno.
4: Grazie.
3: Che fine hai fatto?
5: Metti un beep che stamattina va che ci scappa il baffo.
4: Strano, stamattina.
5: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte,
1: Magalli.
5: Mancini non ha mai vinto niente, non ha mai vinto, ragazzi, scusate. Cosa ha vinto Mancini?
3: Tutto europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi.
0: Sì, per dire.
5: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè, insomma.
5: Ma allora, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
1: No.
5: A me non caga nessuno, comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio.
4: Nel bagagliaio.
5: Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso.
1: Come? Fastidioso?
5: Sì. Non so cosa vuol dire ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori la casa di Chiara. L'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
0: Sì.
1: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
4: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
5: Aspetta che non riesca a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? È bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un...
5: Pronto.
1: Calabria, ci piace la soppressata.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
5: No, non vengo.
1: Chi è?
5: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia.
5: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città della nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso
1: stavi meglio coi peli.
3: Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie Ringhio Gattuso, alla

0: 6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Nel 2027 sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi.
2: Cioè?
1: Perché? Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
3: Cosa
0: è successo?
2: C'è Paolo.
1: Sì.
3: Roba legata al vino. Io
1: ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
3: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
2: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
2: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni
1: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: che cosa hanno fatto
1: negli ultimi 29, ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì, perché sono quelli di Come on, Bobby,
0: questa canzone.
3: Ma non fanno un tour per celebrare lo scioglimento?
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta, gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli Acqua. Adesso gli Acqua che si sciolgono cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
2: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits?
2: Sì.
1: Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
3: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di.
3: No, beh, adesso, adesso i titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli Acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
3: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale. Una.
3: Ma come una?
0: Barbie Girl.
3: Ma non è possibile.
1: Cioè, avete frantumato il.
3: Ma non è
1: per
3: vero.
1: 30 anni.
2: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua is new.
0: Oh,
4: I nostri giallis sono i giallis praticamente.
2: Sì.
3: Ma guarda che. Avrebbero
2: potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
2: Come si chiama? Euro Festival?
0: Eurovision. Dai, questa anche.
2: È sonorità proprio da Eurovision.
1: Sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
2: Ma
1: e anche
2: lì
1: hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa. Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli Acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge.
1: Ehi,
0: ragazzi.
1: No, allora meglio gli Acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete.

0: musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma, allora, ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini.
2: C'è anche una seconda parte del file?
0: Certissima, nella quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny!
2: Minchia Lenny.
3: È un file di anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: Che dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny, sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma visto? Qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto le sue, i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stranieria grande.
1: Sì, perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile effettivamente, però è stato il governo stesso a doversi tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3180 90 101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto, per 22 anni fa diventò diciamo virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle diciamo,
1: a calabbo, io dicevo,
2: ok. Con entrambi con la sciarpa, è una foto molto molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto a salire
2: cristone.
1: Sulle spalle
2: è salita la nonna.
1: Ok,
2: è stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: Di più,
1: ancora
3: certo,
1: di più, certo. Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Ciao Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia. Eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: La famiglia italiana sana che si riproduce
3: e prolifica.
2: E se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi, tutti.
3: La festa dove l'ha fatta? Lo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, orsù.
3: Certo.
2: Bravissimi.
1: Tra l'altro, leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio
3: attenzione.
1: Si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua a Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero degli abitanti, ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo, bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
2: Chi
1: qui
2: suona?
1: Con noi, Superstar, tornano Tiziano Ferro e

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile. Siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Avanti, sentiamo
2: questa
1: cosa.
2: La sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No. Dagli un'altra
3: quello
1: possibilità.
0: Come faceva?
4: Esatto.
1: Bravo, era grazie. Quella. Era quella.
3: Me l'hai boomer.
4: Poco dopo.
1: Sì.
4: Qualche minuto dopo.
1: Però forse
4: dopo.
1: Era sullo stesso canale.
4: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
4: Rai 1.
5: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva!
0: Ciao Massimo, sbagliato.
4: Calindri, attore teatrale, testimonial dell'aperitivo con Carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro, ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
3: È vero.
1: Esatto, avanti.
5: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca? No. Brescia.
0: Quasi,
4: Antonio,
0: dai.
4: Fochino.
6: Beh, è facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
6: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo
0: e?
6: Che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
7: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
4: No. Se, se.
1: Sì, cosa?
4: C'era un altro?
1: Sì, sì, c'era un altro. Yeah. L'ultimo, vedo qui l'ultimo impegnato.
6: Yeah. Beh, quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava una.
1: E invece, allora sì, era
8: buonasera. Il penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: E questa è la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla perché
1: sì, ovvio,
0: leggeva.
4: Allora, tolto anche Bernacca.
1: Esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: E se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti.
1: Poi
0: dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi che parlava in un linguaggio semplice, riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
4: Infatti, ormai che tempo fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
4: Ha detto andavi a casa, ti eri perso questa cosa, sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate.
4: Che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta, c'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente, no, 3 minuti dovete darceli tutti e 3, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
9: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione
1: sull'Italia. Allora, questo era invece il generale perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti
4: colonnello.
1: Era colonnello e lui invece era già generale, Andrea Baroni,
0: ed è quello che di più
1: ed era quello che lo sostituiva è che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso è tutto in mano alla famiglia, ragazzi. Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire che temperature c'erano.
4: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
4: C'è anche un'ultima curiosità, sì. Visto che come indizio vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il titolo che
0: Tarzan
4: tempo fa.
0: Boy?
4: No, a nome di Adelmo Amadori. Ah. Non risulta poi, cioè anche su YouTube andare a vedere.
1: Esatto.
4: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero.
1: Vai a capire
4: un po' di nebbia per rimanere.
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Valpadana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi. Se vi è piaciuto, vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì.

0: The song of the girl in my mommy world. Imagination.
1: È favoloso.
2: Quasi sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida alla battuta.

0: combo un po'.
1: Uno divertente non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Fa dire solo come on Barbie, let's go party.
3: Come on Barbie, let's go party.
0: È così che funziona.
2: Ah, ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
0: C'era. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
3: Sì,
0: i Budini Molli si
3: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i Budini Molli.
2: Noi possiamo fare i Budini Paolo.
4: I Paolodini.
3: Budini tattici nucleari.
4: Vi devo dare una notizia drammatica.
2: Wow.
0: Si sono riuniti gli acqua.
4: Gli acqua erano in tre.
0: No,
4: sì.
0: E allora cosa dire?
4: No, c'era
0: da portare un feretro.
4: Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
3: Vuoi fare
4: due.
3: Il terzo?
0: Ci sono celle. È che Enda sta a guardare
2: il
0: capello.
2: Cosa faceva il terzo nella band, tra l'altro?
0: Le foto.
2: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo?
5: La terza sono io.
3: Ah, già, è vero.
5: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci davamo un turno.
2: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
6: Buongiorno banda.
2: Ciao.
6: Ciao Chiara.
2: Ciao,
6: io
2: ciao.
6: Invece non parlo più col mio parrucchiere.
2: Dai.
6: È in silenzio shampoo.
2: Mi sembra giusto.
0: Silenzio shampoo.
2: Avanti.
7: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
2: Cioè?
7: È budino Zoff.
2: E là.
0: Mi aiuto.
2: Oddio, grande oddio. Portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
0: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio, eh?
3: È italiano.
2: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai qui
4: No.
2: Ascoltando.
4: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
0: E l'ha detto prima.
3: Sì.
4: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensa.
0: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
2: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
3: Come on, challenge.
2: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
8: Comodoranti c'è la facciata.
2: Sì.
8: Non riesco a dormire perché vince la carussa.
2: Amore.
8: Ciao, Martina da Reggio Emilia.
2: Grande Martina da Reggio Emilia. In serata russa il pomodoro non dorme, ragazzi.
3: Nuova.
0: Wow, abbiamo altra roba o possiamo
4: scusate, non voglio infierire.
0: Dai, cos'è successo agli
4: sono arrivato all'ultimo capitolo.
0: Sì.
4: La discografia degli acqua.
2: Sì.
4: Sono tre dischi.
0: Sì.
3: Yes.
4: Il primo Aquarium.
0: Sì.
4: Il secondo Aquarius.
0: Sì.
4: Il terzo si chiama Megalomania.
2: Che fa ridere?
4: Perché? Ma che cazzo di discografia?
0: Per favore!
3: Non avevamo idee! Come on Bobby, let's challenge, vai!
2: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
0: sì,
2: Cristiano Sappilo.
3: Ma scusa, perché lo fanno detto con i gazzosa?
0: Mamma mia, basta ragazzi! Un po' d'ordine.
2: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
9: Chiara, lo sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
2: Chi è?
9: 00 fette.
2: La spia più famosa
0: tra i pezzi di pane. 00 fette. Mamma mia, ragazzi.
2: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
10: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
2: Qual è?
10: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
4: Famoso traffico di
2: Copenaghen.
0: Allora, chi ha vinto?
5: D'Amoro! It's fantastic, wonderful, in my body girl, imagination, professor, yes!
3: Come on Barbie, let's go party.
5: Meglio di sempre.
3: Meglio, meglio.
2: Vi è piaciuto?
5: Yes.
2: Bene.
10: Sì.
0: Quindi chi ha vinto?
3: Ah, the winner is the winner.
10: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
3: No.
10: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
2: Fabio c'è, la Sardegna c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge. La Sardegna c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge. In quanto regione proprio.
0: Se metti un disco, vado a fare un po' d'acqua.
2: Adesso mettiamo un disco, ma no.

0: Che c'entra?
1: È gazzosa,
0: è
1: dopo
0: gazzosa.
1: L'acqua.
2: Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
0: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: Scusate, ma solo a me sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Wiwa.
1: Esatto. Hai ragione.
2: Riccardino Cardone.
1: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
3: Domanda, Roberto da Roma. Non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
4: Beh, accidenti.
2: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
4: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene bruttaio, lo porta via veramente.
1: Ha parlato Brad Pitt.
4: Ho capito. Insomma, oh, via, esci, corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
2: Bello. Ah,
5: sì, non si chiama acqua qualcosa.
4: No, Etilico Romantico in featuring Paolo Dini, naturalmente.
1: Certo,
4: stamattina
1: certo.
4: Avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
2: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
4: a caso, proprio così.
2: Esatto.
4: Perfetto.
2: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato, Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto, il titolo è: ho beccato Caparezza su Google Maps.
4: Sì.
2: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta c'è lui.
4: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
2: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ecco. Ma abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è Le Benfi.
6: Buongiorno, sono Le Benfi, l'hacker di R101.
1: Buongiorno.
6: Secondo nome mio in codice, Lino B.
1: Vabbè, ma così, scusi.
2: Ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
4: Il papà di Isa.
6: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
2: Come si fa? Cioè? Non lo faccia.
6: Mi sono avvicinato alla carta di credito di una vecchia e gli ho freghetto la pensione.
1: Ma non si fa, sì. Ma mi scusi.
6: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetti.
2: Beh, perché poi lì siete tanti parenti, no?
6: Sì.
4: Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
6: Sapete chi ha fatto così la fotografia a Caparezza?
2: Perché?
6: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
4: Sentiamo. Mica.
6: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi dati, e volete sapere un segreto?
4: Sì, dica. Certo.
6: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
1: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte, Caparezza.
4: Nota, non è una grossa informazione.
6: Scusi.
2: Con chi parla?
6: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
1: Quale?
6: Sono riuscito
1: Cosmaila?
6: A registrare con Google Maps un personaggio molto famoso.
2: Chi? Dove?
4: Un altro.
6: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
4: Dove l'ha preso, scusi?
6: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
1: Vabbè, ma che scoop sono? Mi scusi.
6: Ti ho sbugiardetto così come è venuto.
1: Sarà a casa sua.
2: Si vedrà un cappello e basta poi, sì, di Albano.
6: Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio. Sta in 5 posti diversi.
1: Quello è vero. Quello è vero.
4: È ovunque, eh? È facile. Quello,
6: adesso
4: sì?
6: Adesso sapete che cosa faccio? Ma non metto il terremoto dell'Eurofestival. Così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello, che rappresenta la Puglia.
2: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
6: È finito?
2: Eh sì, sabato.
4: Sì. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
1: Ma che
6: fatto pure Paolo Dini, sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Torna un medico in famiglia. Di fare finalmente qualcosa di intelligente.
1: Torna un medico in famiglia.
2: Ma wow!
1: Sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
6: Date più spazio al nonno libero. E poi Melita Antoniolo. Ci sono.
2: Mancava Melita Antoniolo, è un po' una sua fissa, la nostra Melita delle Good Times.
4: Avrebbe fatto vincere anche Melita Toniolo all'Eurofestival, secondo me.
2: L'ha cercata su Google Maps?
6: Sì, l'ho cercata, io ho detto delle cosette, ho dato Melita Toniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
1: No,
6: ma preferisco ricordarti per le borracce. Questo è
1: meglio le parolacce.

0: perché noi ci crediamo al Tortorella Challenge. È la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
2: eccoci qua.
1: Un giochino,
2: pazzesco, dove dice questo è quello.

0: non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ho offerto nessuno, tra l'altro, stamattina. Sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng. Cos'è?
2: Io figo.
3: È scappata da Canosa.
2: Facciamola
3: Filomegna Galupeira. È passata da Luceira.
4: Ve la ricordate? La storia di Filomegna.
2: Possiamo
4: la
2: sentire
4: cucina
2: tutta
4: di Gaetano.
2: No. Deve andare alla fine.
1: Abbiamo altro da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. Allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata.
5: A gamba tesa.
1: Agevolata
0: per lui. Fabio Verona.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
1: Ciao, Fabio, trovati un lavoro.
7: Non si è recata l'alma mia. Puro dalla polizia.
4: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
1: Aiuto.
5: Già, ma l'algoritmo non ti premierà.
1: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara. Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
2: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
8: Ciao dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
8: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Sembra giusto.
4: Questo è peggio di Aristide.
1: Sì. Questo è peggio di Aristide.
4: Che vuoi fare? La quinta elementare 840 volte. Disgrazie.
0: Avanti.
9: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano.
0: Ciao Stefania.
9: Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto Davy?
0: Cosa?
9: Il ginsetto.
1: Ginsetto.
9: Vado da solo nella botola.
1: Sì, sì, sì.
5: Brava.
1: Sì, si chiama quando arrivi.
5: Avviati.
2: Questa cosa che non c'è nessuno che faccia
0: davvero.
2: Le battute sulle cime di rap.
4: Ancora?
0: Abbiamo fatto più volte.
5: È peggio. Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai!
10: Pensa Chiara, invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia. Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
1: Cugino di Fabio di Verona. Probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
5: Abbiamo i due Lini Banfi, come
4: li dico? Malocchio, prezzemolo e finocchio.
5: Vedi.
4: È come battizzo contro il malocchio. È un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Incoroneta. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
2: Quante cose dicevo dal giovane, senti, c'è proprio una preparazione notevole.
4: Senti, io andrei col verdetto.
2: Quanta.
4: Io andrei col verdetto finale.
0: Questa festa dalle vostre parti?
4: Sempre.
2: Disgraziato che non sei altro.
0: Quindi?
4: Verdetto
2: devo andare,
4: finale.
2: Scusate, devo
4: The
2: andare a fare un lavoro con un mio amico.
8: Ciao, dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
1: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
1: trionfo.
0: Esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
5: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona,
0: città?
5: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
1: Ogni tanto riparte queste cose.
5: No, perché è un finale da challenge.
1: Okay.
5: Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C, ma
1: quindi,
5: a causa di problemi finanziari, rischia di tornare indietro e retrocedere in eccellenza, quindi Vado e torno.
0: Beh,
5: hai capito?
0: Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui. Torna domani alle 8 su R101.

0: questo venerdì. Buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Con un pezzettino che dovrebbe mancare, ma che invece alla fine è già qui. Buongiorno da Chiara Tortorella a Paolo Dini.
1: Buongiorno,
0: ma
1: Cristiano.
0: Tu non devi arrivare alle 9 del mattino.
1: Ma però oggi devo gridare: Cristiano Militello, dammi il regalo!
2: È lui o una voce registrata?
0: Buongiorno. È lui veramente oggi. È lui. E qui lo potete vedere sul canale 67
3: Paolo.
0: Del Digitale Terrestre con la nostra app.
3: Ecco.
4: Paolo!
3: Ah, non ti senti,
0: sì,
3: c'è la cuffia.
0: Adesso deve
1: ecco,
0: mettere
1: ecco, ora sono con le cuffie.
4: E cosa hai da fare da mezzogiorno alle due?
1: Da mezzogiorno? No, no, perché?
3: Perché che fai la doppia, puoi fare anche la tripla.
1: Sì, sto sostituendo Fernandone, però mi è arrivato un uccellino che nell'orecchio mi ha detto: guarda che Cristiano ha portato dei doni per i componenti della banda.
2: Ah, ecco perché.
1: E allora ho detto se manco io, poi lo prende qualcun altro.
2: Certo.
1: E sono curioso di sapere. No. Sono disposto ad aspettare anche un quarto d'ora. Guarda.
3: Il libro che ti ho regalato non puoi che prenderlo te. Cari amici, buongiorno. Sono
0: buongiorno, Cristiano Militello.
3: Moto Militello tascabile. Ah, mi hanno tagliato le stime.
1: Ah, pensavo le altre.
3: Quando mi tagliano le stime di crescita, sì. Io sono.
0: Di viene la voce... 2027.
3: Sì. A Peppino gliel'hanno tagliato tanto tempo fa. Le stime di crescita, infatti, sì, poi sì. È rimasto un po' così.
1: Cantava.
3: Perché abbiamo il nostro Peppino Milano ai Pippoli, il nostro Matteo Torre
0: in produzione, c'è anche Edoardo Mondino.
3: In arrivo.
0: Nessuno riesce a stimare quante voci sa fare il nostro Leonardo Fiaschi.
3: No, neanche lui, credo.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno, benvenuti a questa nuova lezione di yoga. Adesso ci sdraiamo tutti quanti.
2: Abbiamo pure il maestro di yoga, ma oggi
3: ci manca questa.
0: Ci sta. Andiamo verso la primavera, verso un bel weekend. Magari quello che ci vuole dire è che dobbiamo assolutamente provare una lezione di yoga con Leonardo Fiaschi.
3: Ma così ci addormentiamo. Aspetta la canzone che ci fa stare bene.
1: Mia moglie mangia sempre lo yoga.
2: Non è
3: quella roba.
5: O respirate o vi metto Tiziano Ferro.
3: Sì.
5: Respira. Ispira.
1: Uno di sé.
0: Per lo yoga, fa bene, svegliarsi con un risveglio muscolare.
2: È arrivato,
0: non così.
2: Severino ci cerca. Era un attimo.
1: Quando espira lui, smettono di respirare gli altri.
0: Tra l'altro, se volete già iniziare anche voi al 331 80 90 101, ragazzi, dovete assolutamente provare qualcosa che magari avete provato recentemente, qualcosa che volete spingere tantissimo e di parlarne anche in radio.
1: Non c'era uno snack che si chiamava Urra? Dovete provare,
3: sì,
1: Urra. Hai provato Urra?
2: Le patatine erano.
3: Aveva anche un attore, un testimonial buffo.
1: Sì, sì.
3: Me lo ricordo, degli spot molto azzeccati. Quello che volete supportare, segnalare, che dovete convincerci di provare assolutamente.
0: Uno
3: di qualsiasi
0: sport,
3: genere.
0: Un piatto culinario.
3: Ecco, sì.
0: Un'avventura.
3: Una cucina.
1: Sì, ma il mio regalo.
3: Magari,
1: Il mio regalo.
3: Aspetta, ci fa un pezzo.
6: Dammi il regalo.
0: Tempo al tempo. Forse arriverà anche un bel regalo oggi con la banda di R101. Così qualche indizio ve l'abbiamo dato. La banda c'è. Buongiorno anche a Riccardo Russo, che è già
2: in piedi
0: da due ore. Con i più svegli d'Italia.
2: Ecco, aspettavo Paolo alle 5, non è venuto.
3: Dovete assolutamente provare a svegliarvi per un anno alle 4 e mezzo, vero Riccardo Russo?
2: Un anno? Siamo al quarto, credo, ho perso il conto.
3: Una stagione poi. Cioè, un po' qualche giorno di vacanza.
0: Sì. Dovete assolutamente provare a diventare i più svegli d'Italia ascoltando il buongiornissimo di R101.
1: Anche perché non hai più neanche partite da vedere tardi la sera in settimana.
2: Non faccia lo spiritoso, che la mando da proce per sempre.
3: Vabbè, in Serie A sono tutte tardi la settimana ormai.
0: Le partite non finiscono mai quando giochi a PES. Ecco, lì magari ancora qualcosa potete fare nel campionato.

0: pensate alle altre, pensate a quelle che hanno perso, questa è quella che ha vinto, eh.
1: Ma chissà detto... chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge, poi magari torniamo sul, sull'Euro, una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
1: Dai, avanti. dai
0: facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Io sono sbalordito tutte le volte, dico vabbè domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione. Guarda qui,
1: peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette, si sono posate questo weekend e
0: ecco, e
1: c'erano
0: a fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Sal Da Vinci e Jerry Calà.
1: Erano anche al matrimonio, sì.
0: Jerry Calà che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera e in quell'occasione disse non sono bello, piaggio.
3: Dai. Questo è l'olibidine coi fiocchi.
1: Non avete la botola per Cristiano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Geriatria?
1: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Sal Da Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
4: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
3: Questa è bella.
1: Che
3: però,
1: ti ridi?
2: Non deve essere carina, ma neanche neanche un accenno, non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
1: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare, quindi attenzione.
4: Buongiorno Chiara.
1: Ciao.
4: È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
1: Ciao Ale.
2: Alessandro non si risparmia, pur chiamando da Genova.
0: Perché non si imbarca Alessandro e non va?
2: Da dove può andare? Da Genova.
1: Ma non finisce qui.
5: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i chierichetti. Ciao Alberto da Cavenago.
0: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
1: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
6: Ciao banda.
1: Ciao.
6: Sapete come si misura l'area di un calvo?
1: Come?
6: Lato pelato.
1: A Teramo ti ha fatto rialzare in piedi.
0: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
0: Bravo.
3: Bene.
1: Ultimo sfidante, ultima.
7: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E Linda da Catania.
1: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
2: Dobbiamo
1: è bellissimo.
2: Ammetterlo.
0: Sì, in effetti fa abbastanza schifo.
2: Ok, poi.
1: Abbiamo finito qua in realtà? No.
0: C'è ancora una cosa.
1: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera. Vediamo. Apriamo la porticina, vediamo chi è.
8: No. R101, sono Daniele da Villanteri.
2: No.
8: Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao.

0: è campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la Daspo da qualche posto, no, dall'asilo, sì,
2: da Bra.
1: Beh, quello è sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal.
3: Eccoci qua.
0: Tocca a voi.
3: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
4: Sono sei mesi che non capisci.
3: Troppe battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
3: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
4: No.
3: Mi viene da piangere.
1: Dai.
3: E allora the winner is.
5: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E Wiwa, Linda da Catania.
2: C'era di peggio, c'era di peggio. Ma va bene così. Via.
0: La Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge. Che torna domani qui su R101.
4: Il problema. Sono divertito di più ieri in Juve Fiorentina. Pensa tu.
1: Vabbè.
4: È tutto.
1: Detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani alle 8.

0: R101 R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: perché?
1: Che bello l'allenamento di ieri, ragazzi.
2: Sì, in effetti, un'ora e mezza. Ma ho poi vinto, farla durare di più almeno.
1: Lo so, ho vinto nonostante Salvini sugli spalti.
3: Era la finale l'impresa. Comunque.
4: Scusate, i norvegesi, facciamoli vincere a casa loro.
5: Ah, infatti, tutti favi il norvegese per quello che ha vinto Sinner, adesso ho capito.
1: Comunque è stato bello battere cosa in finale.
0: Come cosa?
6: Rud.
1: Dai, Gulli. Dopo aver battuto Pinco e Pallino prima.
3: Casper.
1: Ma allora, voi parlate di... parlate tanto di questi termini nuovi, queste cose qua. Sì. Allora ve le indico alcuni.
3: Vai. Sì.
1: Sto in rude.
2: Sì.
1: Vuol dire mi annoio.
5: Ah sì.
1: Sì. Sto...
3: Povero, già ha perso pure
1: Sto giocovicciando.
5: Sì.
1: Vuol dire sto rosicando.
3: Non puoi fare modi di dire sui nomi dei tuoi, poi, dei tuoi sfidanti.
1: Poi c'è Miss Mattarello.
3: Cosa vuol dire?
5: Attenzione.
1: Quando mi preparo e mi sistemo dove dico io.
5: Sì.
1: Cioè seduto e preparo il discorso prima della vittoria.
3: Okay. Vilipendio al presidente.
2: Pensavo peggio, però Miss Mattarello non partiva bene.
5: No.
1: Panattoso.
5: Panattoso.
3: Cos'è?
1: Quando sei un po' così, un po' non, che non sorridi.
5: Non è vero.
3: Come pedaloso.
6: È un po' sornione.
5: Dai, posso chiedere... panattoso e sornione.
4: È il tuo primo tifoso, Panatta, dai.
1: Posso dire una cosa?
2: Vai.
1: Perché Panatta sta diventando Margherita Hack?
5: Ma cosa dici? Guarda,
2: ma non dire
6: così. Sente ti mena.
2: Ma cos'è
3: Panatta? Panatta?
1: Poi c'è Iannicare.
3: Oh, cosa vuol dire Iannicare?
1: Vincere vuol dire.
5: Ah, vincere.
1: E Sinnerare?
2: Sinnerare?
3: Sì. Trionfare.
1: Vuol dire sempre vincere.
6: Beh, meno poi... male che sono sinonimi. Meno male per noi tifosi italiani del tennis.
1: Sì, volevo dire una cosa, poi vado via perché devo allenarmi.
2: Mm-hmm. Sì.
6: Ma anche
1: ho vinto.
6: Oggi.
1: Sì, ma a un certo punto ho sbagliato un colpo. Quindi quando sbagli si dice ho fatto un'alcarazzata.
2: No! Povero.
5: Dai. Guarda che adesso torna quella, appena torna quella e ricomincia di impegnarti un po' di più anche te.
6: Vabbè, ricordiamo che Jannik Sinner, quello vero,
1: è
6: l'unico giocatore insieme a Djokovic che ha vinto tutti i tornei Master 1000 possibili disponibili nella Terra.
2: Djokovic della Terra Rossa.
6: Tutti i tornei della Terra 1000.
5: Hai mai vista verde?
6: No. Ok. Ma Djokovic lo fece per la prima volta a 31 anni.
5: Certo.
6: E quindi insomma, sì, ne era ancora margine.
5: Margine per
6: veramente.

0: controcoro come, come
1: avevo
0: vuole.
1: Perso le paroline, non le trovo più, quindi sono andato sul classico, diciamo.
0: Ci sono delle regole nel karaoke: una parola da cantare, quella su cui suona il gong mentre facciamo il nostro giro di canzoni. Oggi la parola era nessuna, o nessuno, vale anche quello. Ve la state cantando in tutte le salse.
2: Bene,
1: sentiamoli allora?
2: Sì, sentiamoli, dai,
1: dai,
2: sentiamoli.
1: Dai.
3: Nessun dorma.
0: Nessun dorma, sveglia.
3: Nessun saprà, non ho sulla tua bocca tramontate stelle.
0: Sì. Domenica.
3: Vincerò.
1: Chiara, non fare la splendida.
4: Da Milano.
1: Ciao.
0: Grande San Siro da Milano, ha detto.
1: No,
0: ho capito così.
1: Non credo.
0: Va bene.
2: Sì, non penso nemmeno io. Andrei glissando sul prossimo contributo.
0: Ce ne sono, hai voglia. Altro che nessuno.
5: Prova a prendere quelle, ma nessuna è più bella di te.
0: Irene Grandi.
5: E non dirmi ti amo anche tu.
1: Un po' smonata.
2: Un po' languida la nostra amica. Andiamo. Sì.
6: Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino mi può separare.
0: Bella.
1: Perché questo, amore, questa era data facile, a 1.0.
0: Ah, sì,
1: proprio. Sì, nei Bookmakers. Vai.
0: C'è anche questa.
7: Mai nessuna mi ha mai detto sono pazza di te. Simone da Bologna. E Wiwa
0: a te, buongiorno. Ancora?
8: E non c'è più nessuno che mi parli ancora un po' di lei. Ancora un po' di lei.
1: No, questa
8: e
1: manco io la so.
8: Ricky da Genova.
0: Ciao Ricky da Genova.
1: Che canzone era?
2: La canzone misteriosa.
1: L'ha creata lui stamattina?
2: No. Vabbè, uno può fare anche canzoni meno note approfittando
1: della nostra.
0: Controlleremo.
2: Nei varchi della nostra ignoranza, specie la mia. Andiamo
0: al VAR poi. Vai. Bella.
9: Il gusto, dillo come fa.
0: Para.
9: Non c'è nessuno che lo sa.
0: Coppia.
2: Vedi che quando è nella seconda strofa lo calcano per fare sentire. Eccola, arriva la parola. Nessuno. Tipo la prossima anche. Vai.
10: Nessuno mi può giudicare.
0: Nemmeno tu.
10: La verità mi fa male, lo so. Ciao Roberto e Federico da Saronno.
0: Grandi
1: Ciao.
0: Ragazzi, buongiorno.
11: Cerca di essere un tenero amante. Ma fuori dal letto
12: nessuno è perfetto.
13: Nessuna pietà. Cosa volevo fare con te? Attitudine sull'amore, nessuna.
0: Bellissimo. Su questa canzone, un pezzo di Aldo, Giovanni e Giacomo, meraviglioso. Avanti ancora? Ce n'è.
14: Nessun impianto.
2: Ti pareva? Nessun.

0: andava.
1: Certo, Max Pezzali è in ritardo, però.
0: È in ritardo, Max. È lei che andava però... in due per, diciamo. Però brava, brava, brava.
2: Che bello svegliarsi, canterini.
3: Non c'è
2: sì.
3: più, non c'è più nessuno?
2: Non c'è più nessuno.
3: Ah, mannaggia.
1: Ma non ci sta nessuno.
3: Poi mi dispiace.
0: È vero che non ci sta nessuno, non l'ha detto nessuno.
1: Ci sta nessuno.
0: A Luna sarebbe? Rossa, Luna Rossa Arbore.
3: Ah, ok, vabbè, vabbè,
2: avete ritirato fuori. In tantissimi avete partecipato. Grazie al karaoke del venerdì di R101 che torna venerdì prossimo. Non

heart to heart, ed è proprio col cuore in mano che ve lo diciamo. State attenti, qua inizia il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Va bene, bene, oggi siamo intempestati, direi impestati da questi, come dire, contributi vocali del nostro Michael Jackson.
1: Michael Jackson,
0: che sembra sia stato avvistato in Brasile. Ce l'abbiamo in giuria per il Tortorella Challenge. Stamattina, signor Jackson, buongiorno.
1: Insieme a Bruno Vespa.
0: Insieme al nostro Bruneo. Buongiorno.
2: Sta comunque, guardate, la mia casa è già trasformata grazie a Michael Gesso.
3: Sa come mette i muri in gesso Michael Gesso?
1: Come?
3: In moonwall.
1: Voilà!
0: Ah, mamma mia,
1: ci stiamo. Moonwall, come muro.
2: Santo Dio, i fanetti voglio, santo Dio.
1: Però purtroppo sei arrivata poco dopo la possibilità di entrare tra la rosa di partecipanti. Un leggero ritardo, ci può provare la prossima volta, perché gli sfidanti sono qui con noi. Rispondono al fatto che io oggi volevo uscire a fare festa con i miei amici che fanno scherma, ma niente, fanno fioretto e via.
0: Dovresti cambiare sport e anche radio, secondo me. Andiamo a sentire un po' di amici allora?
1: Sì, cominciamo. Vai. Così.
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Ma a proposito dei fioretti.
1: Sì.
4: 10 fioretti, sì. Fanno un fiorchilo. Manuel da Piacenza.
1: Manuel.
3: Adesso lo muro vivo nella botta.
1: Non si può, li libereremo entro lunedì mattina. Dai, dovrebbero arrivare i tecnici all'alba di lunedì.
0: Sì.
1: Chissà cosa arriva dal secondo sfidante. Andiamo a Bra.
5: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
5: In ristrutturazione della mia casa.
1: Sì.
5: Un parquet ha chiesto alla piastrella porcellanata, ma te dove ti piazzano? All'ingresso. Francesco da Bra.
1: Ciao Francesco.
3: Vedi, vabbè, come siamo simpatici noi.
1: Vero.
0: Il Bra che sul campo è anche retrocesso domenica scorsa, e le disgrazie non vengono mai da sole.
3: Ci sono dei motivi
0: sì, peculiari. Vabbè, andiamo avanti così nel buio.
1: Terzo sfidante.
6: Buongiorno.
1: Ciao.
6: Allora, per la battuta di oggi, la mia parrucchiera ha creato una band musicale.
1: Dai.
6: Si chiama Dito nella piega.
1: Bella.
6: Ciao Sandra da Palazzolo sull'Oglio.
1: Da Palazzolo sull'Oglio.
0: Palazzolo sull'Oglio.
1: Dai, non abbiamo nessuna botola lì, quindi può stare tranquilla.
0: No, va bene, abbiamo un fiume, un ponte anche, volendo, insomma. Vabbè.
3: Il nostro amico in botola come sta? Scusate, quello che abbiamo chiuso. Va benissimo.
1: È partito Michael.
0: Da segni di squilibrio, un po' come farò io se non chiudiamo alla svelta questa puntata. Andiamo con il prossimo. 2 secondi dura questo file. Battuta brevissima.
1: Vai.
7: Sta battuta è proprio una sciaboiata.
1: Capito? Perché basta poco.
0: Basta poco, bravo.
1: Sciaboiata.
0: Farei vincere lui, ma vedo a monitor che purtroppo.

0: Un ultimo.
1: Un ultimo sfidante. Chi c'è, troppo. Bruno?
2: Sentiamo.
1: Sei pronto?
2: Sfidanti?
1: Te la senti?
2: Entri farabutto.
1: Vai.
3: Ciao Chiara, ieri ho assistito a una gara dei 100 metri ad ostacoli degli evangelisti.
1: Dai.
3: Oh, non ha vinto nessuno.
1: No.
3: Secondo Matteo, secondo Luca, secondo Giovanni e Antonio da Cerignola.
1: Cerignola c'è signori, c'è. La Puglia si illumina con il Tortorella Challenge.
0: Dopo questa battuta vorrei contraddire i patti lateranensi, ma non lo farò qui con voi. Diamo un appuntamento. Ecco la bella notizia.
4: Qual è?
0: Abbiamo due giorni di pausa.
1: Ma dobbiamo ancora dare il vincitore. Abbiamo due giudici di gara contrattualizzati apposta.
2: Sì, abbiamo un vincitore, 5 secondi, con noi si accomodi pure.
4: Bruno Vespa.
2: Entrare, siamo pronti. Senta, Michael Jackson, che cosa ne pensa di questa puntata di Tortorella
4: Challenge? I faretti da mettere, giusto? A me Michael Gesso? Io però posso mettere Metto i led e the winner is
5: Buongiorno a tutti. Per il Tortorella Challenge in ristrutturazione della mia casa.
4: Grande.
5: Un parquet ha chiesto alla piastrella porcellanata: ma te dove ti piazzano? All'ingresso. Francesco da
4: Bravo.
1: Il cambio di tonalità quando arriva la battuta.
0: Quando è posseduto. E finalmente abbraccia qualcuno che vince qualcosa. Dai, ecco, se non altro. Chiudiamola così.
4: Festeggiamo.
0: Cara Chiara, ci fa per dire ovviamente, ci rivedremo belli garruli alle 8.
1: Purtroppo sì, domani e dopodomani niente, vi lasciamo tranquilli, ma il Tortorella Challenge torna lunedì su R101.
0: Non hai neanche dei campioncini da lasciarci per il weekend. No, vabbè, peccato.
1: Vedrò, magari ve li spedisco direttamente a casa.
0: Bene.
1: A domicilio, ma rimanete qui perché tra poco potremo mandare a domicilio qualcuno anche un bel regalo musicale dalla banda di R101. State con noi.

0: banda di R101 con una notizia che ci piace molto.
1: Vai,
2: sì, non ce l'ho, non la trovo.
1: Però una cosa devi fare.
3: Tanto che la teniamo per noi e non ve la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond. Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane, mesi e mesi prima, scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato candidato?
3: Fernando Proce.
4: E là mi chiamo Proce. Fernando Proce.
3: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi, ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: Del presidente.
3: Propone il presidente quale nuovo 007.
5: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente?
0: Sì. Oh, quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
3: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
5: Certo.
3: Lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina con l'intelligenza artificiale,
3: certo,
0: l'ha pubblicata lui.
3: Certo. Sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Ma al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: Beh, c'ha anche questo a cui pensare, ragazzi, siamo
3: anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari che ha pagato Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
3: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
5: Certo.
3: E in sala erano in tre, forse, non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai.
3: Non ce lo diranno mai. Non ce
0: nel caso sia stato un flop.
3: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena, ok?
0: Quale sarebbe?
3: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
6: Buongiorno banditi, da oggi in poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà: signore, avete capito? Sono il sergente Hartman.
0: Buona giornata.
3: Esatto. Allora io che
4: non darmi più, signore.
3: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare: mi piace l'odore del Napisan al mattino. Una cosa del genere.
0: Si chiamava
5: Tenente Kilgor.
3: Era il colonnello, quello Kilgore, che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
0: Buongiorno
7: banda. Visto la barba che mi sta crescendo, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago,
1: quello che
0: tutto
1: vola,
0: tutto bianco. Esatto.
1: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
0: Ah no,
1: impressionato.
5: Sì,
1: veramente.
5: Ti addormentavi invece con Suspiria di Dario.
1: Sì, quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
1: No.
0: E fare tutto il giro.
3: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
1: Dildo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: anche alcuni film con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
1: Allora,
2: ecco.
1: Ragazzi, come state? Sono Cristian.
0: Ciao Cristian.
3: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi. A Cristian De Sica, c'è altro nel mondo, comunque.
1: No, sono io, Andrea Roncato, che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non le facciamo fare. Dopo 007 ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
4: Sì.
1: Facciamo fare Dazzy Driver.
4: Dazzy Driver.
3: Mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di Boria. Anche questo.
1: Beh, c'è la russa e sono io, ho chiesto di fare un film a Pucci, vero Pucci?
5: Figo, sono Pucci, Andrea Pucci. Il mio nome è Pucci, Andrea Pucci. Questa è mia moglie, l'Angela Bonkel.
1: Amore, bravo, eppure facciamo un bel film. C'eravamo camerati. Abbiamo pensato a Valeria Marini in Guerre Stellari, facciamo fare Baci Stellari, dove Ciubecca viene accarezzata, spazzolato continuamente, profumato. Poi abbiamo Jerry Calà li facciamo fare Ricomincio dal capo al posto di Vilmarre, così il giorno della marmotta, dove ogni giorno rivive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno gli può di niente.
0: Pratica
5: la mia vita.
4: Esatto.
3: Allora, Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
6: E poi abbiamo Mara Venier al posto di
0: Mara. Lei ha fatto l'attrice
6: al posto di Cillian Murphy in
1: Poppenheimer.
6: Paolo Dini
3: sentiamo.
4: Sì.
6: Farà il remake di C'era una volta l'America. E poi ci sono i nostri amici che ci vogliono sfidare. Sentite un po'.
0: Vai. Sentiamo.
7: Parcheggio perfetto.
6: Che film
7: perché
6: è?
7: Qua siamo nella tribù dei ticata e dei cacati.
6: Oh, che film è?
0: Aspetta, questa è roba di Riccardo, è un cinepanettone.
1: No,
3: parcheggio perfetto.
1: Perfetto.
3: Chi è ce l'ho? Parcheggio perfetto.
1: Jim
0: Mask?
3: Jim Tony.
1: The Mask. Ace
0: Ventura? Ace Ventura, eccolo! Ce l'avevo!
1: Ace Ventura!
0: Sentiamo subito! Africa! Giusto?
1: Siamo il prossimo!
0: Era Buongiorno Missione Africa!
7: Banda. E dopo tutto, domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma, ciao!
0: Ciao Teresa!
3: Via con vento, dai!
0: Certo!
3: Anzi, no, aspetta, sì! No.
0: Sì certo. Domani è un altro giorno, si vedrà!
3: Sì, giusto!
0: Frase finale!
3: Del budello! Per
0: di Rossella O'Hara!
3: Sì!
0: Giusto!
8: Quando va via! Clark Gable si gira, se ci fate caso dal labiale, gli dice... È il budello di Tumal.
3: Sei uno scemo.
8: Poi è stata tagliata, una scena che è stata tagliata. Poi
7: Lupo, ululà, castello, ululì. Ma come parli? Ha cominciato lei?
3: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
0: Anche San Junior.
1: E l'ultimo, questo è più facile di tutti. Però,
0: questo livello
1: mio cognato.
0: Militello abbiamo. Leggo sul file.
1: Dico solo mio cognato.
7: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
4: Non l'ho mai saputo. Borotalco,
3: questo
4: ragazzi.
8: Che fa mano il fantone in Borotalco e poi quando arriva la Giorgia a casa, Carlo Verdone prende l'identità di Manuel Fantoni.
0: Siete meravigliosi, sareste stati

0: Sì, gioco un po', ecco.
1: Buongiorno Spalletti.
2: Mister, giochi pure a PES, guardi.
0: Nemmeno se ciò faccio l'incubi, scrivo. Neanche se mangio le pappardelle al cinghiale, mi scrivo questi testi qui. Vergogna!
3: Ha parlato con la proprietà, ho letto che era quello il discrimine. Era
2: trovato,
3: quello...
2: trovato occupato?
0: No, me ne vado.
1: Basta. Anche Paolo Dini in teoria se ne dovrebbe andare, perché sì, il suo turno oggi inizia dalle 9 e finisce alle 12 al posto di
3: sì, io
1: Fernando Proce.
3: Esatto,
1: ti mancavamo troppo. Dillo.
3: Sì, è vero anche questo, è vero anche questo. Sono passato solo perché mi hanno detto: guarda, che Cristiano
1: offre Cristiano Militello.
3: È andato in libreria.
4: Sono andato nella libreria Hoepli, è una storica libreria milanese che, ahimè, tra purtroppo qualche giorno chiude. Quindi un saluto innanzitutto a tutti gli amici che tra qualche giorno sono in cassa integrazione. Due di loro sono dei noti grandissimi ascoltatori sul canale 67.
3: Ciao.
4: Niente, visto che aprono
1: gente
4: alle 10.
1: Così intelligente. Beh, vedi, i nostri ascoltatori sono i migliori.
4: Siccome c'era tutto a metà prezzo, io sono andato con il mio trolley. Gli ho lasciato giù una cifra che secondo me riaprono. Secondo me hanno valutato l'idea.
3: Hai fatto qualcosa per la cultura.
1: Aspetta, che abbiamo la sigla per questo momento. Ma regalo veramente a Paolo Dini. Sentiamo.
5: Un regalo mio più grande.
4: Il regalo
1: Tiziano Ferro.
4: Allora, va bene, una sigla per
2: ma quindi
4: per
2: hai preso tutti. Un libro per tutti?
4: Sì, ho preso un libro per tutti.
2: Ma che carino.
4: Cercando di andare a tema. Ecco, non è che fosse rimasta tantissimo, quindi ho dovuto pescare un po', ecco. Allora, per Paolo, visto che poi te ne devi andare,
1: cominciamo da Paolo.
4: Bellissimo libro fotografico, tra l'altro viticoltura storica ed eroica.
1: Ma è bellissimo.
4: I paesaggi rurali storici d'Italia, capito? Tutti i comprensori.
3: Ma che bello.
4: Valdobbiadene, Valpolicella, Vermentini,
3: c'è anche Val di Tara che ti insegna qualcosa
4: in fondo.
3: Bella sta cosa.
1: L'eroica è quella sulle terrazze, sui muri a secco terrazzati.
3: Sì, quella è la gara ciclistica che fanno sulle terre,
4: non asfaltate, ma eroico nel senso che chiaramente molte terre sono state strappate proprio all'agricoltura, piantate a vigna anche in terreni impervi.
2: Paolo, adesso il vino lo puoi anche leggere.
3: No, a me non dispiace leggere, però ecco, la prossima volta una bottiglia magari quest'anno.
4: Quando chiuderà una famosa enoteca, ora non mi fare dire che parliamo di una cosa, un'ironia, ma anche una
3: grazie
4: cosa
3: Cristiano.
4: Un po' ci dispiace.
3: Fa niente se il bacio non lo do a te ma alla tua compagna poi alle 10.
4: Tanto lo fai tutti i giorni quando io non ci sono. Ogni tanto arrivo, faccio delle improvvisate e le trovo appolpati lì sul pianerotto. Lui ed Elena.
3: Ci vediamo alle 9.
1: Basta, sei già staccato le cuffie, se ne sta andando.
3: Ciao.
1: Ma non vuoi sapere cosa c'è assolutamente da provare nella vita? Dai, ce lo stanno dicendo i nostri amici, magari proprio questo weekend.
6: Buongiorno, Mario da Reggio Emilia. Ragazzi, dovete provare assolutamente il gnocco fritto pucciato dentro il cappuccino con il latte.
3: E
6: al
3: dopo
6: mattino.
3: Questa me ne vado.
6: Detto
3: davvero
6: così, sembra una schifezza galattica. Ma rimarrete stupiti. Anch'io non potevo neanche pensarci. Poi ho provato e adesso me lo mangio parecchie volte. Ciao a tutti.
7: Ciao banda.
1: Ciao.
7: Una cosa che dovete provare assolutamente è lo spiedo bresciano. Aspetta, niente, come descriverlo, dovete provarlo. Ciao banda, Giovanni.
1: Ciao,
7: da Brescia.
1: Giovanni.
2: Lo spiedo bresciano pucciato
1: nel cappuccino anche quello.
4: Sì, in una tanica di cappuccino. Spiedo bresciano che ha bisogno tipo di un giorno di preparazione.
1: Lo proveremo.

0: stiamo parlando stamattina?
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte e 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, bella. Oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Me lo ricordate?
3: È vero, è vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
0: sì.
3: Ma io basta che piango, lei arriva con latte.
1: Che bel film.
3: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
4: Lei non dorme più, amico di Cremona.
0: Speriamo di no.
1: Bella piccina, benvenuta in questo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
5: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
5: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
3: Bello.
5: Ce lo do io, lo solfone rosso con quei dei Minerva. Che ci do. E
3: Wiwa!
6: Bravissimo il nostro amico
1: Andrea Roccato, buongiorno.
6: La tribù dei che ci do che si riunisse.
1: Sì.
3: Bravo.
6: Vi ho mai raccontato di cosa ho fatto
4: Andrea,
6: nel 92?
4: Andiamo da Capulco, senti... Andrea.
0: Dai, c'è anche Gigi San Marchi.
6: Gigi, il mio amico Gigi San Marchi. Io non ce la faccio parlare con lui, Gigi San Marchi. Che nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora la grandezza di Leonardo Fiaschi è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, non fa l'imitazione di Andrea Roncato che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa. Fa l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
1: Se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
6: Mi ricordo quando ero giovane io. Che si davo dentro, peccato che la chiarina era piccola, probabilmente ci avesse avuto ora.
0: Ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
6: Cioè, sono miei anche il fiatone.
7: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quella.
1: Lui può invecchiare in una frase, inizia da giovane,
0: sì.
1: La da vecchio.
0: Va bene. Sarebbe bellissimo averlo sul comodino, Leonardo Fiaschi.
7: Ma io ce l'ho ogni tanto.
0: Al posto di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
7: E poi
1: adesso profilo destro, profilo sinistro, continuiamo i casting.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cielone. Ma tu ce l'hai anche te viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio.
0: Grande, le faremo sapere. Salutiamo.
4: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quelli Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
0: La festa per i 30 anni del ciclone. Leonardo, com'è andata?
4: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone. E allora, ragazzi, il nostro ragazzo ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede il gratta e vinci quando entra dentro.
7: Lui.
4: Giulianone,
7: c'è il gratta e vinci te!
4: Un gratta e vinci te, Giulianone. Che 30 anni fa aveva 60 anni, ora... continua a chiedere gratta e vincitela, non ha mai vinto nulla.
7: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
1: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
7: tappami.
4: Tappami levanti.
1: Ecco quello. Gerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori
0: che hanno fatto
1: grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
0: Film delizioso. Tu Matteo Torre l'hai visto? Il ciclone? Sì, strano. Hai delle
7: l'ha
0: falle.
7: Visto anche nel derby il ciclone. Si è battuto.
3: Dai.
0: Ora basta,
7: volevo infierire anche di martedì. Ma scusate.
1: Però oggi gli è scappato un sorriso. Fino ad oggi ogni battuta era.
7: Poi, scusate, detto da me. Detto da me fa ridere, no?
1: Ma infatti è così che funziona.